Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Dearly beloved,

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi proviamo a fare uno degli esperimenti mentali più noti della scienza. Cosa accadrebbe se la Terra smettesse improvvisamente di fare quella cosa che ho descritto per un'intera settimana, ovvero ruotare? È una domanda che compare nei film, nei romanzi, in molte canzoni, nelle discussioni fra amici. Rappresenta quasi un topos letterario nel mondo anglosassone. What if the world stopped spinning? Ma prima di provare a rispondere, dobbiamo chiarire una cosa fondamentale. Ovvero, che cosa significa davvero la Terra smette di girare? Perché a seconda di come immaginiamo questo evento, le conseguenze cambiano completamente. Quando facciamo un esperimento mentale, infatti, la domanda non è soltanto cosa succederebbe. La domanda è quali leggi della fisica stiamo mantenendo e quali invece decidendo di violare? Per questo oggi immagineremo tre scenari diversi. Tre modi diversi per fermare la rotazione sulla Terra e ne analizzeremo le conseguenze. No.

primo è praticamente magia, il secondo è quello che di solito vediamo raccontato nei documentari e nei film di fantascienza e il terzo, beh, è forse il più interessante, ma partiamo dal più semplice. Immaginiamo che una misteriosa forza cosmica riesca a fermare istantaneamente la rotazione della Terra, ma non solo quella. Anche di tutto ciò che ruota in maniera solidale ad essa. Blocca contemporaneamente l'atmosfera, gli oceani, gli aerei in volo, noi, tutto ciò che sta ruotando insieme al pianeta. Ovviamente parliamo di magia, non conosciamo nessuna forza in grado di fare ciò, ma accettiamola per un momento. Beh, in questo caso non vedremmo sul pianeta eventi direttamente devastanti. Lì per lì non accadrebbe niente, perché tutti verremmo rallentati, uomini, atmosfera, uccelli, aerei, missili in volo, insieme alla Terra. Insomma, nel nostro sistema di riferimento non cambierebbe nulla, accadrebbe infatti altro, qualcosa di molto più lento, ma altrettanto drammatico. La Terra continuerebbe infatti a orbitare intorno al Sole, semplicemente non ruoterebbe più sul proprio asse. Questo significa che il Sole non sorgerebbe più ogni mattina. Ogni punto del pianeta passerebbe circa come i poli 6 mesi consecutivi illuminato e 6 mesi immerso nell'oscurità. Non esisterebbe un'alba improvvisa lunga un istante. Il Sole si sposterebbe lentissimamente nel cielo. Le albe e i tramonti durerebbero giorni, ma che settimane! E il risultato finale non sarebbe molto compatibile con la nostra esistenza. Le regioni illuminate infatti accumulerebbero calore per mesi, quelle in ombra si raffredderebbero per mesi. Fra le due nascerebbero differenze di temperatura enormi e probabilmente lungo la fascia dell'eterno crepuscolo si instaurerebbero sistemi atmosferici permanenti alimentati da un contrasto termico che oggi non esiste. Laddove la Terra caldissima riscaldata dal Sole e quella freddissima mai toccata dalla luce si incontrano, masse d'aria gigantesche provocherebbero tempeste continue che si sposterebbero tanto lentamente lungo il pianeta quanto lentamente si sposterebbe il Sole nel cielo. Un incubo.

Ora immaginiamo invece il secondo scenario. Si ferma soltanto la Terra, come se una mano invisibile afferrasse fisicamente la crosta rocciosa del pianeta e la immobilizzasse. Di conseguenza, l'atmosfera, gli oceani, noi stessi, tutto ciò che si trova sul pianeta continuerebbe a muoversi per inerzia, esattamente come insegna la prima legge di Newton. È qui che la situazione diventerebbe apocalittica. Perché all'equatore, come già detto nelle pillole scorse, la superficie terrestre si muove a circa 1670 km all'ora. In Italia viaggiamo comunque a più di 1000 km orari. Questo significa che l'atmosfera stessa si trasformerebbe in un vento devastante, per l'appunto con velocità superiori ai 1000 km orari, paragonabili a quelle di un aereo di linea. Le foreste verrebbero rase al suolo e gli edifici, beh, la stessa cosa, con detriti scagliati ovunque. L'atmosfera si scurirebbe e i raggi del sole non passerebbero più. E non è l'unica cosa. Gli oceani continuerebbero a muoversi, perché anche l'acqua è un fluido, generando tsunami giganteschi capaci di attraversare interi continenti. Probabilmente sarebbe la catastrofe più violenta che si potrebbe immaginare. Stepped in smooth but I tripped on the door. I tried to catch your eye but I'm not so sure if I did or not.

Fra l'altro, sia nel primo che nel secondo scenario, se la Terra smettesse di girare in questa maniera improvvisa, piano piano, nel corso di migliaia e decine di migliaia di anni, probabilmente cambierebbe forma. Perché oggi la Terra non è una sfera perfetta, è leggermente schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore proprio a causa della sua rotazione. E se smettesse di ruotare, quel rigonfiamento scomparirebbe. E voi dite che mi importa? Beh, tanto per dire, quel rigonfiamento determina la posizione degli oceani, fra le altre cose. Gli oceani, infatti, migrerebbero, intere regioni equatoriali emergerebbero, mentre enormi quantità d'acqua si redistribuirebbero verso latitudini diverse. Insomma, la Terra diventerebbe un pianeta completamente diverso. C'è però un ultimo scenario. Quello in cui la Terra non rallenta tutta insieme per una bacchetta magica che ferma ogni cosa o per una mano magica che ferma la crosta terrestre, ma che inizia a rallentare piano piano nel tempo. Che cosa accadrebbe in questa situazione?

il risultato finale probabilmente sarebbe lo stesso. Avremmo un pianeta che non ruota più intorno a se stesso, ma orbita intorno al Sole e che dunque vede ogni punto della sua crosta passare 6 mesi alla luce e 6 mesi al buio. Ma se la velocità rallentasse abbastanza lentamente, è ben possibile che gli ecosistemi potrebbero adattarsi. L'evoluzione, insomma, fa il suo lavoro, le specie cambiano proprio insieme al pianeta e alle sue condizioni. Tempo fa la Terra non era come quella di oggi. Sarebbe totalmente inabitabile per le specie di oggi, eppure era abitata anche allora. Sapete qual è la parte più interessante di questa pillola? È che quest'ultimo scenario non è un esperimento mentale, è quello che succede. La Terra sta davvero rallentando. Molto lentamente, certo, ma sta rallentando. Ogni giorno, ogni anno, ogni secolo, le nostre giornate diventano leggermente più lunghe, talmente poco che serve una strumentazione super precisa per accorgersene. Ma nel corso di milioni di anni, questa minuscola differenza cambierà completamente la storia del nostro pianeta. La domanda allora non è più cosa succederebbe se la Terra smettesse di girare, ma chi diavolo è che sta rallentando?

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Wake up pills.
1: Wake up pills. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock, tutta

0: morning show di Radio Rock. Radio
1: Rock. Buongiorno, buongiorno a tutti. 6:40, lunedì 13 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno Mauri, come va?
2: Va bene, fa caldo Alessandro.
1: Sì, fa molto caldo anche oggi, già al mattino così no, adesso ancora no, un paio d'ore si starà bene. Poi assolutamente no, ormai abbiamo, lo sappiamo, sarà un'altra settimana diciamo di canicola. Voi altri come state? 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Cominciamo con John Jett, Bad Reputation. Radio.

0: dodicesimo album in studio dei They're Near, anticipato dal primo singolo estratto che vi stiamo proponendo, Several Got Away, che potete votare sul sito radiorock.it. Buongiorno signori, buon lunedì, buon inizio settimana, buon 13 luglio, attenzione, subito Alessandro da Livorno, ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a te, caro nostro amico, e poi ancora...
1: Yeah. Buongiorno belli, là, dai, buon inizio settimana, dai. Questa per me è settimana corta, che è venerdì, sto in ferie, giovedì sera il FIBA,
0: sporcaccione,
1: e poi vado a Budapest. Buona
0: bella
1: giornata.
0: Budapest, ci sei mai stato? Raccontaci un poco. È vero che giovedì ci sono, no, il 15 o il 16, mi ricordo, ci stanno i FIBA a Roma, eh?
2: Un buongiorno per eccellenza al Mauri, come state? Tutto bene? Qua a Milano tutto bene, c'è un bel venticello, si sta freschi, va a caldeggiare,
0: veramente
2: bello. E niente raga,
0: ma che
2: si va a lavorare come sempre, poi si va in piscina e poi ci si riposa un pochino. Ragazzi, un abbraccione, buona giornata.
0: Abbraccio a te e a tutti i nostri amici di Milano. Tra l'altro qui insomma è inutile che ci prendiamo in giro, archiviamo subito, così insomma non ne parliamo neanche più. È in arrivo una fiammata di calore lunga almeno 15 giorni, termometri fino a 43 gradi. Nel weekend, diciamo, insomma, potrebbero esserci dei temporali, qualche temporale al nord, manco neanche troppi, insomma, non tantissimi. Allora, questo è quanto. I 43 gradi si dovrebbero toccare in Sardegna. E questo è il, diciamo, sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media del meteo.it, che annuncia una fiammata di calore lunghissima stavolta, della durata di circa 15 giorni.
3: E buonanotte.
0: Aumenterà, ciao. Nel breve termine ci aspettano comunque dei valori elevati. Il podio, diciamo, nei prossimi giorni si alternerà tra la Toscana e la Campania. Firenze la temperatura sarà molto alta, e anche a Benevento e Caserta. Mentre poi Oristano sarà, insomma, anche Oristano sarà molto, molto calda. Rimane il fatto che l'ondata di calore, che ormai è più che ondata, mi sembra la costante di calore, anche per i prossimi 15 giorni sarà così. E questo è. Oh, a proposito di questo, a Roma il caldo potrà essere fronteggiato con una soluzione di raffreddamento evaporativo, cioè l'albero bioclimatico,
3: sì,
0: che promette di abbassare
3: noi
0: le temperature di 10 gradi nell'area pedonale di Piazza dei 500. A Roma Termini è prevista l'installazione temporanea della struttura, finalizzata a creare un microclima fresco in maniera sostenibile. È l'idea del progetto, è firmata Wittfrieda Mitterer, direttrice del Master in Bioarchitettura della LUMSA Master School, e dell'architetto tedesco Martin Haas, col contributo di Transolar Clima Engineering, l'Università LUMSA e della Fondazione Bioarchitettura. Questi specialisti si sono chiesti come rendere gli spazi ombreggiati e freschi a lungo, arrivando alla conclusione che servisse una copertura evaporativa. Quindi si stanno studiando queste strutture, diciamo che a guardare da lontano rievocano un albero, ecco perché vengono chiamati alberi bioclimatici, dove c'è un cilindro di laterizio riciclato che assorbe l'acqua e la vaporizza grazie al sole. Un ventilatore spinge l'aria fresca poi verso il basso della struttura, creando quindi una sorta di lago di aria fresca sotto la copertura. È in fase di approfondimenti tecnici ed economici. Porta con sé un insegnamento dichiarato da chi c'è alle spalle. Abbiamo pensato che gli alberi potessero diventare strumento di narrazione, simbolo di sostenibilità, nuovo modo di costruire. Al mondo non esiste un luogo migliore di Roma per mostrare come l'architettura sostenibile possa diventare parte dello spazio pubblico. Staremo a vedere se queste strutture, insomma, possano dare del refrigerio, perché poi a questo punto ne dovresti installare tipo un milione per un giro per Roma, perché cioè nel senso,
3: no,
0: ok, famo Piazza dei 500, poi
3: no,
0: nel senso che il problema comincia a essere, o meglio, la gestione delle temperature, no, è una cosa con cui far conto.

0: piantare alberi veri. Allora, sì, certo, è chiaro, io sono Jim, ci scrive, è giusto. E non so, nel senso che probabilmente ci sarà in ballo anche quello, ma questo è un albero diverso, nel senso che permette un, come dire, un impianto anche di bioclimatizzazione differente, cioè nel senso... Allora, è un albero bioclimatico, c'ha solo il nome dell'albero, eh? In realtà è una struttura che poi, certo, come abbiamo spiegato, all'interno c'ha un come dire, un parallelepipedo di laterizio che diciamo emana acqua che viene spinta fuori con dei ventilatori. Ma con tutto il rispetto, questo gli alberi non lo fanno. Poi sì, se si legge un po' si capisce che per esempio la cementificazione non ci ha aiutato particolarmente, cioè noi dovremmo ripristinare del verde nelle nostre città, perché poi gli alberi, la vegetazione serve pure un po' a quello, cioè non è che d'improvviso si sta benissimo, ma per esempio la climatizzazione viene, come dire, un filino più rispettata, sì, anche realtà, grazie al verde.
1: La cientificazione, come hai detto te, insomma, bisogna vedere anche che tipo di materiali si usano.
0: Sì, tra l'altro.
1: Perché ci sono comunque dei materiali che poi, che sono naturali, ad esempio,
0: sì, sì,
1: vedevo che c'è tipo questo intonaco che comunque porta dentro di sé, è naturale, porta dentro di sé dei semi di muschio. Per
0: no,
1: cui
0: no, però
1: poi
0: quindi non è cementificazione quella, cioè nel senso, si
1: no,
0: intende per cementificazione
1: comunque.
0: Quel... Sì, sì, ma si intende proprio il cemento, classico,
1: il cemento classico,
0: che purtroppo c'è stato particolare, perché si parlava del fatto di come è possibile che non si trova più un refrigerio neanche la sera. Il motivo è quello,
1: certo,
0: il cemento accumula calore durante il giorno che sprigiona
1: davanti la notte, così,
0: e quindi,
1: come l'asfalto.
0: Purtroppo è così.
1: In Cina stavo vedendo che ci sono praticamente, cioè questa pioggia artificiale, ci sono tipo queste cannule, diciamo così,
0: sì,
1: montate sopra ai grandi palazzi, e a un certo punto iniziano a spruzzare acqua, è come se piovesse, però insomma è...
2: Buongiorno ragazzacci, sì, ma infatti, ma quando è che ha rinfrescato? Ma ricordate sta cosa? Quando è che è stata l'ultima volta che ha rinfrescato?
1: Ma quando
2: si è messo?
0: Ha rinfrescato, Mauri, ha rinfrescato.
3: Buongiorno ragazzi, ma io avevo letto su Roma Today che non lo facevano più lì il finto albero perché costava troppo.
0: Non lo so, non lo so, questo è quello che ho letto stamattina, ma vediamo.
4: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
0: Ciao.
4: Ma infatti a me sta cosa mi fa ridere, perché questi, senti, ne arriva una nuova ondata di calore, come se sti giorni ci volesse la perpetta, cioè non riesco come a capirla sta cosa.
0: Sì, fate gli spiritosi voi, no, che
4: dai,
0: poi vi rimanete fregati, mettetevi un giacchetto la
5: buongiorno,
0: sera.
5: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Buongiorno a
5: tutti.
0: A lei signora, prego.
5: A parte che questa, come dice Alessandro, è un'altra cosa, che poi Roma è la città in Europa con più verde di
0: sì,
5: tutti.
0: Sì, tra l'altro
5: tanti,
0: sì, cara
5: eccetera.
0: Caterina, è vero.
5: Non lo dice Caterina.
0: Chi lo dice?
5: Non l'ho detto in televisione tante volte. È la città con più verde in sì. Europa. Quindi.
0: Cioè, nel senso che noi a verde stiamo
5: di
0: discretamente.
5: Tutti.
0: Discretamente messi bene, eh?

0: The Punk Rocker.
1: Infatti io sabato ho fatto al contrario, dai Castelli sono venuto a Roma a prendere un po' di caldo. Ho fatto una passeggiata a Trastevere, Lungotevere, a tastare il vero caldo che soffrite lì a Roma. Non è che qua si sta meglio, però diciamo che stanno quei 3-4 gradi di differenza a sera.
2: Che pare poco.
0: Ma a parte che non è poco, ma anche lì amici, insomma, che ho alcuni amici dai tempi del militare che sono dei Castelli, mi raccontano che manca più così, cioè almeno io almeno non so, qua a Roma, non so ragazzi che ci ascoltate anche dal resto d'Italia, se avete pure voi le vostre zone intorno alle città nelle quali andare a prendere fresco, però per esempio a Roma nelle serate un po' più calde si faceva una passeggiata a Frascati, almeno io ci andavo, si mangiava una cosa e si stava, devo essere sincero,
2: sì,
0: si stava meglio, cioè nel senso che la temperatura si abbassava veramente di 3, 4, a volte anche 5 gradi rispetto alla città e si passava una serata. Ah, adesso, bah, ti dirò, è la stessa cosa, quindi è testimonianza del fatto che siamo proprio, come dire, siamo in una condizione di temperature che sono quelle, ragazzi, c'è poco da fare. Siamo in, penso che sia evidente a tutti con quest'estate, no?
2: Beh, non lo so, vai
0: la colpa è nostra, la colpa è della natura, come pare a voi. Il fatto è che oggettivamente il pianeta si sta scaldando. Ora, e poi sta a noi, nel senso, è colpa dell'uomo, va bene, è colpa della natura, ok, doveva andare così, va bene. Il punto è che molto probabilmente dobbiamo cercare di capire nelle nostre città come fare. Nel senso che se anche le parti nordiche del pianeta cominciano a scaldarsi un po' di più, non oggi, tra vent'anni, sì, probabilmente sarà complicato vivere.
2: Io non voglio fare insomma, battere sempre sullo stesso chiodo, però se anche no, la politica, che dovrebbe dare delle risposte,
0: però
2: fanno i negazionisti e però fanno ironia rispetto a quello che in realtà inizia a essere una situazione abbastanza seria. A me un po' di scoramento mi prende, dico vabbè, bruceremo così, non all'inferno ma sulla terra, che poi forse
0: che l'inferno è
2: il
0: terra?
2: Vero inferno,
0: attenzione.
2: Chi lo
0: sarà
2: sa?
0: Sarà un'ottima riflessione, l'inferno è sulla terra? Questa è la riflessione che lancia un impavido Maurizio Pellegrini.

0: Ah, che bello, buongiorno Zozzoni, ma se Piazza dei 500 diventasse Piazza dei 500 alberi di gemi, bellissima idea.
1: Buongiorno ragazzi, beh, vi dirò che ieri sera alla Rispoli c'era un vento allucinante dal giacchettino.
0: Lo vedi che io... Attenzione alla Dispoli, signori, eh? Attenzione a sottovalutare la Dispoli, caro Mauri. Occhio,
2: magari
0: Maurizio
2: è la soluzione.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Fatty Feather, Get Us Over.
1: La potete votare sul sito radiorock.it. Intanto Carlo esulta perché dice: domani super concerto di Marilyn Manson all'auditorium, sold out da parecchio, tra l'altro, se non sbaglio.
2: Ma infatti il concetto è che poi chi dice che invece questi negazionisti dicono un sacco di minchiate. Perché io mi ricordo, bastava, guarda, una trentina anni fa, bastava pure andare al Tevere Expo per pigliare un po' di freschetto.
1: C'hai ragione.
2: Mo' niente.
1: A Roma
2: assolutamente
1: sì.
2: Niente. E manca i Castelli, come dici te, Alessa. Assolutamente niente.
1: Ragazzi, è così, è sotto gli occhi di tutti. Poi noi possiamo pure interrogarci e dirci: ma no, comunque il sono cicli del pianeta, va bene, per carità. A me non interessa molto che la colpa sia attribuire una colpa, anche se mi sembra anche abbastanza evidente che la mano dell'uomo, per proprio vantaggio, diciamo, come dire, la propria comodità, abbia influito, no, sul, come dire, sulla vita di questo pianeta. È abbastanza evidente. Negarlo è da, non lo so, da analfabeti funzionali. Cioè, nel senso che, siccome non credo alla stupidità di fondo, credo alla malafede. Allora va bene, perché se uno è malafede, nel senso che deve tirare l'acqua al suo mulino, può sostenere qualsiasi cosa. L'unico dato certo è: non attribuiamo colpe, ma di fronte siamo, come dire, ad un cambiamento evidente. Negli ultimi 25-30 anni la temperatura è andata salendo, negli ultimi 6-7 ce ne accorgiamo di più. Il trend è quello, significa che nei prossimi 10 si stabilizzerà questo tipo di aumento. Significa molto chiaramente che sarà sempre più difficile, per esempio, fare la vita all'aperto.
3: Sì.
1: Cioè, sono già scattati in tutta Europa, anche in Italia, gli stop a determinati lavori in certe fasce orarie.
3: Certo,
1: l'avete visto?
3: Il minimo.
1: Tra le 11 o mezzogiorno fino alle 16. Ma ragazzi, se c'è da stare male. Voi immaginate lavorare all'aperto alle 2.
3: E te ripeto, allora, siccome il problema poi è politico, e se la politica nega il problema, ma la politica è ovvio che neghi il problema, perché se lo neghi non esiste, ok? È un problema che non hai.
1: Sì, però rispetto
3: il
1: a
3: problema,
1: questo,
3: il problema è
1: che
3: sono le persone che poi davanti a questo negazionismo,
1: e chi crede a queste cose,
3: capito, va appresso a sta roba.
1: No, perché io vorrei, cioè, nel senso,
3: come
1: fanno, non so voi,
3: a negare l'evidenza. Io, vabbè,
1: no,
3: a parte,
1: ma
3: che ormai
1: non so voi, non, nel senso, a me non mi interessa manco dalla responsabilità. Cioè, a me non è che, perché tanti dicono: no, ma perché è una cosa normale. Ok,
3: no, però
1: sì,
3: oggi
1: va bene, è naturale.
3: Penso che politicamente sia irresponsabile,
1: okay,
3: non riconoscerla.
1: Facciamo
3: cosa,
1: così: siccome
3: è
1: la politica ha dimostrato di essere irresponsabile, almeno da quando io mi ricordo, non c'è stato un periodo della mia vita, anche ascoltando i discorsi degli adulti, che mi dicessero: ah, che gran bel momento di politica responsabile. Allora facciamo così: noi cittadini siamo tutti d'accordo che fa caldo? Ok. Non siete d'accordo che c'entra la mano dell'uomo? Va bene, va bene. Diciamo che è un ciclo della terra. Ok, perfetto. Che vogliamo fare? No, no. Capito il discorso che
3: poi
1: faccio?
3: Che poi,
1: voglio fare l'avvocato del diavolo, ti voglio dare ragione. L'uomo non c'entra niente ed è normale, va bene. Allora però, in quanto essere umano capace di incidere, visto che la Terra sta decidendo di scaldarsi, noi che vogliamo fare?
3: Che poi,
1: perché è evidente, no?
3: Il problema è sempre solo nostro, perché la Terra si adatterà.
1: Certo, è chiaro.
3: Per cui c'è migrazioni dei pesci che prima non c'erano. Ci sta tutta una serie di adattamenti a quello che sarà il nuovo clima, la nuova situazione, fosse anche la desertificazione, il pianeta si adatta.
1: Vedi?
3: Quelli che non si adatteranno,
1: sì, anche Davide
3: noi,
1: scrive: la temperatura media
3: non vivremo sottoterra,
1: si è aumentata, è fuori discussione che la responsabilità sia dell'uomo anche, ma le ondate di calore in realtà sono legate al fatto che l'anticiclone sarà sahariano in Europa e nel Mediterraneo, e viene sostituito l'anticiclone delle Azzorre che prima ci faceva stare tranquilli.
3: Preti.
1: Sì, sì, io dico questo: a me non mi interessa più sapere di chi è colpa, cioè non mi interessa attribuire una responsabilità, mi interessa fronteggiare una situazione. Questa situazione impone il fatto che con queste temperature in capo a 20 anni, probabilmente nei posti dove viviamo oggi, almeno diciamo, come dire, in tutta l'Europa del Sud, a scendere sarà complicato fare determinate
3: sbruciacchieremo
1: cose. Di fronte a questo, che vogliamo fare?
3: Non lo so.
1: Cioè, nel senso, possiamo pure decidere: guarda, ce ne frega niente, capiremo.
3: Io ho una bella soluzione: invece di chiamarci umani, ci chiameremo bruschette. Andremo avanti.
1: Bello, questo è bello.
3: Bruschette.
1: Questo posso dire? Bello.
4: Comunque, ragazzi, se volete un po' di fresco, andate in piazza Annemi, che stamattina alle 6:15 facevano 19 gradi. Ho dovuto chiudere i finestrini dalla macchina.
3: Ma che
1: credo.
3: Meraviglia.

0: dei cambiamenti climatici ciclici, questo è normale, è sempre stato così, però la gente non pensa che il punto è che da 100 anni a sta parte c'è una cosa che abbiamo messo in mezzo e prima no, gli idrocarburi. Quindi voglio dire, tutta la benzina, tutto l'asfalto che c'è per terra, tutta sta cosa che prima non c'era, perché nella terra non c'era,
1: proprio così.
0: Usavamo, e quindi dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo immesso tanta di quella schifezza nell'aria che l'abbiamo sicuramente aiutato, ma al 100% l'abbiamo aiutato noi, ma che cavolo dicono? E per quanto riguarda il verde, Caterina ha ragione, noi siamo sicuramente in Europa la città con più verde. Io sono di Monteverde, ragazzi, e c'ho Villa Panfilicino, e in cambio niente, fa caldo pure a Monteverde, non è quello il punto. Il punto è che dentro le strade di Monteverde l'alberi non ci stanno più, li tagliamo. Se stai 10 minuti a aspettare un autobus, mori lì sotto, cioè, ma di che stiamo a parlare? E quello è il problema.
1: Sì, in effetti è proprio così. Signori, prima di continuare con le nostre discussioni, io vorrei dire una bella cosa. Oh! Yannick Sinner vince il secondo Wimbledon consecutivo.
2: Comincia
1: ad entrare come se non fosse già abbastanza, nel senso che insomma il nostro in quanto insomma italiano tennista che ha vinto tanto, numero uno al mondo, sempre più saldo, anche perché c'è da dirlo, in questo momento Alcaraz, suo rivale, è fermo per infortunio da un po', quindi insomma come dire, ne sta approfittando lui per mettere un solco tra i due, ma rimane il fatto che stravince tutto. Dopo la battuta del resto del Roland Garros torna a Wimbledon e lo vince per la seconda volta consecutiva, rientra quindi in un'elite di tennisti che hanno bissato il successo. In cima a questa specie di sequenza c'è Federer con le 5 vittorie consecutive di Wimbledon di qualche anno fa, ma parliamo, cioè, e la cosa bella da sottolineare è che Sinner, che è bello per lui, poi io da, come dire, da italiano e sportivo sono felicissimo per lo sport italiano, abbiamo un italiano che entra di diritto, come dire, nella storia dei più grandi della sua disciplina, e vedendolo all'opera, considerando anche l'età, diciamo che ha i numeri per davvero entrare probabilmente almeno nella top 5 di tutti i tennisti di sempre. Per il tipo di, come dire, il tipo di gioco, per il tipo di trofei che ha conquistato e che potrebbe conquistare, ma soprattutto per il fatto che è un tennista che negli ultimi 2-3 anni ha dato sempre la sensazione di continuare
2: crescita,
1: a migliorare.
2: Sì,
1: per esempio oggi il servizio, che
2: quantomeno
1: tempi...
2: di costanza, cioè, che è già quella,
1: la costanza
2: una cosa
1: e crescita, dire. Perché la costanza, sai, ti mantiene a quei livelli, ma quando tu cominci a lavorare e cresci su quelli che sono, poi ragazzi, parliamo dei i primi 2, 3, 4 al mondo, per cui dici che limiti hanno. Sì, anche loro hanno dei difetti. Ecco, se cominci, se migliori anche quelli, voglio dire, poi diventa difficile per gli altri, eh? Per cui congratulazioni, bravissimo, complimenti, godiamocelo. E la cosa più bella che pensavo è tutto questo sarebbe bellissimo se generasse, come spesso accade quando ci sono questi successi, che da qui a 10 anni noi si possa avere una classe di una generazione di tennisti italiani, tennisti e tenniste italiani che insomma sono al vertice del mondo. Già succede, perché il nostro movimento è già in grossa crescita negli ultimi 4-5 anni. Forse di fronte ai successi di Sinner, ma poi con Bolli e poi tutti gli altri, magari tanti altri ragazzini oggi che hanno oggi 10-11 anni possono avvicinarsi al tennis e continuare a coltivare una generazione di tennisti di alto livello.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Salve a lei.
3: Allora, a tutti che si lamentano del caldo, ma ragazzi, siamo a luglio, fa caldo, è normale che faccia caldo.
1: Normale,
3: cioè,
1: normale.
3: Che volete, un luglio che fa 20 gradi, non c'è mai stato. Sono stato a Sharm el Sheikh, faceva 48 gradi e mezzo all'ombra.
2: Ma è un'altra cosa, non capisci che è un altro clima, è un altro discorso.
3: Forse ho aumentato un pochino. Pensate a chi lavora fuori come me.
1: Allora Max, scusami tanto, perdonami un attimo, aspetta un attimo, cerca di rimanere lucido. Sì, fa caldo, hai ragione, luglio deve fare caldo. Ora però, caro Max, io ti invito a riflettere, vai su internet e cerca qualche dato, è innegabile. Il problema è che tu noti a Sharm è normale, cioè a Sharm è sempre stato così. Qual è il problema? È qui che noi dobbiamo cercare di capire, senza cominciare a fare divisioni, no perché non ce lo dicono, oppure no quella parte politica vuole questo. No, ragioniamo per favore da persone, come se fossimo tutti sulla stessa barca. Il problema è il riscaldamento globale in zone in cui non c'era. Che significa questo? Che a Sharm, dove dici tu, tra 10 anni farà ancora più caldo di così, perché qui si alzerà di più. Non ci vuole molto a capirlo, se rimaniamo in buona fede. E cioè, ci stiamo scaldando tutti. Che significa? Che in Islanda probabilmente aumenterà di 3 gradi? E dice, vabbè, se ne accorgono. Ma se ne accorgono rispetto a quello che c'era lì. Ma cazzo, anche 4 gradi in Islanda vuol dire che noi ci stiamo scaldando. Questo dobbiamo capire. Poi non dobbiamo attribuirlo a nessuno. Facciamo finta che è normale che sia così. Sono d'accordo, è normale. Che vogliamo fare tutti quanti insieme? Cioè, che cosa... Come vogliamo porre rimedio? Non lo so, così, eh.

0: rapidi, rapidi, rapidi. Tanto jammed nel ribet. Buongiorno, Max. Nessuno dice che deve fare la neve a luglio. Si dice che fa sempre più caldo. Questo è il punto. È un pochino sì, eh?
1: Buongiorno, ragazzi. Ma sicuramente anche la cementificazione è aumentata da noi. Il bitume, l'asfalto viene messo addirittura nei marciapiedi ovunque. Questa cosa in certi posti del mondo sta venendo divelta appunto per raffrescare un po' tutto.
0: Raffrescare.
2: Se tu pensi che votando questo o quel partito politico ti cambia la situazione, stai fuori del brutto. La politica non ti cambierà mai nulla.
3: Ma chi l'ha
2: detto? Perché la politica, già te l'ho detto, è governata dai lobby, allora, se mai detto dei burattini. Sapere. Poi per favore, ve lo chiedo per favore, quando per uno favore. Manda un vocale, non ci parlate sopra. Fate finire il vocale dei 20 secondi.
3: Senti,
2: e poi date
3: Max,
2: una risposta. Se no non capirete mai quello che uno vuole comunicare. E poi è grande maleducazione parlare sopra gli altri.
3: Questo sta fuori di testa. Poi dice che non fa più caldo, no, fa caldo di quanto era.
0: Max, però dai, lo sai che io ti voglio bene. Lo sai che... Però tu capisci, no? Dai. Dai, accendi sto
3: proprio.
0: Ma chi parla di politica? Chi parla di politica? Non mi interessa niente a me, Maurizio. Della maleducazione e niente. Affrontiamo gli argomenti, Maurizio. L'argomento è questo: tu dici è normale.
3: Vabbè.
0: Caro Max, io ti dico che non bisogna essere di nessuno schieramento per prendere un qualsiasi dato, dato da qualsiasi cosa, perché riscontri ufficialmente il fatto che la Terra si sta scaldando. Io ho anche premesso questo: che non mi interessa niente di sapere di chi è colpa. È l'uomo? Va bene l'uomo. È normale? Va bene, è normale. Come vi pare a voi? Il dato oggettivo che noi dobbiamo prendere in considerazione è questo: il pianeta si sta scaldando e diventa difficile fare determinate cose, proprio come dici tu, per gente che lavora all'aperto. Allora mi chiedo, che vogliamo fare? Cioè, nel senso, noi questo problema lo dobbiamo affrontare, dobbiamo farci venire delle idee, altrimenti sarà sempre più difficile campare. Questo è un dato di fatto al quale io metterei un punto e non vorrei più andare avanti perché mi sono annoiato. E quindi è così. Non lo dico io, lo dice proprio la scienza. Il pianeta si sta scaldando, leviamo tutte le colpe. Come decidiamo di affrontarlo? Penso che sia abbastanza basic come ragionamento per arrivare alla conclusione che è una verità, quella che io ho detto adesso. Punto e fine. Non c'è nessuna discussione.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
5: Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!

0: pomeriggio, Mariconi. Insieme fino alle 10 anche quest'oggi partiamo con gli Smashing Pumpkins, poi le notizie di oggi, i vostri messaggi 3899 106 600, il sondaggio del giorno, intanto però Smashing Pumpkins con Zero.
1: Radio

0: Molto bene, come è andato il weekend, ragazzi?
1: Molto
0: a posto?
1: Bene.
0: Tutto bene?
2: Sì, sì, sì.
0: Positivo, positivo o bilancio negativo? Bilancio alla pari.
2: Personale positivo
1: bilancio
2: e
1: pari.
2: Sportivo pure.
0: Prego Maurizio, molto bene, molto bene.
3: Abbastanza bene.
0: Grazie. Abbastanza bene, bravo Maurizio, Corriere da Sera, clamoroso. Signori cremonesi, nel 2022 gli ucraini producevano meno di 5.000 droni l'anno. Nel 2022, prima dell'inizio del conflitto, ora ne producono 8 milioni. Sono passati da 5.000 droni a 8 milioni di droni l'anno.
2: Solo adesso sono diventati anche dei consulenti nella costruzione
0: per altri
2: e nella produzione e nell'innovazione sistemica degli stessi droni, perché ci stanno tenendo in scacco la Russia da 4 anni.
0: Specializzati ormai in droni, Thanos sapeva cosa stava facendo. Thanos. Unica soluzione: l'essere umano fa schifo, ci scrivono. Unica soluzione.
2: Ma non è vero.
0: L'essere umano fa schifo.
2: Alcuni esseri umani, sì, c'era ragione.
0: E altri?
1: Altri no,
2: invece.
0: Cioè, però può essere pure che alcuni esseri umani fanno schifo e al tempo stesso no, e alcuni altri non fanno schifo al tempo stesso sì.
2: Attenzione, cioè, riflettiamo, sondaggio.
0: Hitler, per dire, no? Hitler non era uno simpatico, cioè non era uno...
2: Nella divisione in percentuale probabilmente c'è più parte di merda.
0: Esatto. Cioè, poi chi c'è? Chi vogliamo mettere alla tavola? San Francesco.
1: Però sapeva dipingere, no?
0: San Francesco di Assiso.
1: San Francesco, insomma, ha fatto cose belle, no?
2: Corte d'Assiso.
0: Francesco di Assiso, va bene. Però, dall'altra parte, però quasi tutti sono nel mezzo, no?
2: Ma cioè, non è vero, cioè prevale
0: un
2: più.
0: Attimo.
2: Per esempio, a te prevale più la parte buona
0: in relativa. Bravo,
2: bravo. Ma pure Maurizio, pure Martina.
0: Prevale più la parte buona, però di poco, no?
2: Pure fosse di poco, però anche fosse tipo, che ne so, 53 a fronte del 47. Comunque è un 3% in più.
0: Buttalo via, buttalo
1: giù.
0: Non sarò San Francesco di Assiso. Insomma.
4: Anche il ragazzo che diceva che adesso abbiamo l'anticiclone della Zorra. È vero, ma gli anticicloni si stanno spostando perché i mari sono più caldi. Io ricordo che quando ero più piccolo, e parliamo di quando avevo 10-12 anni, in Liguria a fare il bagno, e ci mettevo un po' a entrare nell'acqua perché era fredda. E io
0: adesso
4: non
0: invece entro subito.
1: Entra subito.
0: Ciao a tutti, io rientro dopo 2 settimane di ferie. Voglio ringraziare Martina perché sono stato in Polonia. Viaggio prenotato dopo il suo racconto di qualche mese fa su Cracovia. Io e te a Cracovia a unisono, capito? O vedi questo?
2: Bene,
1: sono contenta.
2: Comunque mi chiedevo.
0: E venne a Biro. Allora, attenzione, veramente bellissima. Grazie e buona giornata, belli.
2: Viva Cracovia. Oggi
0: Cracovia
1: su
0: Cracovia. Molto bella Cracovia. Anche Varsavia è molto, molto
1: più moderna, però, no?
0: Però c'è quel centro storico patrimonio UNESCO, che è una cosa meravigliosa, ragazzi. Il centro storico pure di Varsavia. Varsavia è molto molto carino. Cracovia è più carina, Varsavia diciamo un po' più carina. Poi dipende anche dai punti di vista, naturalmente. 3% in più, 3% in meno. Però la città è molto molto moderna,
2: giovane.
0: Molto viva, no? Molto viva.
2: Viva.
0: Sentiamo.
5: Buenas.
0: Oh, eccoci. Emilio Pappagallo.
5: Sì. Desde Guatemala. El corazón maya. Aquí le habla Doris Cortés.
0: Grande Doris.
5: Le saluda a toda su familia en las flores de Río Frío, el merendón.
0: Ragazzi, io vorrei farvi capire una cosa. Stiamo estendendo il segnale di Radio Rock dall'Honduras. Siamo a finire in Guatemala. Voi vi rendete conto,
5: Buenos días. Comunicándome con Radio Rock, saludando a Gatone. Saluda a Doris. Desde il corazón del mundo maya, Guatemala.
0: Grande, ragazzi.
5: También saludando a todo el que escuche en Honduras.
0: Sí.
5: Y que sea Dios quien los acompañe siempre. Bendiciones.
0: Bello. Bello.

0: fresca fresca la nuova degli Aiken, si intitola Delirium su Radio Rock. Bene, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Riccardo, vai, sentiamo.
1: Per ridurre, diciamo, sul riscaldamento globale bisogna ovviamente portare emissioni zero, quindi utilizzare idrogeno, esportare veicoli elettrici anche a livello di aerei, autobus, treni, tutto, cioè, scusate, camion.
0: Bene, bene, occupiamocene. E comunque Thanos non guardava buoni o cattivi, 50% e a chi tocca non si ingrugna, ci scrive il nostro amico. A proposito di Thanos, ma questo naturalmente poi lo
2: scopriremo oggi. Sì.
0: Lo stabiliremo. Praticamente a vostra insaputa si diventa la Radio Londra del Sud America, in pratica. Bravo, la Radio Londra del Sud America.
3: Dovremmo fare dei bollettini.
0: Oh, ma solo a me l'ascoltatrice ecuadoregna, che poi non è ecuadoregna, è guatemalteca, fa venire in mente Manu Chao. Sì, solo a te.
4: Sinceramente
0: anche altro. Il biondo americano che di che il fattore Grima è tutta una bufala. Max non trasportatore. Max, il nostro amico Max non trasportatore, dice che il biondo americano dice che il fattore clima è tutta una bufala. Non è il solo a dirlo, a pensarlo, sinceramente. No. Purtroppo. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Buongiorno,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
5: Bella. Una soluzione ce l'ho, ma è un'utopia. È un'utopia di quelle, proprio.
2: Utopia.
0: Utopia. Qual è?
5: Riflettendo sul fatto che quando c'è stato il Covid, è stato il blackdown, ciao.
0: Sì. Blackdown.
5: Lockdown.
0: Sì.
5: Si erano ripulite l'aria delle città, si era tutta ripulita.
0: Già ho capito dove andare a parare, sto nostro amico.
4: No, dai, ti prego, non finire così.
0: Facciamo un altro lockdown.
5: Uno spunto di riflessione.
0: Bene, bene, facciamo un altro lockdown. Questo è lo spunto di riflessione. Tra, vai, sentiamo lo spunto di riflessione del nostro tiziano.
6: Max, perdonami, scusami, ma sei tu che apri il messaggio con scritto "ma che vuole da lui"?
0: No, scusa un attimo, No.
3: Dopodiché è svenuto.
4: Che è successo?
6: No, sbagliato. Sbagliato. Max, perdonami, scusami,
0: sbagliato io.
6: Ma sei tu che apri il messaggio con scritto "ma che vuole da lui, ha sempre fatto callo, che vuole dalla neve"? Quindi sei tu che te poni male. Dopodiché, perdonami pure se non posso pensare a te per callo, perché tu fai l'autotrasportatore, io sto dentro il cantiere, faccio pure i terrazzi, quindi tu ogni tanto entri pure dentro il furgone e c'è l'aria condizionata. Io non ce l'ho l'aria condizionata, quindi prima penso a me, se permetti.
0: Però bene, bene, bene, Marco contro il nostro Max, il trasportatore. Vaggio duro, non le manda a dire,
7: no,
0: non le manda
7: per
0: dire.
7: Radio Rock, siamo qui alla 16ª edizione del microfono d'oro, indovinate un po' con chi? Con Giuliano Leone.
8: Lui che ha vinto il microfono d'oro 2026.
0: Lo ribadisce.
7: Esatto, lo stavo per dire io, ma mi ha anticipato perché sei un professionista.
8: Quindi ti ho bruciato già la prima domanda.
7: Tutta intervista.
8: Dico, cosa hai vinto il microfono d'oro?
0: Che cazzo di domanda sarebbe stata?
7: Cosa si prova a ricevere? Questo è prima dell'evento. Cosa si prova a ricevere questo premio?
0: Cosa si prova?
8: Allora, intanto lo devo ricevere ancora, hai detto giustamente, prima dell'evento. Però qualora dovessero mantenere le promesse, è una bella soddisfazione, soprattutto perché penso che sia stata premiata finalmente l'eccellenza radiofonica, credo.
0: Beh, diciamo che
7: l'umiltà, senti, nato a Bari, cresciuto nel Salento. Cosa ti ha portato qui a Roma?
8: Il Salento? Boh, non lo so, dove l'hai letto? Su...
7: Sentirò ieri in radio, nominando il Salento.
0: Quale Salento?
7: Ho errato.
8: Ho cresciuto anche nel Salento perché avevo
0: amici salentini.
8: Mio padre che era salentino.
3: Ma che c'è di male? Ma seria,
8: non mi ricordavo.
3: Ma non è la Pagnani che ti sta intervistando, imbecille.
8: No, non è vero, però appena sono arrivato a Roma mi hanno detto che Radio Rock era una realtà importantissima.
4: Ma non si interessa.
7: Chi dedichi hai questo premio?
8: A Emilio Pappagallo.
0: Grazie.
8: Il mentore, colui che ha creduto in me 10 anni fa, ha detto: figliuolo, tu prima o poi vincerai il microfono d'oro.
7: Emilio Pappagallo, l'ho sentito nominare. Ma quindi no, questa, hai risposto praticamente all'altra mia domanda che avevo fatto, che era se c'era qualcuno della tua carriera che avresti voluto ringraziare, perché sappiamo tutti che gli inizi non sono facili.
8: Gli inizi non sono facili, ma
0: la retorica è insopportabile.
8: Intorno a me dei professionisti della radio che mi hanno anche insegnato. Non voglio nominare il The Rock Show, dove c'è il tuo sosia Maurizio Paniconi, che
3: va fanculo, Giuliano Leone,
7: un abbraccio a Maurizio, e a tutti i componenti del Rock Show,
8: Martina, ma a tutti i miei colleghi, perché il premio è al Soul Driver, ma in realtà è una vittoria di tutta, tutta la radio.
9: Mancava sta stronzata
8: di grandi professionisti.
0: Non so se sono peggio le domande o le risposte.
7: Congratulazioni sincere e in bocca al lupo per il proseguio della tua carriera.
8: Il fatto che non sia stato per nulla goliardico mi fa preoccupare.
7: Questa è l'intervista, quindi
0: allora ti posso dire una cosa, non so se sono peggio le domande o le risposte. Tutto, se mi fanno più schifo le domande
9: tutto.
0: O le risposte di questa roba.
9: Tra l'altro c'è un'ansia.
5: Lo spunto di riflessione.
0: Qual è lo spunto di riflessione?
5: Era interessante.
9: Ma dillo cazzo.
0: Diccelo cazzo, dai. Ma scusa, lo spunto di riflessione, vabbè.
10: Good morning Radio Rock.
0: Basta, finita così.
10: Comunque, ok, che ha vinto Giuliano Leone, il microfono di oro. È rimasto comunque in casa sotto un certo punto di vista.
0: Sì.
10: Ma fate schifo. Fate schifo. Questa trasmissione una volta era un bijou.
0: Era un bijou.
10: Un bijou era. Ma l'avete resa veramente un puttanaio.
0: Ecco. Io avevo vinto 3 microfoni d'oro, ragazzi. Poi è arrivato sto schifoso qui e mi ha fatto perdere il microfono d'oro.
3: Ma chi? Tu hai vinto quando sono arrivato io i microfoni d'oro. Prima non ti sei coperto nessuno. Non ti sentiva manco tua madre.
9: Tra l'altro c'è un'ansia del dottor Pacifici.
10: Sì. Comunque io non che recita testualmente. Vi seguo, vi ascolto e soprattutto vi voglio bene come se foste normali.
0: Bene, grazie. Beh,
9: recita
0: bene,
9: testualmente. Bene, bene. Sì, vai. Dio mio, che errore!

0: Green Day, le possibili soluzioni, ci scrivono, sono sfruttare meno le risorse, riforestazione, meno uso di cemento e asfalto, cioè praticamente il contrario di quello che stiamo facendo negli ultimi anni, abbandono dei carburanti fossili a vantaggio delle rinnovabili e del nucleare, ci scrive Davide.
1: Il primo passaggio
0: molto bene,
1: sul quale sono d'accordo quasi tutti, di qualsiasi tipo di estrazione filosofica e ideologica, è sul discorso che noi dobbiamo ripensare i nostri centri con una, come dire, un maggiore attenzione al verde, cioè si sta proprio parlando di reimpiantare alberi, vegetazione, perché quella roba lì aiuterebbe molto il controllo termico, per esempio.
0: Allora, che poi Max, ci scrive Davide, stai sempre a parlare del lavoro tuo, oh, e potevi studiare e lavorare dentro l'ufficio al fresco invece di passare la vita a lamentarti, eh? Attenzione, va giù duro anche il nostro Davide, eh?
2: Anche senza
1: Max
2: studiare,
1: a volte può tirare fuori anche questi discorsi
0: studiare.
1: Che sono un po'...
0: Potevi comprarti la laurea, prego.
1: È un po' classista. No, potevi studiare un altro lavoro.
2: Sì, dai, allora, cioè, sono miliardi di lavori dove stai al chiuso e non è necessariamente quello il discorso.
0: Ragioniamo su questo. Leone si è presentato chiaramente per far incazzare Maurizio. Si è prestato chiaramente per far incazzare Maurizio. Allora, intanto, il nostro Giuliano Leone manda un messaggio al 3899 106 600 e scrive: ma perché mi ha dato dell'imbecille Maurizio? Ma che gli ho fatto? Ma... puntini, puntini.
1: Mauri,
0: attenzione, adesso qui
1: l'hai fatto?
0: Si è aperta una crepa, diciamo, no? Si è aperta una,
2: non se lo ricordi,
0: una faida, bravo, non se lo ricordo
1: crepa,
0: più. Abbi pazienza, a certa età.
3: No, conferma solo quel che è, se non
0: confermi
3: se non
0: solo...
3: riesci a capire, evidentemente.
0: Bravo, bravo Maurizio, risposta giusta.
3: Non è che io abbia detto
0: ragazzi, se non lo riesci a capire da solo, amico mio, questa è la risposta del nostro Mauri, c'è un grosso problema.
4: Madonna, intervista Giuliano Leone imbarazzante.
3: Imbarazzante,
4: ma caso solo dicesse voglio la pace nel mondo.
0: Sì, credo l'abbia detto poi a un certo punto, che l'ho tagliata, sì, sì, già rotti i coglioni. Credo che a un certo punto l'abbia detto. Vai, sentiamo.
5: Allora, ogni 4 anni, ogni anno bisestile.
0: Sì.
5: Ogni febbraio.
0: Sì.
5: C'ha 29 giorni.
0: Sì.
5: Il mondo si ferma di
0: bello,
5: quindi
0: bello,
5: tutte quante
0: bello,
5: le industrie, cose, tutte
0: scrivi,
5: ferme. Nessuno va in giro con la macchina, aerei.
0: Ma io credo che non fa. Allora, io credo che un mese solo ogni 4 anni, secondo me, non ci basta. Non credo che basterebbe, cioè farebbe crollare l'economia mondiale, ma non basterebbe a salvare il pianeta, credo. Quindi, insomma, vai, sentiamo.
6: Buongiorno, schifosi. Comunque, il microfono d'oro ormai lo danno proprio a cane, rocce e leoni. C'è niente da fare.
0: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
7: Citazione del dottor Pacifichi. No, ho sbagliato.
0: Ho sbagliato, il dottor Pacifichi. Vai, sentiamo ancora, vai.
8: Io speravo che per vincere nella vita bastasse la simpatia,
3: invece no.
8: Bisogna collezionare foto di piedi e mutandini.
0: Infatti, che cos'è ancora? Che
9: buongiorno,
0: cos'è?
9: Per Radio Rock siamo qui con un gruppo che non ha bisogno di presentazione, non perché io non mi ricordi i nomi.
0: Ma chi è? Trio Medusa?
9: Lo verificheremo alla fine.
2: Non si ricorda.
9: Hanno vinto il microfono d'oro, non è la prima volta che ricevono un premio. Le impressioni, insomma, ecco, di questo avvenimento.
8: Allora, a parte
0: ma
8: grazie per noi essere qui con Radio Rock, è già un riconoscimento.
0: Ma cosa
8: sappiate,
0: qui con Radio Rock?
8: La radio che ascoltiamo. Io vi devo chiedere una cosa, amici Radio Rock.
0: Sì.
8: Cosa devo fare per avere l'adesivo da mettere sulla macchina?
9: Cioè, l'avessi saputo, te l'avrei portato.
8: 2 anni che
0: cosa vuoi?
3: Perché lui sta
8: di Roma, ovviamente.
0: Cosa millanti?
9: Sarà contento il nostro direttore artistico Emilio Pappagallo, che vi saluta e vi fa ringraziare.
8: Lo salutiamo tantissimo, salutiamo tutte le colleghe e i colleghi, perché sapete che la radio è un mezzo nel quale la capacità si misura non in base alla radio nella quale lavori, ma in base a quello che dici. Quindi ci ripetiamo davvero fortunati di essere
0: bello,
8: a Roma,
0: mi piace.
8: Microfono d'oro nella sala.
0: Qualunque cosa abbia detto
8: Roma,
0: mi
8: è un enorme riconoscimento.
0: Grazie.
8: Ed è bello che, appunto, siccome le cuffie d'oro si tengono a Milano, è bello anche che, insomma, Roma rivendichi una centralità anche in questo.
10: Che il microfono è poi più importante delle cuffie. Attenzione.
9: Vabbè, tutte e due servono.
8: Però senza, se parli con Linus, ti direbbe che le cuffie non servono.
9: Esatto. Io ho letto un po' della vostra storia, ma già ve l'avranno chiesto. Poi, se non ho letto male, vi siete conosciuti a Tarquinia.
8: Cioè,
9: a Belco.
0: Sei andato a leggere la storia del Trio Medusa.
9: Sono documentato. E volevo chiedervi

0: Quando è che avete capito è nata quella scintilla che avreste potuto fare di questa passione un lavoro?
1: Sentiamo.
2: Bella risposta, bellissima. Devo dire, dal primo minuto
1: hanno mai fatta,
2: abbiamo
1: poi
2: iniziato in maniera piratesca, come ben tu saprai. E quando sono terminate quelle due ore di quasi gioco, in realtà avevamo giocato, ma l'avevamo fatto così seriamente, ci siamo resi conto che magari in futuro poteva diventare un lavoro.
3: Abbiamo capito che era comunque meraviglioso. Cioè, parlare alla radio, quello ci è rimasto detto, ma che sarebbe diventato un lavoro.
1: Possiamo dire che la risposta cretina, sì, diciamo, a domanda cretina, risposta
4: bravi,
1: risposta bellissima. Cioè,
0: la, cioè, vabbè, questa, ma dice a me,
5: direttore, ma come? Perché viene pagato in adesivi, lui non lo sapete, quindi
2: sappiamo bene che l'Italia
1: viene pagato proprio, ma non lavora qua, non è un
2: lavoro.
1: Vogliamo fare un'ansia, per favore.
5: Fatto il discorso visibilità, si è pagato in visibilità.
0: Quello già l'ho fatto, quindi sono uno step avanti, spero.
5: No, grazie, comunque, spero, no, comunque siamo veramente molto felici. E a proposito, appunto, di quando l'aver capito, il discorso è sempre l'approccio, come diceva il mio collega. Se volete fare questo lavoro, comportatevi come se lavoraste veramente per il network più importante al mondo, e ce la farete.
1: Bene, bene, ottimi consigli da parte del Trio Medusa, che ringraziamo per essersi prestati a questa cosa ignobile che ha messo in campo Bilancioni. C'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i commenti in studio, perché qui chiaramente è molto calda la cosa, quindi insomma, no, vi freno un attimo perché devo andare prima alla pubblicità, però vi assicuro che dopo vi faccio parlare.
4: Fabrizio Pacifichi.
6: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
13: Radio Rock.
12: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: cos'è? Mi ha colpito molto. Allora, ieri Sinner ha vinto il suo secondo Wimbledon consecutivo e addirittura il suo quinto slam, superando in 4 set un grande Zverev, che è il numero 2 al mondo, quindi insomma non parliamo di una partita semplice, anche perché Zverev sta venendo su bene e, come ha detto lo stesso Sinner nel discorso di ringraziamento, punta ad essere il numero 1 e quindi insomma se continua così ci riuscirà, nel senso che gli ha dato filo da torcere soprattutto nella prima parte del match, ma poi tutto il match, insomma, diciamo che è stata una partita molto combattuta che è durata quasi 4 ore, credo, una roba del genere. E comunque una cosa che mi ha colpito nel suo discorso, lo riporta anche la Gazzetta dello Sport in prima pagina, mi colpisce, lui dice: ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, però non capisco, allora da una parte come dire, mi colpisce il controllo di questo giocatore, d'altra parte non sei numero uno al mondo per caso, che oltre a essere concentrato sulla sua partita ha tempo e modo anche di guardare gli spalti e di contare il numero di volte in cui sua mamma e dall'altra parte dico ma sta povera donna, ma non si può manca a 10 minuti, 5 minuti in una partita di 4 ore, perché il figlio gli dice mamma. E quindi è proprio un italiano, diciamo, è proprio italiano nel DNA.
1: Perché poi è notorio che tra i due mammone, il padre è molto più, diciamo, in controllo delle situazioni. La madre invece in alcune fasi del che match non regge
0: molto
1: lo stress e non vuole guardare alcune cose.
0: Avevo pensato questo qui, cioè la battutina, la frecciatina, la mamma, come dire, poi dopo quando mamma, perché te ne sei andata? Perché sei andata via due volte, mamma? Però che ero lì che giocavo.
2: A casa forza, sono tanto felice, mamma.
0: Vabbè, sì. Sì, mi colpiva, no? Ecco. Comunque, dai, vediamo un po'. Allora, dunque, infatti scrive il nostro amico Giuliano Leone: il coglione evidentemente sono io, che parlo sempre bene in diretta dei miei colleghi, in cambio ricevo sempre solo insulti.
3: Però su questo ha ragione, su dai, poverino, cioè, Giuliano ragione. È gentilissimo, è sempre
0: una
3: persona
0: a modo. E poi dice, che palle, e poi aggiunge una parola riportata anche nell'Ansa di Pacifichi.
1: Orca!
0: Esatto, è più o meno è quella. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è, vai.
4: Questo è Gabriele Corsi. Vedi Gabriele, quanti laziali ascoltano, o vedi?
0: Lo so, pieno di laziali.
4: Buongiorno Emilio.
0: Grazie Caterina, grazie.
5: Ciao, Canori, comunque non far modesto, dillo che hai vinto il Bide d'Oro.
0: Canori.
6: Buongiorno Alex, sì. Mauri, Alex. Emilio, Pappagallo, ciao. Anche cara Martina Carona,
0: ricordarsene tu, maestro,
6: già imparando altre che? A parte di avere imparato Inghilterra, sai qual è l'altra che ho imparato nuovamente?
0: Sentiamo.
6: È Londra. Perché se la pronuncio in britannico,
0: qual è?
6: Cioè diciamo le cose come noi capiamo di più.
0: Sì.
6: Ad esempio, se dico London, qualcun altro capirai London Donovan. Però voglio bruciare, è un scherzo, ma volevo bruciare fra l'altro Donovan, perché
3: Mauri.
6: Lui invece di imparare italiano ha imparato francese nel scorso mondiale, quando lui era il, non so se cosa era, il capitano.
0: Bene, non ci ho capito un cazzo anche questa volta. Ottimo.
7: Scusate ancora, ma devo rispondere a quel ragazzo Davide che dice che me lamento sempre. No, io non me lamento, io faccio un lavoro che ho scelto io. Sono tutto tecnico diplomato, ma preferisco stare su un camion piuttosto che rovinarmi gli occhi tutti i giorni a modellare denti piccolissimi. Non è uno che ha studiato o che non ha studiato. Io non me lamento, a me il caldo piace, preferisco il caldo al ghiaccio che trova la mattina sulla macchina d'inverno, quindi non è una questione di lamentarsi, ho detto soltanto che a luglio fa caldo.
0: Bene, allora il nostro Max, se vuoi fare l'odontotecnico ti faremo lavorare col dottor Roberto Coll, ti farà lavorare su denti piccolissimi, ma anche denti grandissimi. Se tu vuoi, denti giganti, attenzione. A proposito di London.

0: London, London, adesso una delle nostre novità è forse il disco fino a questo momento, siamo ancora al 13 luglio, più bello del 2026 secondo me, il nuovo album dei Twilight Sad, questo è il nuovo singolo, si intitola Designed to Lose.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Twilight Set, che ha fatto un disco veramente molto molto molto bello. Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600, vai, sentiamo.
1: Ma sta canzone è uguale a quella dei Ricchi e Poveri, che sarà, che sarà, che sarà.
0: Però Panicoli. Allora guarda, ricorda moltissimo effettivamente,
2: ricorda
0: che sarà
2: molto.
0: Ce ne siamo già occupati, peccato che questa è precedente a sì, quella dei Ricchi e Poveri, però effettivamente nella strofa, non tanto nel ritornello, c'è un
3: Jimmy Fontana, no?
0: Però la no, la che i Ricchi e Poveri la cantarono, sì sì, a Sanremo proprio, mi pare. Tu sei l'esperto di Sanremo, Maurizio, non devi
3: Sanremo, però
4: Maurizio, Sanremo non lo freghi,
0: non lo devi toccare, non lo devi, non puoi toccare,
5: toccare. Immaginate Max fa odontotecnico, ma che cazzo te sei magnato, o zucchero delle industrie farmaceutiche, ti sfondano lo zucchero.
0: Allora ragazzi, per il terzo giorno di fila Iran e Stati Uniti sono scambiati attacchi missilistici incrociati. Intanto il Parlamento israeliano, la Knesset, ha fissato le elezioni legislative per il prossimo 27 ottobre. Saranno nei fatti un referendum sul governo, sul premier Netanyahu, quindi vedremo cosa accadrà il prossimo 27 ottobre. Intanto Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, servono volti nuovi, ha detto la premier Yulia Sviridenko, nominata solo un anno fa, è saltata, signori, saltata.
3: In che senso? Scusate.
0: Saltata,
2: Maurizio.
3: Saltata. Considerando che c'è
0: Farage dimessosi per farsi rieleggere dal popolo in una elezione suppletiva nel suo seggio di Clacton-on-Sea, rischia di perdere contro un candidato comico a forma di bidone della spazzatura. Quindi se guarda, dovesse perdere, la Farage mi sembra un coglione a me, sinceramente, devo dire la verità. Adesso voglio, mi spiego perché ci ascolta
4: piano,
0: sempre, però sì, allora la storia della Brexit, poi ragazzi, ma comunque adesso si è dimesso per farsi poi rieleggere, per coprire insomma quello che sta accadendo nel suo partito, francamente rischiando poi di perdere, fra l'altro, una storia veramente assurda. Un uomo di 28 anni arrestato nel South Yorkshire, in Inghilterra, con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe, attivista di destra e paladina della Brexit. Intanto l'attentato contro Ranucci, secondo quanto scritto dai PM, sarebbe costato intorno ai 5-10 mila euro. Vabbè, insomma, neanche troppo, dai.
2: Allora aspetta, scusa,
0: allora possiamo organizzare anche noi, no?
2: Se i costi sono questi,
4: ma no, ma perché dobbiamo organizzare una attentato?
2: Allora, sì, vorremmo organizzare un bel attentato.
0: No, aspetta, aspetta. Attentati no, tendenzialmente attentati, ragazzi, non ne fate, a meno che non ne valga la pena.
2: Necessario.
0: Allora è diverso.
4: Vabbè,
0: insomma,
4: è
0: no?
4: Diverso,
0: la redazione di Report ha lanciato una protesta digitale contro la censura della Rai, che ha sospeso le repliche estive della trasmissione. Ieri sera ha inviato gli spettatori, così leggo, a guardare su Rai Play la replica della puntata sul Ponte Morandi. Guardatela su Rai Play, così poi ci conteggiamo. L'imprenditore influencer Giuseppe Varvoni, imprenditore influencer Giuseppe Varvoni, campione di lotta greco-romana. Imprenditore influencer informatico, fiero tesserato di Futuro Nazionale. Imprenditore, campione di lotta greco-romana, ha picchiato per strada un immigrato iracheno che dava in escandescenza e ha messo il video sui social. Quindi imprenditore informatico intelligente,
4: non mi sembra,
0: ecco, ha messo il video sui social il signor Giuseppe Varvoni. Attento Mauro, che
4: attento Mauro, che
0: viene a picchiare anche a te.
2: Sei attento Mauro,
4: Mauro lì,
2: Mauro
0: attento, tifone Bavi. Tifone Bavi.
2: Vediamo l'argomento del giorno, il tifone Bavi.
0: Allora, il tifone Bavi è il più forte Mauri ad aver colpito la Cina continentale quest'anno. Ha investito la costa orientale con piogge intense e venti violenti. Quindi che ne pensiamo? Tifone sì o tifone no? Mauri, dai
2: le proiezioni, Mauri.
3: Allora, velocemente, il 45% dice sì, mentre il restante 75% dice no.
0: Bravo Mauri.
2: Tifone Bavi.
4: Siamo al 100%.
0: Tifone Bavi. Parliamo fra poco, prima c'è Elton.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: ne va tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
14: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
16: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: Changes a David Bowie su Radio Rock. 3899 106 600. Le percentuali di Mauri erano giuste. Martina lamentava sommandole il 110%, ma non ha tenuto conto che i cinesi sono tanti,
1: sì,
0: quindi
1: tra l'altro
0: questo sballa, fa sballare un po' i calcoli.
2: Perché Martina è precisina del cazzo.
3: Sì, ciao, sì, ci auguriamo una buona giornata.
0: Basta,
3: e
0: dai,
3: non capito,
0: e basta.
3: The Summer Rock Show,
0: bello.
3: Senti,
0: show. Summer Rock Show.
3: La amica Doris Cortés,
0: Doris,
3: che ha debuttato,
1: sì,
3: de
1: debuttato
3: il Guatemala.
0: Grande.
3: Lei ha figli con più di due,
0: più di due.
3: Ragazzi con uno del Guatemala.
0: Bellissimo. Senti, però devi dire al nostro amico cattore, ci deve trovare un ascoltatore in ogni città del centro e del Sud America. Cominciamo col centro. Intanto tutti i paesi del Sud America, del Centro America, io voglio una persona, un ascoltatore, almeno uno ascoltatore,
2: per esempio,
0: che intervenga, però se no non mi fido.
2: Anche sul Mexico.
0: Bravo.
2: Sul Mexico.
0: Ma anche in Mexico, perché no? Che intervenga però rigorosamente.
2: Venga.
0: Rigorosamente. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, velocemente.
4: Un saluto a Martina, Maurizio, Marcello, Paolo, Paola, Giovanni, Giovanna, Alessandro, Alessandra,
1: bello, tutti maschi,
4: Marcella, e a tutti quanti, Gesù, Giuseppe, Maria.
0: Bene, bene, vai, sentiamo ancora.
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Attento che Farage ti ascolta.
0: Farage ascolta sempre.
2: Farage,
0: non sapevo che era da Lazio. Forse è Manchester City.
2: No.
0: Allora. Attenzione, di quale squadra è 3899 106?
1: Il Manchester equivale alla Lazio?
0: No, per il colore, diciamo, un po' magri. Così. Vabbè, comunque, da ieri è in vigore, ragazzi, un decreto del Ministero dei Trasporti in base al quale circa 850 autovelox dei poco più di 4.000 attivi in Italia non potranno essere usati per rilevare la velocità e fare le multe. Grande vittoria di Salvini, che ha fatto una battaglia su questo fatto contro gli battaglia populista contro gli autovelox, no? Quindi buttiamo giù 850 dei 4.000 circa attivi,
2: 850.
0: Che non sono pochi, perché
1: no.
0: 850 su 480, circa il 20% degli autovelox, quindi insomma del nostro paese. Invece in Trentino una turista di 26 anni è rimasta ferita precipitando giù da un pendio. Da un pendio, per una ventina di metri, pendio, che era finita dopo essersi scontrata con uno stambecco. Oh, ieri a Roma, ragazzi, attenzione: stambecco, stambecco ferito. Allora,
1: si fatto un frontale con lo stambecco e lei è cascata.
0: Lei
1: giù
0: è lo stambecco. Allora, praticamente hanno fatto
2: uno stambecco.
0: Allora, c'era Pacifichi, e praticamente lei è andata contro lo stambecco. E tra lei e lo stambecco ha vinto lo stambecco. E il giro Pacifichi è crollato giù, è crollato giù. A Roma ieri un termometro piazzato al suolo ha segnato 52 gradi.
2: Buono!
0: 52 gradi. Attenzione. Sul lungomare di Catania i fratelli Giovanni e Natale Guerrera, 63 e 61 anni rispettivamente, lungomare di Catania, titolari di una pescheria, dopo una serie di dissidi per questioni economiche presero a litigare. Il più grande uccise il più piccolo con una mannaia.
2: Mannaia.
0: Bene, allora signori, intanto la modella Everzigova finalmente, 53 anni, è convolata a giuste nozze col signor Gregorio Marciani.
1: Oh, finalmente.
0: Anni 49, sabato a Torino. Marciani. In realtà sono una coppia da 25 anni e hanno tre figli. La regina Rania di Giordania, 55 anni, diventerà nonna per la terza volta. La signora Rania di Giordania. Infatti la figlia maggiore Iman aspetta il suo secondo figlio. Oh, e poi ci sono quattro squadre rimaste in gara ai mondiali. Tre sono europee e una è sudamericana, cioè l'Argentina. Le finali, le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca domani sera, bravissimo, e Inghilterra-Argentina, che si gioca dopodomani, il 15 luglio. La finale poi avrà luogo domenica. Prima ci sarà era la finale per il terzo e quarto posto, ma dobbiamo dire che Alessandro Di Rocchi ci ha rotto il culo praticamente. E questo cioè, proprio, guarda, ragazzi, ci ha devastato.
1: Devi essere un po' più delicato, però, Ale.
0: Ragazzi, sì, lo so, mettici qualche cosa. Vabbè, cioè, vediamo un attimo. Intanto,
6: Giordania.
0: Allora, praticamente, che è successo? Spagna-Belgio. Io ho provato col pareggio al 90esimo, invece ha vinto la Spagna, e Alessandro Di Rocchi becca proprio il risultato giusto, 2-1 per la Spagna. Voi avete preso un punto, tu Maurizio, tu vinceva, Martina, sì, con la vittoria della Spagna. Norvegia Inghilterra, sbagliamo tutti, perché sì, io dico 1-2 al 90esimo, quindi la vittoria all'Inghilterra. Voi due invece date la vittoria addirittura alla Norvegia, e invece c'è stato un pareggio al 90esimo, 1-1 si è andati ai supplementari, e quindi anche questo becca risultato esatto il nostro Alessandro Di Rocchi, e porta a casa 6 punti. Argentina-Svizzera non ha vinto nessuno, perché Argentina e Svizzera, sapete che si è andati anche qui ai supplementari, e invece tutti avevamo dato la vittoria al 90esimo per l'Argentina, quindi prendiamo 0 punti, che però porta Alessandro Di Rocchi a 33 punti, primo in classifica,
1: la volata,
0: Emilio 29, Martina Carona 28 e mezzo, Maurizio 25. E adesso però, cari ragazzi, però ci difendiamo,
6: però,
0: adesso cari ragazzi, Maurizio, Francia, Spagna, via, forza, che si gioca domani sera. Vai, bravo,
1: dura,
0: bravo Maurizio.
1: 2-1
7: per la per la Francia, 2-1 Spagna,
6: non lo so,
1: no, rispetto, Francia, Spagna,
0: 2-1 per la Francia, vai, Alessandro Di Rocchi,
6: per romper cazzo, dai,
0: di quello che ti pare.
6: Pendio. Ho preso un pendio. Allora, dai, facciamo così che andiamo ai supplementari. Quindi il 90esimo si chiude con un 1-1, signori.
0: 1-1. Martina Garonna. Martina
1: Garonna. Sai che è quello che volevo dire io, Mauri?
0: E quindi cosa 2
1: facciamo? 2-1 per la Spagna.
0: 2-1 a questo punto per la Spagna. La follia. Firmata Caronna Martina. Attenzione, il calciatore sudafricano. Io dico 1-0 per la Francia. 1-0 per la Francia.
1: Ma mo è così, cioè, one shot, una sola.
0: Ragazzi, è così adesso. Il calciatore sudafricano Jaden, tra l'altro lui è stato è stato sudafricano ai mondiali, morto a 25 anni appena tornato dai mondiali. Sì. Forse suicidio, forse un'intossicazione. Lo deciderete voi. 3899 106 600.
6: Delle immagini abbastanza forti da vedere, sì, durante i festeggiamenti del Sudafrica negli spogliatoi, quindi dici, grande festa, e a un certo punto su sto taglio di inquadratura al telefonino si vede lui, ma cioè, lì in prospettiva, con una faccia triste, buttata in angolo. Sì, tra l'altro era un personaggio, cioè, senza, aveva avuto in passato problemi di depressione.
0: Lo so.
6: No, io sto facendo chiaramente desunzione.
0: Certo. No, ma però è chiaro che potrebbe essere anche quello. Potrebbe essere anche. Intanto, ragazzi, è morto. A proposito di morti, è morto Beppino Di Capri. Beppino Di Capri.

0: 47 anni, amatissimo cantante, è stato anche nostro ospite, sì. Ha ringraziato mia mamma, che io ho trovato il diario di mia mamma e all'interno del diario di mia mamma, che aveva 17 anni, ho trovato il biglietto del concerto di Beppino Di Capri.
1: Sì, tua mamma ancora si tiene il suo diario, certo. No, ma che cosa bellissima.
0: No, me l'ha regalata a me. Io l'ho buttato via.
1: Ma come l'hai buttato? Ma è un ricordo.
0: Ho letto,
1: ma
0: ridaglielo.
1: Vabbè, ho letto,
0: basta. Vabbè, ho letto, basta,
1: buttato,
0: che
1: ho capito, ma magari lo voleva.
0: Allora, signori, biglietto del concerto del nostro Beppino Di Capri.
2: Con la firma?
0: Che mia mamma comperò, ma non ci potette andare. Per qual motivo? Perché mia nonna glielo impedì.
3: Mia nonna glielo impedì.
0: Disse, tu quel drogatello non lo vai a vedere, Maurizio. Quel drogatello non lo vai a visitare. E allora
4: girare la testa ai tempi
0: Beppino, sì. Ti ricordi quando aprì il concerto dei Beatles?

0: Ah, simpaticissimo. Era veramente simpatico, ragazzi. Ma la stella tua più bella non è cielo qui vicino a me. Saint-Tropez twist, ragazzi, il nostro Peppino di Capri.
1: Oh, che passa? Saluti da Colombia.
0: Bello, sì, il nostro amico. Bello il nostro amico.
2: È evidente. Yeah! Vai, Mauro.
0: E beh, ragazzi, sì. Eila. Questa reinterpolazione, eh? Sei pronto? La devi intonare, eh?
3: Che è?
4: Ecco la Mauri.
2: Intona la Mauri. Champagne.
0: Questo è difficile. Per brindare a un incontro. Ormai per forza così. Te,
5: e già eri di un altro.
0: Pensate, il concerto di Beppino Di Capri, a cui mia mamma aveva comprato, per il quale mia mamma aveva comprato il biglietto.
4: Mi spiace un sacco,
0: al quale concerto Beppino Di Capri fece questa canzone dedicandola a mia mamma, che non c'era, però era a Salerno, perché mia madre all'epoca viveva a Salerno, su

0: ricordi questa canzone del maestro di Francia?
1: Foro.
0: Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Se vuoi. Vabbè, ragazzi, purtroppo a Salerno. Ho capito, Maurizio. Però a Salerno, purtroppo, mia mamma non andò. Non andò.
1: Perché?
0: Rimase in cameretta a piangere lacrime amare. Perché la mamma, mia nonna Simona.
2: Detta Simona. Con fare austero?
0: No, con fare austero le proibì di andare a vedere il concerto di Beppino Di Capri, di cui lei aveva tutti i 45 giri che sono adesso in mio possesso.
2: Dai, ma penso che sia in mio possesso
0: e li ho venduti su eBay.
1: Bravo.
0: Pensate. Allora, attenzione, quello che accadde è questo. Che cosa accadde dopo? 3899 106 600 a mia mamma.
2: Sondaggio per noi.
0: Vabbè, insomma, clamoroso, dai ragazzi.
3: Il 90% dice
4: la violenza. Mi sembra infatti giunto il momento di un simpatico intermezzo musicale. Volentieri.
0: Rimini.
2: Voglio morire.
0: Simpaticissimo.
4: No, questo pezzo non lo conosco.
0: Maurizio Micheli e Laura Antonelli.
4: Maestro, lei conosce Champagne?
5: Del maestro di Francia?
4: Esatto.
5: Ma che tonalità?
4: Beh, direi senz'altro un fa maggiore.
5: Va bene.

0: casa mia.
1: Il nervosino
2: dell'allenamento. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Per brindare
0: a un incontro per te.
2: Un altro canzone 1973, ragazzi, questa qui, composta da Mimmo Di Francia, sul testo di Depsa e Sergio Iodice, lanciata da Peppino Di Capri, una delle più note canzoni dell'artista Peppino Di Capri, che come pochi sanno era nativo di Capri.
1: Certo.
2: Insomma, questa era...
3: Non è così scontato.
2: Nativo di Capri, è morto tra l'altro a Capri, ragazzi, questo è molto importante.
3: È morto Peppino Di Capri?
2: Ha morto a Capri.
3: No.
2: Pubblicata nel 1973, presentata canzonissima di quell'anno, incredibile, scritta pensando a Charles Aznavour e a Domenico Modugno. La canzone ha trovato a Peppino Di Capri il suo interprete principale e da allora non ha mai smesso di accompagnare e guidare il successo dell'artista caprese. Attenzione, attenzione, e qui c'è nascosto l'indovinello,
3: Il sondaggio del giorno.
2: Allora, pensate che numerose antologie raccolte di Peppino Di Capri sono state intitolate proprio Champagne. In America Meridionale, dai nostri amici che ci seguono sempre adesso, il brano è ascoltatissimo degli anni 70 ai giorni nostri. Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay, voglio dire tutti, Uruguay anche, no? Chi più ne ha più ne metta, sono i primi paesi nei quali la canzone si impose.
1: Honduras,
2: con forza.
1: Guatemala.
2: Ragazzi, è stata veramente nel frattempo il brano è diventato popolare grazie al cinema, anche fra le altre cose. Roberto Carlos la canta dal vivo, il grandissimo artista brasiliano, in chiusura di molti concerti.
3: Per
2: me un incontro. Ragazzi, clamoroso. Più tardi naturalmente lo ascolteremo. Intanto, morto anche a 78 anni purtroppo, Sam Neill, grandissimo attore protagonista di Jurassic Park, insomma lo ricorderete. In Jurassic Park, che dispiacere, un minuto di silenzio per Sam Neill.
4: Brand new music right here. Brand.

0: Viola. È stata la rovina di sta famiglia. Dunque, Becchino di Capri, attenzione, a Fila della Mignotta. Come facevi a sapere che era la canzone nostra? Mitico, grande Laura Antonelli, interpretazione leggendaria in, in quella pellicola d'autore, naturalmente. Rimini, Rimini, 1987, credo, no, più o meno. Hanno più, hanno meno che Fio della Mignotta che sei, ci scrivono, questa è la canzone mia e De Gustavo, no? Mia e De Gustavo, ricordiamo, Gustavo era Adriano Pappalardo, meraviglioso, che poi
1: tutto bellissimo,
0: si era perso in mare, si era perso in mare, poi a un certo punto, mentre lui balla con Laura Antonelli, lui emerge dalle onde, tutto sporco di alghe, no? Così, e dice, ah no, mentre stava facendo la cariola, credo, la cariola, che la donna mia, ma è una cosa meravigliosa. Allora, sentiamo
2: di alto cinema,
3: direttore. Beh, tua mamma non riuscì ad andare a vedere il concerto di Peppino De Capri, invece mia mamma a 16 anni riuscì ad andare a vedere i Beatles, Alvi Corelli e il colui che aprì il concerto, Peppino, proprio Peppino De Capri.
0: Abbiamo detto, Peppino. Sì, sì.
3: Fantastico.
0: Accompagnò e fu l'unico a poter dire, a potersi fregiare del titolo di
2: accompagnatore,
0: accompagnatore di apertore, apertura dei concerti
1: apertiere.
0: Ragazzi, buongiorno, volevo festeggiare con me, con voi il mio 58esimo genetliaco, 39 anni in vostra, che bravo. Brava Simona, brava Simona, brava, brava Simona, che oggi compie 39 anni e pensate, 58 anni che ci ascolta. Incredibile. Oh, attenzione, la nostra Doris, la nostra Doris, la mitica è honduregna, ricordiamo, ma vive in Guatemala, la culla dei Maya, la gola dei Maya, attenzione. Bene, allora, signori, siamo arrivati al momento tanto atteso, tra pochissimo la notizia del giorno.
2: Scusa, mi chiedevo, prego, però, se è la culla dei Maya, perché non si chiama Guatemala?
0: Ah, attenzione, questo è interessante.
2: Sondaggio, Mauri.
0: Questo è molto interessante. Hai toccato un...
1: Sì, nervo scoperto.
0: Un nervo scoperto hai toccato. Attenzione, attenzione. Intanto, ragazzi, l'Italia deve pagare la scorta all'ambasciatore di Trump. Non so se avete visto, Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul dispositivo di sicurezza predisposto durante il viaggio lungo le coste italiane dell'ambasciatore statunitense Fertitta Mauri. Ora, nel mirino la crociera del Broadwalk, il mega yacht privato che dopo essere comparso nelle acque di Gallipoli, domenica mattina è arrivato anche al lungomare di Bari. Chi paga la scorta? Si è chiesto Bonelli.
1: Chi paga?
0: Intanto invece fanno una bella adunanza antifascista, anti-antifascista, cioè pro-fascista, quindi a questo punto non lo so, negli Stati Uniti, organizzata dal nostro amico Marco Rubio, che ha invitato gli italiani. Allora, Giorgia Meloni inizialmente aveva detto no, non partecipiamo, è troppo pure per me sta roba, e invece poi ha deciso che ci manda qualcheduno per non rompere i rapporti,
1: ma solo per quello.
0: Quindi,
1: solo per non
0: dopo
1: rapporti,
0: alcuni tentennamenti, l'Italia parteciperà al vertice antisinistra, bellissimo, contro la violenza delle sinistre in tutto il mondo. La violenza delle sinistre in tutto il mondo, il signor Marco Rubio.
1: Beh, in questo momento storico c'è bisogno di manifestare,
0: allora,
1: contro la violenza,
0: allora,
1: delle sinistre.
0: Allora, ci sono troppa violenza delle sinistre nel mondo, e noi organizziamo una bella adunanza qui da noi, belli incappucciati bianchi, con due occhi
1: a
0: punta, con due occhi lì. Attenzione. Cosa accade? Scrive Ilario Lombardo sulla Stampa. Fino a qualche giorno fa, diciamo mesi, non ci sarebbero stati dubbi. Il governo di Giorgia Meloni si sarebbe precipitato in prima fila al convegno contro gli antifascisti. La sigla americana che sintetizza il nuovo pericolo rosso secondo la dottrina ultraconservatrice di Donald Trump e del popolo MAGA. Invece, a quanto pare, il governo si è aggrovigliato nelle sue incertezze, e ha risposto prima di no e poi di sì all'evento 15-16 luglio, che nasce su spinta dell'esecutivo ed è patrocinato dal segretario di Stato Marco Rubio. Venerdì sera la Farnesina aveva comunicato che non sarebbe andato nessun esponente di governo né di partito, gli sembrava troppo anche a loro, e poi meno di 24 ore dopo Palazzo Chigi cambia programma, per decisione di Meloni andrà uno un signore, un sottosegretario, cioè, alla fine, stando uno, a fonti di governo, la scelta sarebbe caduta. Vai te, ma io c'ho da fare, vai te, forza avanti. Ma io devo andare al mare. Vai agli Stati Uniti, forza avanti. Nicola Molteni, pare sia lui, la pallina è caduta su di lui, perciò dovrà rinunciare a Torvaiani, che non so, voleva andare a Milano Marittima, e voleva andare, che ne so, in Sardegna, niente a fare. Si va

0: negli Stati Uniti. Vai. E quindi fedelissimo di Matteo Salvini, al Ministero dell'Interno, andrà probabilmente a partecipare a questo convegno contro gli antifascisti e contro le sinistre violente di tutto il mondo.
1: Pensa.
0: Che stanno combinando un po' un casino ultimamente, stanno facendo troppi impicci.
1: Fattacci, fattacci.
0: E quindi noi ci riuniamo per parlare con i nostri cappucci bianchi, gli occhietti nasino, e facciamo e vediamo un po' come va a finire.
2: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: 8G.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Enough talk! It's time to rock!
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi rientriamo alle 8:37 minuti con gli editors di Smokers Outside the Hospital Doors. Radio

0: Digital Doors. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600. Vediamo, vediamo.
1: Mio padre non mi chiama mai. Mi ha chiamato per dirmi: ma hai sentito che è morto Peppino Di Capri? Mi faceva sentire le musiche a 7 nella Fiat 127 Trino. Quando ero bambino.
0: Che
1: mi ha chiamato solamente due anni fa quando è morto Enrico Musiani.
0: Ti chiamo quando muore
1: il braccio rotto, che avevo 6 anni, mi ha fatto fare l'autografo d'Enrico Musiani.
0: Appena cioè, muore qualcuno,
2: morirei in linea di massima. La prossima volta che ti chiama, di coglioni.
3: No, se chiama lui non può essere lui.
0: Se chiama lui, hai saputo che è morto.
3: Sei morto tu,
0: Maurizio Paniconi, hai saputo? Allora, la notizia del giorno è che Russell è un cornutone. Attenzione, notizia del giorno.
3: Notizia.
0: Siamo proprio sicuri che è sottosegretario. Il sottosegretario non volesse andarsi a fare una vacanza a scrocco in America invece che andare al mare. No, vergogna pensare queste cose. Vergognatevi, vai, sentiamo ancora. Vai.
4: Buongiorno Radio Rock.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Un commento sull'incontro. Negli Stati Uniti antifascista, un incontro in cui sarà presente tantissima materia nera, ma purtroppo pochissima materia grigia.
0: Bravo.
5: Regà, ma sti cazzi di Peppino Di Capri, cioè, quello già era formaldeide.
0: Ma come ti permetti?
5: Piuttosto è morto Alan Grant.
0: Lo so, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, signori. Vai,
6: no,
0: sentiamo.
6: Ma cos'è questo sarcasmo? Voi sempre questa radio bolscevica.
0: Allora, cos'è questo sarcasmo? Vai, sentiamo ancora.
7: Comunque, st'invito last minute di questo della Lega che deve andare in America. Sto convegno.
0: Sì.
7: Mi pare tanto una partita di scapoli ammogliati, no? Che manca l'ultimo, lo chiamano. E questo tipo si presenta da Rubio e gli fa: fatto, guarda, io giocavo prima, ma mo sto sotto col fiato, mica posso fare.
3: Fanno le partite di scapoli ammogliati.
7: Porta, magari sta lì e fai finta di giocare.
0: 70 il sottosegretario Molteni al secolo Umberto Maria Giardini. Peccato, gli piaceva come cantautore. Vabbè, adesso giustamente è diventato sottosegretario va negli Stati Uniti. Molto bene. Intanto Nigel Farage, dicevo, inizia a tremare. A rispondere alle accuse di controversie e donazioni multimilionarie non dichiarate, aveva deciso di chiamare una per buttarla in caciara, come si dice da queste parti. Ha deciso di chiamare un'elezione suppletiva nel suo seggio di Clacton-on-Sea per far decidere al popolo il proprio destino, tipo referendum su di me. Voi dite che io ho ricevuto controverse donazioni multimilionarie, benissimo, mi dimetto e vediamo se mi rileggono. Pare che non lo rileggano. Sta perdendo contro un bidone della spazzatura al cuore, apposo il cuore. Attenzione, perché praticamente gli altri partiti principali, dopo aver disertato la sfida farsa di Farage, potrebbero coalizzarsi sostenendo l'unico candidato per il momento in lizza, ossia Count Beanface, cioè il conte faccia di spazzatura. Noi diciamo della politica nel nostro paese, no? Ma questi ci hanno Farage da una parte e il conte di spazzatura dall'altra. Tu che dici, Maurizio? Cioè, è una cosa incredibile. È una cosa
2: che a volte vedi, rispetto alla merda, scegliamo Undezza.
0: Bene, bravo. Un personaggio assurdo e assolutamente eccentrico e fino a qualche giorno fa poco credibile, eppure rispetto a Nigel Farage va bene pure il conte della spazzatura, perché stando ai primi sondaggi potrebbe rappresentare un serio pericolo per la rielezione e dunque per il futuro politico di Farage. Leggo su Repubblica. Intanto, chi è Count Beanface? Il suo vero nome è Jonathan David Hervey, è un londinese di 49 anni. Come si legge sul suo profilo LinkedIn, sono un comico, autore, conduttore radiofonico. Quindi è tipo Mauri. Te, Mauri,
3: un collega
0: produttore britannico con base nel Regno Unito. Il mio percorso professionale si concentra soprattutto sulla satira politica, sketch comedy, interpretazioni di personaggi comici. Niente, sei te, Maurizio. Il te
3: bravo,
0: britannico,
3: Mauri.
0: Le mie parodie online hanno totalizzato milioni di visualizzazioni, fra cui una parodia della serie Succession. Sono anche l'ideatore e l'interprete di Count Beanface, il politico intergalattico che si è candidato a numerose elezioni britanniche contro Boris Johnson, Rishi Sunak e altri esponenti politici, raccogliendo finora oltre 117.000 voti. E pare che stavolta ce la possa anche fare contro Farage. Secondo me lui l'ha fatto così per giocare,
3: sì,
0: e invece rischia, una delle figure più riconoscibili al mondo della satira politica elettorale, rischia oggi di vincere le elezioni. Un personaggio che mescola satira, fantascienza e surrealismo. Insomma, ragazzi, direi a questo punto tifiamo per lui, buttiamo in caciara così con il conte faccia bidone. Bravo Mauri. New music right here. Brand.

0: loro sono gli Who e questa è Grey Hanna. Questa è la conferma, caro direttore, che la politica è scesa così in basso che la gente segue i comici, vedi Grillo, Zelensky, eccetera, che ritiene più credibili di tanti altri professionisti di quel settore.
1: Beh, sì, forse sì.
2: È vero che questa cosa, invece di farci gridare alla modernità, al fatto che bello tutti, invece ci dovrebbe fortemente preoccupare. Ed è una tendenza che ormai va avanti da più di un decennio.
0: Credo anch'io.
2: Significa che c'è un comparto della nostra società che ha proprio perso credibilità.
0: Allora, bella questa degli U, ma ho sentito rutti più lunghi, ci dice qualcun altro. Rutti più lunghi, dai, ma che diciamo?
3: Si è da poco conclusa la sedicesima edizione del Microfono d'Oro. Siamo qui con Fabrizio Pacifici, il bravissimo organizzatore. Fabrizio, le impressioni su questo premio?
4: L'impressione ha fatto molto caldo perché oggi era qua l'aria condizionata. Quindi non l'avevi capito?
3: Come era quasi? No, ho visto.
4: No, ci sono i ventilatori anni 80, però.
0: Fatto molto caldo.
3: Non si è notato moltissimo.
0: Ma che cazzo ce ne frega?
3: Tantissimi premiati, tantissime categorie. È un appuntamento che si rinnova ogni anno.
2: Ogni anno.
4: Sedicesima edizione, come hai accennato tu, sono tante 16 edizioni consecutive. In una città difficile come Roma, portare avanti un evento del genere. Da 10 anni il Microfono d'Oro premia anche i network nazionali.
2: Attenzione.
4: Inutile fare l'elenco, ma tu l'avrai.
3: Sì, un grandissimo elenco da RTL, veramente un parterre de roi.
4: Ovviamente dimenticare le radio locali che sono molto importanti.
0: Fa sì con la testa,
4: provinciali.
3: Che se non erro il Microfono d'Oro partì proprio dalle radiofonia romana.
4: Non certo, lanciare. Dalle radio locali romane. E oggi un'altra grande festa della radio.
0: Vedo bello in forma Pacifici.
4: Veramente tanta gente, nonostante il caldo e tutte le difficoltà per arrivare in Campidoglio.
0: Sì, vai con la domanda. Bene,
4: quindi sono contento che tu ormai fai parte di questi eventi.
3: Io ti ringrazio sempre per la tua gentilezza. Guarda, se puoi, perché ti seguo anche sui social, è venuto a mancare Bruno Ripevi, che so, al quale tu eri molto legato, e anche Alberto Mandolesi. Non so se vuoi condividere con
0: Mandolesi
3: me.
0: Mandolesi, ricordo.
4: Alberto Mandolesi l'abbiamo ricordato qualche anno fa insieme alla moglie Lilli, qui in una bellissima cerimonia.
0: Cazzo!
4: Con Fabrizio Santori e Stefano Celli. Oggi abbiamo ricordato Bruno Ripepi, che dolore. È un personaggio unico, è stato.
3: E ho letto che eri molto legato.
4: Voce inconfondibile, che ha creato. Un modo di presentare unico. Era veramente un personaggio speciale, con quella voce poteva fare e dire tutto, infatti ha detto tutto nella sua vita, e quindi sono contento di averlo ricordato qui insieme ai suoi colleghi.
0: Bene, abbiamo ricordato quello noi. Allora, grazie di questo contributo fondamentale. Ragazzi,
1: sì,
0: signor
1: importante.
0: Pacifici, ormai se lo sogna di notte, Bilancioni, ci scrivono. Penso anch'io, probabilmente è così. Allora, intanto, ragazzi, l'imprenditore influencer Giuseppe Varvoni, campione di lotta greco-romana, fiero tesserato del futuro nazionale, ha picchiato per strada un immigrato iracheno che dava in escandescenza. La colluttazione sembra essere iniziata per futili motivi. L'uomo stava invadendo la carreggiata e ha invitato a spostarsi per lasciar scorrere il traffico. Ha iniziato a inveire contro i presenti, indirizzando insulti allo stesso Barboni, che era sul posto. Lo stesso Barboni ha pubblicato sul suo profilo un video lungo 2 minuti in cui si vedono gli attimi che precedono le botte. Questo iracheno è mesi che tormenta la città e in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale in città. Io, come si può vedere dal video completo, ero particolarmente tranquillo. Era 10 minuti che per l'ennesima volta bloccava il traffico e molestava persone senza motivo, e perciò l'ho picchiato.
1: Sì, esatto, ho detto, io prima gliel'ho detto quelle buone, poi non ha capito, insomma.
0: Ho dovuto intervenire.
1: Sì, sono stato obbligato.
0: La polizia ha seguito perquisizioni a Roma. Bella persecuzione.
1: Questo è un bel lapsus.
0: Perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nelle case di 3 giovani tra 20 e 26 anni. 3 facevano parte di un gruppo di estrema destra chiamato Terza Posizione. Secondo le indagini usavano Telegram per diffondere idee razziste e antisemite. Nei loro messaggi si dicevano pronti anche a usare le armi. Sono indagati per istigazione a delinquere. Intanto c'è un disastro dentro il partito di Vannacci, Futuro Nazionale. C'è già una prima scissione. Ci sono 600 tesserati traditi dal generale Vannacci. Si sentono già traditi. 600 hanno strappato le tessere e abbandonato Futuro Nazionale perché l'ex generale non è di parola.
2: No, e poi è troppo democratico.
0: Un insulto per un uomo che ha fatto dell'onore la propria bandiera. Il motivo dell'addio è legato alla leadership del movimento in Calabria. Praticamente agli ormai ex tesserati non è andato giù che le nomine locali siano state imposte dai vertici senza tener conto della base, dei primi aver aderito e creduto al progetto dell'ex generale, tanto da spendere soldi di tasca propria per il movimento. È questo che rimproverano, capito? Tra i sostenitori.
1: Volete l'autorità, volete il pugno duro, no, e poi quando decidono dall'alto,
0: dal basso,
1: per voi non vi sta bene.
0: Dal basso,
1: no, per capire.
0: Allora, intanto tra i sostenitori c'è anche un prete. Del signor Vannacci, un prete si chiama padre Tommaso Giuseppe Benedetto Jocelyn.
5: Jocelyn.
0: 50 anni, polacco, parroco di Prelà in Alta Vamprino, nell'Imperiese. L'altra sera era tra i rappresentanti arrivati ad Imperia per ascoltare Roberto Vannacci. Gli hanno chiesto: ma Gesù. Gesù non
1: Gesù.
0: Diceva queste cose e lui risponde, anche Gesù mette i buoni alla destra e i cattivi alla sinistra. Quindi anche Gesù
5: come
0: era...
5: a scuola quando tu facevi la lavagna in due, buoni e cattivi.
0: Bene, l'ha incontrato, gli ha parlato, si è fotografato con lui.
1: Ma sono senza parole a me questa cosa di questo prete.
0: Voterebbe volentieri. Gli ho chiesto se dovesse diventare premier Vannacci di consacrare l'Italia a Cristo Re. Consacrare l'Italia a Cristo Re.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
8: E c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
15: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
17: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
18: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: LQG. Let's get back
1: to The Rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Noi rientriamo alle 8, alle 9, 5 minuti, lunedì 13 luglio 2026. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show di Radio Rock. Ripartiamo con gli Arctic Monkeys.

0: Arctic Monkeys su Radio Rock. Adesso vi regaliamo qualcosa di molto bello.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E infatti martedì 21, mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club, il concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera nell'anfiteatro del Vittoriale e mercoledì 22 luglio a Roma alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti sono disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21, mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club in concerto in Italia. Mandateci ora un messaggio 3899 106 600. Ultime opportunità per vincere un biglietto per il concerto di Gardone Riviera 21 luglio o di Roma 22 luglio. Indicateci la data, il vostro nome, cognome e la parola cinema per vincerne uno. Partiamo ora 3899 106 600. Media partner ovviamente è Radio Rock. Rimaniamo in Irlanda, arriva la nuova dei Carriers.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Girls dall'Irlanda con la loro Party Lines fra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. E allora, qualcuno ci scrive ciao ragazzi, tra le tante notizie, legandomi a quella del prete Provannacci, vi siete persi questa. Ad Ascoli, ora anche la pasta asciutta antifascista è divisiva. Il frate annulla un evento in parrocchia di pasta asciutta antifascista perché dice divisivo.
1: Sì, Ascoli purtroppo c'ha una storia di questo tipo.
0: Ma il signore è un frate,
1: è
0: no?
1: È un frate, bravo,
0: frate. Ad Ascoli Piceno è in bilico, quindi non Ascoli e basta, Ascoli Piceno, attenzione, è in bilico l'organizzazione, Mauri, del consueto appuntamento pasta asciutta antifascista. Pasta asciutta antifascista. La parrocchia con cui gli organizzatori, il collettivo Caciara, Ampi e il panificio L'Assalto ai Forni avevano preso accordi, si è tirata indietro. Il frate, che si era impegnato a ospitare l'iniziativa con tanto di contratto di marca bollata,
2: firmato da uno con tanto di toga
0: e de cappello, ha ricevuto pressioni esplicite e si è visto costretto ad annullare tutto. Vediamo chi è che ha fatto queste pressioni, attenzione. L'antifascismo è diventato divisivo, è troppo. Io ragazzi, io non capisco questa cosa qua del divisivo. Cioè, cosa
3: è divisivo perché ci stanno i fascisti,
1: è
3: divisivo che se tu sei l'antifascismo dovrebbe essere un valore,
0: mi sfuggiva.
3: Alla base di tutti. Se non è alla base di tutti è perché dall'altra parte, se non è anti, è pro. E quindi punto.
0: Io ho delle cose, non riesco a capire proprio. Ho delle cose. Allora, se io dico no, sono contro i forni crematori, no? Però non è che puoi arrivare uno e dire però è divisivo, così, perché c'è uno
1: divisivo,
0: che è a favore dei forni crematori, così
3: ragazzi, sono contro le deportazioni.
0: Teoricamente l'inclusività dovrebbe essere rivolta alle fasce più discriminate, minoritarie, le minoranze, insomma, che sono spesso oggetto di razzismo, di discriminazione, non nei confronti di chi la pensa in certi modi abbastanza assurdi, no? Nel senso che, ripeto, allora così vale per tutto, no? Un po' di più.
1: Infatti è un paradosso, ma è un paradosso questo modo di pensare le cose.
0: È tutto divisivo, non lo so.
1: Non ha senso. A mio avviso mi sembra un modo per rigirare la frittata e cercare di fare delle cose che
0: d'accordo.
1: Non erano
0: allora,
1: concesse.
3: Io mi farei un'altra domanda, perché oggi essere antifascista diventa
1: viene considerato
3: divisivo.
1: Esatto.
3: Oggi. No, allora, ieri, oggi.
0: Ma forse l'è sempre stato, Mauri. Poi oggi, oggi magari.
3: Ma non in così in maniera spudorata.
0: Sì, oggi è magari forse ci si sente un pochino più legittimati
3: nell'essere fascisti. E quindi
0: allora,
3: la merda viene fuori.
0: Non so, ragioniamo. Intanto, la città di Ascoli è città che ha anche ricevuto la medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana nel 2001.
1: Sì.
0: Giusto?
3: Oggi è divisivo.
0: Oggi sembra che a qualcuno dia fastidio. Oggi sembra, Mauri, che a qualcuno dia fastidio l'organizzazione del consueto appuntamento celebrato tutti gli anni, la pasta asciutta antifascista. In cui si ricorda la festa Campegine, realizzata dalla famiglia Cervi il 25 luglio per la caduta del regime fascista. Quindi cosa accade? Perché pasta asciutta antifascista? Perché venne offerto all'epoca, il 25 luglio 43, un piatto di pasta a tutti. Ad Ascoli, i frati di un convento avevano dato la propria disponibilità mettendo a disposizione i propri locali per la festa, ma per motivi poco chiari nelle ultime ore si sarebbero tirati indietro. Qualcuno ha fatto loro pressioni, forse?
2: O forse no?
1: Beh, sarebbe interessante sapere chi
0: lo diremo noi. Allora, la seconda
2: Franco
0: edizione
2: Sabelli.
0: Dell'evento in città è stata organizzata dal collettivo Caciara, che in un post su Facebook il 29 giugno aveva condiviso la locandina dell'appuntamento realizzato insieme all'ormai celebre parenteria L'Assalto ai Forni a Lampi di Ascoli. Come in tantissime piazze italiane, anche San Benedetto del Tronto il 24, Colli del Tronto il 25 luglio, anche a Ascoli vedremo questa ricorrenza che era prevista appunto per il 26 luglio prossimo, quindi tra poco meno di due settimane, vale a dire 14 giorni, vale a dire il 26 luglio prossimo, alle ore 18:30. Gli obiettivi dell'organizzatore è quello di portare ogni anno la pasta asciutta antifascista in una zona diversa della città. Ma qualcosa è andato storto. Il collettivo aveva preso accordi con un frate della chiesa, secondo l'iniziativa doveva svolgersi appunto in questo complesso religioso, ma il frate si è tirato indietro, spiegando che il consiglio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria trova inopportuna la scelta del luogo, perché Maria ama gli antifascisti, ma ama anche antifascisti. Ama un po' tutti.
3: Certo.
0: E quindi la manifestazione è divisiva e potrebbe. Devo dire che la nuova retorica è. Può prestarsi a strumentalizzazioni politiche.
1: Ma
0: che
1: quale?
0: Cazzo vuol dire poi?
1: Cioè,
3: vabbè, questa è un'altra cosa.
0: Al momento gli organizzatori non hanno ancora trovato un'alternativa. Vabbè, spero che la trovino. È vergognoso quello che è successo. Dicono a fanpage gli attivisti. È chiaro che noi, il collettivo Caciara, non siamo ben voluti in città. E vabbè, insomma, d'altra parte, anche alla. Un anno fa al racconto di questa iniziativa avevano ricevuto, così lamentano, gravi minacce neofasciste, subendo anche controlli da parte della polizia.
3: Proprio perché crei minacce, forse.
0: Tra l'altro, il frate aveva un contratto firmato, ha riferito agli organizzatori di aver ricevuto dei messaggi da parte di parrocchiani e cittadini con palesi pressioni affinché l'iniziativa fosse annullata. Tra le motivazioni che vengono adotte dai contrari alla manifestazione antifascista c'è anche una foto con uno striscione contro la rimigrazione pubblicata dal collettivo Caciara, cioè a dire, allora facciamo un passo
1: indietro. Cioè, è molto chiaro,
0: c'è una parrocchia di persone che si dicono evidentemente cattoliche e che quindi sono cristiane, no?
2: Teoricamente sì.
0: Che hanno visto che questi signori che vogliono fare la festa qui hanno fatto uno striscione contro la rimigrazione. E no, che dovrebbe essere coerente rispetto ai valori cristiani, no? Io faccio un valore
3: accogli gli nudi, dai da bere agli assetati.
0: Questi signori hanno fatto uno striscione contro la immigrazione, quindi non vanno ospitati qui in parrocchia e sono contrari alla
1: rimigrazione. Quindi sono antifascisti contro la rimigrazione e questa cosa non va bene, mi sembra molto chiara la linea esatto di pensiero. Quindi è divisivo in che senso? Mi sembra uno schieramento in qualche modo, no?
0: Questo post pubblicato dal collettivo scorso 26 giugno, chi cerca di convincere il frate a tirarsi indietro sostiene che gli organizzatori abbiano condiviso il post dopo aver pubblicato l'invito per la pastasciutta antifascista per rafforzare così la natura politica e provocatoria lì. Cioè il tema è questo qui. Alcuni dicono che secondo loro una pastasciutta antifascista organizzata anche dall'ANPI sarebbe uno schierarsi da parte della parrocchia. Inaccettabile. Inaccettabile.
1: Vabbè. Questa cosa che l'antifascismo è divisivo, piano piano, prima è stato detto sottovoce, poi una volta in più, una volta
3: ormai
1: in più.
3: È gridato,
1: adesso,
3: è
1: veramente angosciante questa cosa.
0: Però questa non è angosciante, però scusate,
3: è una crescita esponenziale di un fenomeno che
0: Maurizio, questa è la tua opinione.
2: Lasciamo
1: non essere divisivo,
0: lasciamo che si esprimano anche con delle posizioni contrarie i nostri amici parrocchiani all'ascolto e tutti coloro che vorranno. Certo. È divisivo o non è divisivo? 3899 106 600. Lo spot col neonato che dice laminettomia lombare è inquietante. Ci scrive qualcun altro. I forni crematori adesso li stanno facendo loro a tutta l'umanità, compresi soprattutto i paesi che gli vivono intorno. Svegliatevi. Maurizio, svegliati. Svegliati.
1: Chi?
0: No, lui dice i forni crematori adesso li stanno facendo intorno a loro, a tutta l'umanità, compresi soprattutto i paesi che gli vivono intorno. Sveglia, Maurizio, no? Sveglia.
4: Ragazzi, ma se un mio caro amico in leva con me, 43 anni, a dicembre mi ha mandato il messaggio con Mussolini, con la foto di Mussolini, dicendo sei preso la tredicesima, lo devi a lui. E quando gli ho mosso la critica, che la tredicesima non l'ha messa Mussolini, perché Mussolini era un premio per i suoi lacchè, non era la tredicesima per tutti.
0: Sì.
4: Ha avuto la
0: a me fanno parte. Impazzire queste cose qua, ragazzi, perché ovviamente è una cazzata, ma pure se fosse vero, cioè non è che tu, allora, siccome uno ha fatto una cosa così via, va bene tutto, capito? Vabbè, non riesco a capire.
3: Hitler ha fatto un sacco di fabbricati.
5: Se usavano la pasta Balilla, tutto andava bene.
0: Ah, è quello.
5: Maledetti fascisti.
0: Bene, domanda, ma la predica che fanno la domenica a messa non potrebbe essere divisiva? La predica potrebbe essere divisiva, la toglieranno quindi questa predica? Attenzione, ma non è obbligatorio essere uniti, ognuno esponga le proprie ragioni come si dovrebbe fare in democrazia. Se uno si divide dalla pasta asciutta ci dicesse come la vuole e invece del sugo ci mette il carbone e poi ci dice perché la preferisce così. Come dire, la vogliamo fare diversamente? La facciamo diversamente. Attenzione.
6: Buongiorno Roxo.
0: Pronto?
6: Beh, mi sembra che sia molto divisivo l'antifascismo. Basta vedere che Rubio adesso stava convocando una convention,
0: sì, ne abbiamo parlato,
6: per combattere l'internazionale antifascista, e giustamente il governo nostro ci va,
3: certo,
6: coerentemente con se stesso.
0: Molto bene, grazie al nostro Marco. Arrivano gli

0: io effettivamente sarei curioso, magari se c'è qualcuno all'ascolto ce lo può spiegare, questo discorso della, questo tema della, della divisione, dell'essere divisivo, di una roba che si dice antifascista, cioè, perché poi tra l'altro io non so perché, ma molti identificano, sbagliando chiaramente, cioè commettendo anche un errore storico, il dirsi antifascista con l'essere comunisti, che non è assolutamente vero, nel senso che non è che se uno si dice antifascista allora vuol dire questo, è cioè di base c'è un'ignoranza profonda nel pensare che il contrario, cioè che l'equivalente di antifascista sia comunista. Cioè chiaramente un comunista è antifascista, ma lo è, lo dovrebbe essere chiunque altro non è fascista, cioè nel senso un socialista, democratico, un democristiano anche al limite, è antifascista. Tanto è vero che nella Costituzione poi che sarà scritta in Italia, la Costituente, hanno fatto parte tutti i partigiani e non partigiani, ma tutti i partigiani che erano socialisti, che erano comunisti, che erano democristiani, che erano liberali.
1: Che faccia molto comodo a chi non è antifascista far credere questa cosa, come no, che quando il femminismo viene considerato qualcosa che vuole portare le donne sopra gli uomini,
0: però
1: non
0: lo
1: è
0: sai,
1: così, no?
0: Però ti posso dire una cosa, Martina, non credo sia solo questo, perché io conosco delle persone che hanno difficoltà a definirsi antifascisti, che storcono il naso quando si sente parlare di antifascismo, e ti assicuro che non sono fascisti.
1: Ma perché?
0: Perché cioè, quello che ti ho appena detto, perché è vista come una cosa da comunisti, sta roba qua, capito?
1: Cioè, quindi, ragazzi, anche a livello, cioè, proprio di parole,
2: la narrazione di un'appropriazione

0: significa, ma ci vuole del tempo. Se è appropriata una certa, non è che uno si deve appropriare quello, l'antifascismo sì. dovrebbe essere un concetto alla base, sì, nessuno si appropria di niente.
1: È un'altra cosa. Io ho
0: se detto ce l'hai che... dentro ce l'hai, se non ce l'hai è perché sei fascista. Sì, cioè, allora, c'è
1: archiviamola così, non la risolveremo mai.
0: Ma non è che l'archivi, ma Maurizio, sì, su cosa devi discutere? Scusa,
1: su niente.
0: Se
1: ma noi
0: non
1: siamo
0: sei antifascista, sei fascista.
2: No, però quello che diceva Ale era il fatto che magari è stata utilizzata in maniera per anni molto schierata e molto da una parte, e quindi ha assunto quella dimensione là. Resta il fatto che comunque
0: dà fastidio, evidentemente,
2: no, che basta,
0: altro,
2: cioè oggi
0: no.
2: abbiamo tutti
1: perché
2: i mezzi per informarci
1: essere associato
2: che non è così.
1: Ad essere tra virgolette
2: sì, però non è
1: comunista.
2: Più una scusante, no?
1: Questa non è più una scusante, ma è sempre compito di chi dovrebbe fare cultura e comunicazione,
2: certo.
1: Ma
2: però
1: non
2: scusa,
1: oggi che c'è al governo una parte molto precisa che non ha interesse, ma da prima ma è chiaro
3: però,
1: che sei d'accordo,
3: io,
1: ma risiedete da come reagisci,
3: è comunista,
1: no, è
3: comunista,
1: ma è chiaro che è una questione che ti accende molto e per lucidità.
0: Allora se l'antifascismo era una cosa che si è appropriata all'estrema sinistra, io non credo che uno che era di un altro partito radicale, di un altro partito che era Democrazia Cristiana,
3: sì.
0: che poteva definirsi allora
3: certo.
0: non antifascista.
3: No, fa un discorso giusto, Maurizio. Cioè, lui dice: noi ci concentriamo sul fatto che tra virgolette comunisti o l'estrema sinistra se ne è appropriata, ma dovremmo concentrare sul fatto che l'hanno mollata determinati altri, certo. non i fascisti, ma determinati altri antifascisti che invece devono fare una battaglia su questo. Cioè,
1: certo.
3: perché i democristiani,
1: certo,
3: i liberali, i radicali, che poi non i radicali non l'hanno mollata. Però
1: no,
3: insomma, i radicali, i socialisti, perché
1: tutti tranne i
3: democratici,
1: conservatore,
3: i certo. socialisti
1: anche
3: democratici,
1: un partito di destra
3: perché,
1: non è fascista,
3: esatto,
1: per forza.
3: Perché oppure la destra moderata, perché l'ha mollata, esatto. lasciandola appannaggio, perché le cose si possono vedere in due, no? Io comunista
1: certo.
3: me ne sono appropriato, ma anche tu l'hai lasciata,
1: però,
3: quella battaglia lì,
1: è quello
3: no?
1: che ho detto, cioè dal 46 ad oggi c'è stata una serie di errori proprio di anche proprio del racconto a scuola di come sono andate le cose, ed è una roba che non è oggi è chiaro che chi
2: cavalca
1: sta maggioranza,
2: cioè,
1: ma nel 50
2: però roba
1: sui libri
2: non
1: perché non c'era scritto che per esempio una cosa che uno scopre solamente se si vuole, e questo è un errore che scopre solo se si vuole informare sui libri, io mi ricordo dai miei reminiscenze scolastiche non c'era scritto che la resistenza era così passatemi il termine cosmopolita e caleidoscopica,
2: sì,
1: assolutamente no. E questo è un errore perché crea una credenza sbagliata che oggi con un governo che è di quella schieramento là tu pensi che ha sistema, no, oggi la cavalca e dice occhio perché di là diamo spazio al terrorismo rosso, è una cazzata, ma ci si arriva e ha piede su chi poi noi ci prendiamo in giro. Lo diciamo spesso, non tutti si possono informare. C'è tanta ignoranza, questa la dobbiamo mettere in conto.
2: C'è
1: di gente che non ha tempo.
3: Cioè, la risposta, secondo me,
2: mentale,
3: se se l'è appropriata, mettiamo se la sia appropriata dei comunisti. La risposta non è quella, e allora io non mi dico antifascista perché no, me ne approprio pure. Cioè, la rivendico pure
2: certo.
3: io, non la lascio
2: però,
3: in mano solo
2: la
3: a loro.
1: Ma
3: no?
1: può partire se da oggi tutto comincia a mettere a spiegare ai ragazzini,
0: guarda
1: che
0: è lo stesso discorso, è quello che fai per l'eterosessualità e l'essere gay. Tu dici sempre io sono etero è una, no, e non potrei mai essere gay. Se sei etero sei etero, non puoi essere anti etero.
1: Buongiorno, sono etero.
0: No, nel senso che se sei una cosa non puoi esserne un'altra. Evidentemente se ti senti in qualche modo colpito, certo, però se ti senti evidentemente colpito è perché poi fondamentalmente
1: che c'entro io non ho capito questa cosa,
0: sto facendo un discorso
2: credo che parli in generale,
1: no, tu
2: però,
1: hai detto tu dici così,
0: no,
1: che
0: ci sono dei valori che stanno alla base, poi su quelli costruiamo. L'antifascismo dovrebbe essere un valore alla base sulla quale costruire.
1: Ma che c'entra con l'eterosessualità e l'omosessualità, non riesco a capire, scusa,
0: però. Era un esempio che ti ho portato perché
1: me,
0: tu
1: però,
0: dici se ne sono capisci? Appropriati, ma non è che se ne
1: è appropriato, non è che io sto mettendomi a piangere, io sto facendo un'analisi che è quella, poi ne potremo parlare. La verità è quella,
0: da
1: purtroppo.
0: Chi nasce? Dove nasce? Da chi nasce?
1: In Italia da N organizzazioni che non erano fasciste. Questo
0: e poi
1: racconto,
0: perché l'hanno abbandonato?
1: Però, cioè, questa è l'altra domanda, certo.
0: No,
1: ma
0: è la domanda, perché poi se qualcuno se n'è appropriato è perché qualcun altro l'ha lasciato là.
1: No, qualcuno se ne può anche appropriare perché se ne vuole
0: prenderne.
1: Appropriare. questo su discorsi ancora diversi. Lasciato. Tu gliel'hai lasciato, ma io me ne posso anche voler appropriare, a prescindere dal fatto che tu lo lasci sul tavolo.
2: Vabbè, però
1: oppure
2: questa
1: no.
2: È una lucubrazione, cioè non si può sapere se certo. Uno è
1: tutta
2: cioè,
1: lucubrazione allora.
2: No, nel senso
0: è
2: però,
0: pure vero però che fino a ieri non c'era neanche bisogno di stare qui a discutere su certe cose, perché quando era il 25 aprile era di tutti, non è che c'era un governo che te contrastava se mettevi

0: oggi
1: uno
0: è più
1: striscione.
0: Oggi è più aperto, ma che fosse una festa nella quale stranamente non eravamo tutti d'accordo. In realtà non è sempre stato così. Poi negli ultimi cinque anni arrivi addirittura che lo dici.
2: Però sai,
0: chiaro,
2: ci stanno...
0: sei arrivato in un momento in cui c'è una maggioranza politica che
2: figli,
0: non la pensa così.
2: Però sai cos'è? Ci stanno i figli. All'epoca ci stavano anche i partecipanti veri e propri, tipo Almirante.
0: Certo.
2: Poi ci sono i figli e adesso ci stanno i nipoti di quelli che facevano parte di Salò. E quindi chiaramente loro non sei di grandi facili, loro sono fascisti. Però non credo che siano tutti.
0: Ma c'è, ma numericamente di che parliamo?
2: Allora, tutti gli altri, tutti gli altri che non hanno il nonno a Salò o il papà a Salò o che non stavano a Salò e che non sono fascisti, perché non sei dichiarati antifascisti? Questa è la domanda che giustamente.
0: E la mia risposta è questa.
2: La daremo dopo la pubblicità.
3: E perché sono fascisti?
2: La daremo.
0: Allora sì.
2: No,
0: la risolveremo mai.
2: No.
0: Mai,
2: no,
0: perché questo è il punto che cerco di combattere.
2: No,
0: non è così.
2: Mauri, perché ci sono delle persone, io ti assicuro, io ne conosco tante, eppure tu ne conosci tante, che non si vogliono dire antifascisti, quasi per una questione di principio, ma non sono fascisti, io li conosco, non sono fascisti. Però non si
0: secondo Maurizio sì, perché se tu non ti dichiari antifascista sei fascista cadessa.
4: Questa però è una pigrizia mentale assurda.
0: Ma è una cosa stupida, Maurizio, perdonami.
3: È stata stupida, ma
0: come fai a dire una cosa del genere?
3: Perché non ci stanno alternative.
0: Come fai a sostenere
3: perché
0: una cosa del genere?
3: Perché sei anti una cosa è perché evidentemente sei l'altra.
0: Noi ne parleremo un altro 150
3: per quanto mi riguarda.
2: Vabbè, sveleremo la risposta dopo la
3: pubblicità. Se sei antifascista c'è un problema alla base.
2: Bene,
3: per quanto mi riguarda.
2: Bene,
3: poi...
2: bene, sveleremo dopo pubblicità perché naturalmente
0: caldo,
2: adesso,
0: caldo.
2: Adesso il tema è caldo.
0: Caldo.
2: Attenzione, tra pochissimo rientriamo.
5: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6.
6: Yeah.
5: Vivi la tua estate insieme a noi.
6: Stay with us.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
7: Always the best music.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E noi rientriamo alle 9:37 minuti con i Weezer di Island in the Sun.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Sari, vi ricordo una cosa importante, ragazzi, molto importante, vale a dire che c'è una grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833, sul digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Quindi in tutta Italia 833, clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Mandateci anche le vostre foto mentre guardate o ascoltate Radio Rock o Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Cosa ci scrivono i nostri amici? Ma strappate gli ersaio addosso a questo frate ignobile, va contro tutto quello che predicava San Francesco. Indegno codardo. Allora,
1: francese.
0: Ecco qui è scritto. Allora, buongiorno ragazzi, oggi i fascisti vogliono sentirsi integrati, è per questo che l'antifascismo diventa per loro divisivo. Mi farebbero pena se non mi fanno schifo. Continuo a pensare che dopo la guerra mondiale hanno sbagliato a fare Tana libera tutti. Ci fosse stata una Norimberga, sì, anche qui magari le cose sarebbero
2: altro
0: diverse.
2: Enorme errore. Al tempo visto come un principio, no, di inclusività, quando non si capisce che storicamente tu la inclusività l'avresti dovuta far partire dall'anno dopo. Cioè, no, perché sembra un discorso brutto da fare.
0: Dice,
2: ma
0: la resa dei conti ci doveva stare.
2: Ma assolutamente sì, va processato e sepolto.
1: Uno sperato che
2: poi si riparte con
0: anche se la Germania poi ci insegna che invece che loro hanno fatto i conti, sì, però poi pare che questo fascismo di fondo ci sia
2: ancora. Sì, perché
0: è
2: latente nella umanità. Però detto questo, noi l'avremmo dovuto fare.
0: Oh, avete visto cosa ha dichiarato la TV nazionale ungherese? Ha chiesto scusa per una comunicazione sbagliata di parte, forzata ed imposta. Sbagliata. Sarebbe bello succedesse anche qui, Domenico. Ma quale persona, scrive Gaia, sana di mente o che abbia un minimo studiato la storia può davvero apprezzare e volere il ritorno del fascismo o anche solo pensare che ci sia qualcosa di buono? Io vi giuro non riesco a capire, ci scrive appunto Gaia. Obiettivamente, Anna, credo che la maggior parte delle persone che si fanno coinvolgere nel dialogo siano solo quelle attivamente antifasciste, altre persone non vogliono proprio il confronto, e quello secondo me è comprensibile, ma è anche un problema perché è il motivo per cui la gente declina la responsabilità del dialogo. E poi vi viene a dire che voi dovete pensare alla musica e che gli artisti non devono fare politica. Comunque Ale, scusa, ma i primi a buttare l'antifascismo addosso al comunismo sono i fascisti, oggi e sempre, perché è stata la scusa con cui il fascismo si è fatto strada, combattere il comunismo. Scrivono.
2: Allora, io sono contento che tu mi ricordi una cosa che so. Io stavo facendo un'analisi proprio di quello che è accaduto negli immediati, quello che è accaduto purtroppo in quei 2-3 anni successivi, si è poi riflettuto, ahimè, fino ad oggi. Perché purtroppo funziona così: determinate cose poi si stratificano e diventano una verità. Purtroppo è vero che una cazzata ripetuta 1000 volte diventa quasi è vero, e dopo 2000 diventa è vero. Purtroppo è successo.
0: C'è da dire
2: questo,
0: ad onor del vero, che sia Berlusconi che Salvini sono sempre dichiarati antifascisti.
1: I partiti liberali di centrodestra.
2: Sì, Berlusconi sì, paradossalmente, Berlusconi sì. No? Berlusconi sì. Che questo fa capire. Però, Berlusconi era un uomo di sinistra? No, giusto? Quindi
3: Salvini
2: era.
3: Non proprio, più Salvini, Bossi infatti era quello.
0: Sì,
3: che diceva,
2: però diciamo, però, diciamo la Lega pure l'ha sempre detto. Quindi
0: non lo so.
2: Cioè, capite che c'è un problema. Vabbè, proprio di.
0: Sentiamo, sentiamo, vai.
4: Ma comunque sia nel 2026. Per come siamo ridotti, soprattutto in Italia, c'è ancora gente che schifa il fascismo. E gente che purtroppo non capisce una sega, perché guardate un po' bene come siamo messi e guardate un po' bene come erano messi. Forse si stava molto meglio prima.
0: Allora, si stava meglio, tu dici, al tempo del fascismo? Stava meglio,
2: guarda,
0: stava
2: la risposta
0: peggio.
2: È no. Cioè, no, nel senso, non so se era
5: buongiorno,
2: provocatorio, ma la risposta è no.
5: Che altro fa anche ridere, un po' come sempre, sentire della gente che crede in un Dio di cui si dice separerà il grano dalla pula e la brucerà in un fuoco inestinguibile, che non bisogna essere divisivi. Cioè, direi più divisivi di così, insomma.
0: Grazie, grazie Silvia. Grazie,
5: e comunque
0: sì,
5: è giusto essere divisivi. Dividere il buono e il giusto dallo sbagliato
0: ha sentito
5: è fondamentale.
0: Che ha detto il prete, porca puttana e pure Eva. C'è un solo modo per risolvere la questione: famose un paio d'anni di dittatura estrema, non si può fare niente, neanche esprimere pareri contrari al regime, né evadere tasse,
1: o
0: sposare,
1: ragazzi,
0: stranieri come ha fatto Vannacci, o butta cicche per terra. Sì. Poi dopo 2 anni tiriamo le somme e vediamo quanti nostalgici rimangono. Ovviamente è una provocazione,
1: certo,
0: il nostro amico.
1: Certo.
0: Buongiorno Radio Rock, sono d'accordo con tutti voi, ma Mauri è completamente nel giusto. Se una persona non è antifascista, per forza è fascista. Sì, allora, a livello di logica è questa, la logica è chiaramente. Però ci sono delle persone che non, allora mettiamola al contrario, che non sono fasciste, ma che hanno grosse difficoltà
1: perché,
0: a definirsi, perché pensano che voglia dire essere comunisti.
1: Esatto. Però il momento in cui siamo nel 2026 ti puoi informare,
0: certo,
1: basta prendere,
0: certo,
1: un motore di ricerca e fai una,
0: certo,
1: cioè nei tempi attuali come fa ancora a venirti in mente questa cosa e non farti una domanda?
2: E quella è la tua iniziativa personale. Il problema,
1: cioè,
2: è più grave, perché la scuola dovrebbe insegnare ai ragazzi cosa cazzo è successo,
1: e sviluppare il pensiero critico.
0: È il motivo,
1: sì,
0: Martina,
2: ma non vuol dire niente,
0: che se
2: una.
0: Io adesso metto, vabbè, tu,
1: però abbiamo fatto la stessa scuola, cioè
0: ho capito,
1: senso,
0: però
1: siamo tutti diversi, va bene.
0: Sono persone che si definiscono in altri modi. Il motivo per cui, se io adesso metto bella ciao, ci saranno delle persone che non sono fasciste che diranno: ma che cazzo hai messo un pezzo da comunisti? Perché? Perché viene, perché bella ciao,
2: sì, perché
0: viene identificata come,
1: sì, sì,
0: la bandiera del comunismo.
1: L'ho capito ed è molto chiaro, però ripeto,
0: allora,
1: cioè lo comprendo. Qualche anno fa, adesso mi fa proprio strano a me.
0: Va bene, probabilmente hanno inculcato alle persone, sbagliando, che chi è antifascista è comunista. È quello che dicevamo. Comunismo che in Italia non è mai esistito. Comunismo inteso come Unione Sovietica e paesi all'estero. Comunismo che diciamo che di governo, potremmo dire, no? Va bene, sentiamo ancora chi c'è.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Salve.
6: Ancora oggi credo che abbia ragione, dal mio punto di vista, naturalmente, Maurizio.
0: Sì.
6: Dico soltanto una cosa, al di là delle ragioni che si sono determinate perché qualcuno ha perso questo tipo di questa fazione ideologica. Il punto vero è che se voi, come è successo, chiedete alla Meloni se è antifascista, e quando gli è stato chiesto, lei non ha risposto, ma non può rispondere. È evidente che non può rispondere.
0: Vabbè, questo sono d'accordo, perché insomma, di fatto ci sono ancora all'interno di quel partito e all'interno di quello schieramento tantissime persone che si definiscono proprio fascisti. Comunque, per me, antifascista, ci scrive qualcun altro, vuol dire essere di sinistra, ma in realtà tecnicamente no, perché ci sono tantissime persone che non sono fasciste e non sono nemmeno di sinistra, magari sono centriste, alcuni anche magari di destra,
2: ma
0: come,
2: certo,
0: abbiamo fatto,
2: sì, ragazzi,
0: l'esempio di
2: Berlusconi. La destra non è il fascismo.
0: Di fatto, bella ciao, non è un canto politico, bensì un canto di liberazione, considerato che dentro al movimento partigiano erano presenti anche i cosiddetti partigiani bianchi, uomini di destra non a favore del regime. Il problema è che l'antifascismo è diventato un brand, ci scrive qualcun altro, totalmente verso il suo significato più naturale, cioè quello di essere contro il fascismo. E quindi lui fa riferimento, questo nostro amico, al fatto che, dice, io, alcuni non si definiscono antifascisti perché l'antifascismo è diventato un brand, cioè non, ha perso il, un brand, ha perso il suo valore iniziale e adesso è un brand. Non è più quello che era una volta, ma è un brand. Attenzione, su questo ragioniamo. La 7 si è schierata perché manda in onda la serie su Mussolini. Ma poi, correggetemi se sbaglio, l'opposto del comunismo dovrebbe essere il capitalismo, non il fascismo. Si parla di una gestione economica. Vediamo.
2: Attenzione.
0: Vediamo. Ancora.
7: Ha ragione Maurizio, dai. E se non sei antifascista, cioè se non ti dichiari antifascista, non sei fascista, e allora rimane una terza ipotesi, è che sei stupido come un idiota. E comunque nel 2026 l'Italia sta a no rotoli di più e tocca parlare di ste cazzate. Cioè,
0: sì,
7: questo è il problema dell'Italia, è parlare delle cazzate, porco due.
0: Bene,
8: le cose che dovrebbero essere
2: assodate.
0: Un fumo nuoce alla salute, c'è scritto, eppure continuano a fumare. A mio avviso c'è del nichilismo in giro e politicamente è nella destra. E intanto, giustamente, Carlo mi scrive: si è fascisti o antifascisti non da ciò che si dice, ma da come ci si comporta. Anche questo è vero,
2: Sì,
0: grandissime realtà. Io, Berlusconi e Salvini erano fascisti. Mandiamo la novità degli Arab Strap e torniamo. Avremo un collegamento, probabilmente, a sorpresa,
2: sì,
0: naturalmente.
2: Incognito. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock. I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: con Fighting For You. E allora qualcuno mi chiedeva di passare Youth Against Fascism dei Sonic Youth, inno generazionale, altro che, vai, sentiamo.
1: Comunque ragazzi, purtroppo si è dimenticato ciò che è successo.
0: Si è dimenticato?
1: Mauri, a suon di
0: si è dimenticato
1: mettere in testa che l'antifascismo è il comunismo e discorrendo, ci si è dimenticati cos'era davvero il fascismo. E purtroppo c'è sempre meno gente che ci può raccontare cos'era il fascismo.
0: Ah, bene, bene, allora attenzione, sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
2: Il problema dell'Italia è che si parla ancora del fascismo e del comunismo dopo un secolo e mezzo, questi sono altri movimenti, ormai sono veramente anacronistici. Il problema è che non ci sono altri movimenti, altre idee politiche nuove da un secolo,
0: opiniamo.
2: È il problema della costa dell'Italia. Quindi secondo me il discorso è proprio a monte.
0: Allora, secondo il nostro amico Jonathan, il discorso è a monte.
3: Parlare di fascismo e comunismo nel 2026 da idioti. La Meloni e la Slane in Europa usano le stesse identiche cose, di armo, i soldi all'Ucraina. Volete capire che sono burattini messi lì da chi comanda realmente? Ho mandato un link, guardato la scorta.
0: Matteo Gratis,
3: parlate di politica.
0: Voglio bene, Matteo Gratis. Matteo Gratis, Matteo Gratis, no, guarda il link. Allora, guarda che link. Allora, buongiorno, avete notato la rivolta civile del popolo americano contro un presidente che si è fatto una legge con dono ad personam? Punto esclamativo. Ho anche lì metà, almeno metà della brandizzazione, qualcuno aveva detto un brand, no? L'antifascismo, la fanno le destre che ci campano in generale e oggi a livello intercontinentale, ci scrivono ancora. Poi sentiamo, vai.
4: Io stavo pensando che probabilmente nella figura dell'antifascismo si vede una partecipazione attiva all'essere contro, in questo caso il fascismo, e a una determinata cosa qualunque, perché proprio la parola anti è contro, quindi essere una partecipazione attiva contro quella cosa.
0: Bene, bene. Allora, attenzione signori, perché Max giustamente ci scrive: siete pagati in maiuscolo, siete pagati dal PD. Allora io
5: sì,
0: no, ma io l'ho già detto altre volte. Se il PD ci volesse pagare,
6: magari.
0: Ma io sono contento.
5: Ma Max.
0: Cioè, ma magari Max, magari.
6: Io ti giuro Max, che se Max, dovesse accadere,
5: te lo diciamo.
6: Io ti mando la fattura che gli faccio.
0: Magari, guarda, magari, ecco, vogliamo
6: anzi, un appello al dirigenti del PD.
5: Grazie.
6: Stanziate un budget.
0: Vogliamo ecco, se voleste, noi siamo qua, nel senso, come giustamente ci suggerisce Max, sarebbe il caso che ci pagaste.
6: Giustamente.
3: Silenziare i messaggi vocali e parlarci sopra è un comportamento fascista, ricordatelo.
6: Non esisti solo tu, ricordalo, e noi in trasmissione gestiamo la cosa come pensiamo sia meglio.
7: Mauro è fascista.
6: E come tu quando guidi il camion lo guiderai come credi e vada guidato.
0: Però, se lo guida come crede è un fascista.
5: Sì.
6: Se non ti sta bene, mandagli a un'altra radio i tuoi messaggi.
0: Che te urli?
6: C'è la musica sotto.
0: Che sta lontano. Vabbè, si sente uguale. Vabbè. Arrivano gli Against Me con Transgender Dysphoria Blues su Radio Rock. Quasi il momento di salutarci. Tra pochissimo con voi, Gagarin. It's

0: un po', dai, 3899 106 600. Occhio, adesso messaggi, vai,
1: siete padani dal PD.
0: Bene, allora
2: pagati dal
3: siete
2: PD.
3: padani
0: dal PD. Bene, allora, comunque, raga, avete messo Radio Rock in tutta Italia, ma nella galleria Giovanni 23esimo da tangenziale non prende. Perché vorrei sistemare la cosa,
2: non ci piace stare lì,
0: allora non ci regalerò il pesce, ti insegnerò a pescare. Se voi volete ascoltare Radio Rock anche nella galleria Giovanni 23esimo, basterà aprire l'app e ascoltarci dall'app, perché nella galleria Giovanni 23esimo funziona.
3: Farvi il segno.
0: Questo perché purtroppo, devo dire la verità, nel nostro paese i telefonici contano di più di noi radiofonici e televisivi, quindi noi siamo, come dire, un mercato di serie B, completamente lasciato a se stessi. E invece però chi ha i grandi gestori telefonici possono accendere celle e gap filler un po' ovunque, però questo, diciamo, torna a nostro vantaggio nel momento in cui abbiamo una fantastica app dalla quale poterci ascoltare anche nelle gallerie. Intanto sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600, vai.
4: No, ma perché altre radio? Va bene che sta qua, almeno lui c'ha il coraggio di dire determinate cose di cui non sono assolutamente mai d'accordo, ma almeno c'ha il coraggio di dirlo. Sai quanti pensano, la pensano come lui, stanno zitti?
0: Ah, sì, sì.
4: E fanno i vari.
0: È vero, Marco, è vero.
4: Tanti.
0: Bravo Max il trasbordatore a questo punto. Bravo Max il trasbordatore. Vai, sentiamo ancora. Ecco, qualcuno mi scrive: ragazzi, gli ultimi tre minuti stati veramente ineducati. Sembrava riascoltare Cruciani e Parenzo.
3: Succede,
0: colpa
3: succede.
0: Del nostro Maurizio Panigoni, che
3: mia,
0: ha fatto Cruciani,
3: mia.
0: Cruciani e Parenzo insieme. Insieme.
3: Non lo so, sono arrivato ad una
5: conclusione. Allora, Alice Lyle è di origine ebrea. Padre americano, madre italiana.
0: E allora, quindi, che cazzo,
3: aspetta,
0: vuoi?
3: Quindi
5: che complotto,
0: non fare.
5: Io mi Cruciani. Chiedo che cazzo ci sta a fare al comando del PD, una così.
0: Ma che vuol dire?
2: Che cosa vuol dire?
3: Ma perché voi siete proprio
2: ma che cavolo dici?
3: Capite.
2: Ma perché? Ma l'origine di una persona deve pregiudicare quello che
0: poi
2: deve fare, dove deve andare.
0: Che sembrano Cruciani siamo noi.
3: La slime asche nazista, lo capite?
0: Questa quattro degli ineducati è un po' come dire, no? Se non dite
2: quello che penso io,
0: che se non dite che si può dire, che si può dirsi anche fascisti, allora sei ineducato, no? Allora qua si può dirsi anche antisemiti, perché Max dal suo antisemitismo galoppante adesso butta dentro anche che la, perché quello sta dicendo,
2: quello
0: no? Che Alice Nine sta a capo del PD perché ci hanno messo le robe ebraiche, diciamoci, perché visto che Marco 71 diceva Max
2: il coraggio,
0: ha il coraggio, ecco, abbi il coraggio di dire apertamente questa cosa, perché tanto
3: lui lo dica facilmente,
0: beh, l'ha detto praticamente,
3: cioè, lobby
0: quindi noi facciamo parlare addirittura gli antisemiti odiatori degli ebrei come Max, quindi figuriamoci se non facciamo parlare a chiunque. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
6: Ma scusate, Max, che non è quello che ha detto che parlare di fascismo era essere idioti?
0: Sì.
6: E lui ha appena parlato di fascismo, quindi tiriamo due somme.
0: Attenzione, chiudiamo Cruciani. E intanto bue sempre colpa degli altri. Lo so, ma se non me lo fanno fare, che devo fare io? Non me lo fanno accendere in galleria un ripetitore di Radio
3: dubbio,
0: Rock.
3: Però.
0: Prego.
3: Ma non è che Radio Rock, dopo tutti questi anni, è diventato solo un run.
0: Allora, attenzione, perché scrivono la Schlaine è pagata dal PD. Attenzione,
2: no, incredibile!
0: La Schlaine è pagata da Radio Rock.
7: No.
2: Brava,
3: il giro completo,
2: sì,
3: siamo noi che paghiamo.
0: Che vuoi dire, Max?
5: Sono stato odiatore degli ebrei, ci sono diventato dopo quello che hanno combinato a
2: ghiaccio.
3: Sono diventato,
2: ma questo,
5: capito? Io sopporto tutte le razze, non mi ritengo superiore a nessuno, ma gli ebrei fanno veramente schifo. Perlomeno gli ebrei sinistri.
0: Beh, insomma, mi sembra perfetto.
5: Quelli che stanno a Gaza.
0: Io amo tutte le razze, ma gli ebrei fanno schifo.
2: Ma che c'entra? Ma che mischione stai facendo? Ma che dici, Max?
0: C'è da dire che io amo tutte le razze, ma quindi non li posso sopportare. Sto sbagliato. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? È così.
7: La maleducazione,
0: però sei
7: ineducato. Perché si misura con un baffacù.
0: Sei
2: un po' Cruciani,
3: nella trappola, Mauro.
0: Grazie, ragazzi, a domani. Ciao a tutti, tra pochissimo. Magari
8: avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail, senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una norma transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima, il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere, al costo di un normale biglietto urbano. Fino al 21 luglio la Fondazione Cinema per Roma organizza la 4ª edizione dell'Arena di Corviale, in programma 14 serate a ingresso gratuito, che si svolgeranno a partire dalle 21.30. Info su comune.roma.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
13: They play the best music.
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Devil Driver, che usciti venerdì scorso con il nuovo Strike and Kill hanno condiviso sul proprio canale YouTube, oltre al singolo, anche il videoclip della title track dell'album. Disponibile via Napalm Records, il disco acquistabile nei formati CD, vinile, gatefold e digitale e composto da 13 canzoni ha visto il rientro in formazione dopo 15 anni del bassista John Miller, che aveva lasciato la band nel 2011. Proseguiamo con i Nirvana, perché ora nelle librerie, pubblicato da Il Castello, il caso Cobain e il suicidio sospetto, libro scritto da Epish Porzioni e totalmente incentrato sulla scomparsa nell'aprile del 1994 del compianto cantante chitarrista leader del gruppo. Ispirato alle più recenti indagini realizzate negli Stati Uniti da un team forense indipendente che ha rimesso in discussione alcuni aspetti della versione ufficiale del caso, il volume dedica ampio spazio anche all'infanzia dello stesso musicista, iniziata ad Aberdeen e fortemente segnata dal divorzio dei genitori, passando per l'abuso di sostanze e l'inizio della relazione con Courtney Love. Infine Yeja con un primo estratto, The Traveler, Into the Light, dal nuovo Indigo, in uscita il prossimo 6 novembre per Frontiers Music. 14° lavoro in studio del supergruppo inglese, l'album vanta la partecipazione in qualità di ospiti del batterista dei Dream Theater, Mike Portnoy, e dell'ex, già membro degli Yes, Steve O.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 13 luglio 1973, i Queen pubblicano nel Regno Unito il loro album di debutto omonimo, Queen. 1974. Eric Clapton conquista la sua prima e unica numero uno negli Stati Uniti con la cover del brano, originale di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. 1985. Ha luogo contemporaneamente allo stato di Wembley, a Londra e al JFK Stadium di Philadelphia il Live Aid, storico doppio evento organizzato da Bob Geldof e Midge Ure a scopo benefico.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
0: 3, 2, 1.
4: Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi ovviamente come ogni giorno da lunedì al venerdì, e anche per questo lunedì 13 luglio.
1: Oh, Tatiana, buongiorno, come stai?
5: Io oggi sono venuta col giubbotto antiproiettili.
1: Come
5: perché,
1: mai?
5: No, perché Marco questa settimana, questo weekend, ha
1: signori,
5: fatto faville, ragazzi.
1: Sono uscito sabato e domenica.
5: Poi,
1: pazzo,
5: tra l'altro, domenica ha fatto una delle cose da me, sì, preferite, ovvero il concerto dei Subsonica. Ben
1: ieri,
5: 2 ore e mezza di live.
1: Bello, bellissimo. Un po', io sono sempre per i
5: tribuna,
1: concerti.
5: Tribuna, non vi fate tribuna, strane. Tribuna.
1: Anzi, che a un certo punto le signore davanti a me si sono messe a ballare. Io facevo.
5: Risedetevi.
1: Risedetevi, che io vorrei godermi il concerto da seduto.
5: Si può stare seduti al concerto dei Subsonica.
1: Io sono stato tranquillamente seduto, me lo sono goduto comunque.
5: Hai fatto
1: ballavo un po' così, ondeggiando a destra e a sinistra. Molto bello, veramente. Insomma, loro. Samuel, Busta, Max Casacci, vabbè, li abbiamo, insomma, conosciuti, li conoscete meglio di me, bravissimi, veramente incredibili. Io sono sempre contrario ai concerti che durano più di 1 ora e mezza, 1 ora e 45, ma alla fine ieri me lo sono goduto lo stesso, nonostante sia andato contro i miei stessi principi.
5: Per quanto tempo non possiamo più prenderti in giro? Decidilo tu.
1: Anche perché poi
5: fino agosto.
1: Guarda che un weekend, sì, pazzerello. Ieri sono andato a vedere Subsonica.
5: Ha ballato tutto il tempo, bellissimo, molto bravi.
1: Ieri sono andato a vedere Subsonica.
5: Sì.
1: Sabato
5: poi
1: sono andato a vedere al Teatro di Ostia Antica uno spettacolo di danza contemporanea sui Requiem. Praticamente era gente che moriva ballando tutto il tempo.
5: Beh,
1: una roba di una pesantezza incredibile.
5: Ma
1: a un certo punto partiva il sistema
5: twist.
1: Down. Senza motivo, dopo Mozart, Chop Suey.
0: Radio Rock, back in time.

0: il pom carne nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Mi raccomando, allora, decidete anche voi se farle rimanere o farle uscire dall'alta rotazione.
1: Allora Tati, dobbiamo fare i complimenti. Vedi, abbiamo parlato e abbiamo mandato venerdì Italia di Mino Reitano. Dovremmo rimandarla in onore a Jannik Sinner, che vince di nuovo a Wimbledon. Tu, so che tu sei contentissima, insomma, di questa cosa, no?
0: Sì, ho festeggiato tutto il weekend.
1: Tra l'altro sono solo in 10 nella storia di aver vinto Wimbledon per 2 anni consecutivi. Tra questi c'è Jannik Sinner, che già aveva battuto una quantità enorme di record italiani e non solo. E quindi, insomma, veramente, anche perché vincere è importante, non è semplice. Ha avuto un risultato eccezionale lo scorso anno Jannik Sinner. Riconfermarsi, no? Lo dice anche Caparezza, il secondo album è sempre più difficile, ma anche il secondo torneo, la seconda occasione, insomma, riconfermarsi, certo, con le aspettative addosso diventa sempre complicato. E Jannik Sinner,
0: no, però io sono molto delusa, penso l'abbiano già detto al Rock Show, però, cioè, no?
1: Di cosa?
0: Noi, tu, grande anziano che ami la balera, non mi citi Peppino Di Capri?
1: Hai ragione, è vero. Beh, insomma, se ne è parlato nel weekend in lungo e in largo, anche Rockbusters lo hanno ricordato.
0: Ecco,
1: Ciuffo e Nicole, però sì, assolutamente.
0: Peppino, grazie per tutto quello che hai fatto per le nostre balere.
1: Grazie mille.

0: invece la signora delle favole interpretata da Meg Ryan in C'è posta per te?
1: Sì, certo.
0: Era il 1998 quando questa appassionata proprietaria della libreria dietro l'angolo si trova a combattere contro la mega libreria Fox per evitare che il suo piccolo negozio venisse soppiantato dal supermercato tra virgolette dei libri. Ma se lei nel film alla fine aveva la peggio, nella realtà c'è una piccola novità che chissà se funzionerà, ma ci fa sperare in un lieto fine, perché il Ministero della Cultura ha lanciato questo bando, non so se l'hai visto, per sostenere le librerie under 35 con 4 milioni di finanziamenti destinati all'apertura di nuovi punti vendita da parte di ragazzi e ragazze che non hanno appunto superato i 35 anni d'età. Peccato che noi lo abbiamo ampiamente fatto.
1: Ma ci sentiamo, no, almeno io no, ma tu ti senti giovane dentro, secondo me potresti fare domanda dicendo guarda,
0: io
1: Ministero della Cultura, io mi sento una 27enne.
0: No, in realtà 3 milioni per la precisione andranno a progetti avviati dopo il 30 giugno 2024,
1: sì,
0: o ancora da avviare. C'è tempo fino alle 15 del 13 settembre, che è il giorno del mio compleanno, per candidarsi, quindi voglio dire, forse ci possono anche
1: candidatevi,
0: cioè, candidatevi, guarda caso proprio il 13 settembre, vabbè. Mentre un milione a chi ha aperto una libreria dopo il 30 dicembre 2023 in piccoli comuni con non più di 5.000 abitanti, nei quali non esistano altri punti vendita di rivendita dei libri. Quindi
1: possiamo dire, amici, che aprite una libreria indipendente in comuni
0: è una missione
1: con meno
0: civile,
1: di 5.000 abitanti,
0: non
1: siete,
0: è,
1: siete degli eroi.
0: Non è un business culturale,
1: siete,
0: è una
1: degli eroi,
0: sono
1: d'accordo, sono d'accordo. Senti, Tati, a proposito di cultura, hai visto al Museo di Pitigliano quella roba che è diventata virale? In realtà poi nasce tempo fa, ma è stata rilanciata recentemente, cioè non se ne sono accorti
0: bello
1: per 7 anni, di, del fatto che il quadro di Girolamo di Benvenuto, Assunzione di Maria, è stato tradotto in Recruitment of Mary, cioè Assunzione di Maria in inglese, ma assunzione nel senso Maria che è stata assunta al lavoro. Se non sbaglio, è un'etichetta che in realtà sta là.
0: Ha aperto una libreria, Maria.
1: Sta là da tempo, non se ne sono accorti per anni, è diventata viralissima questa roba. Insomma, tutti hanno detto no, intelligenza artificiale. No, penso che in realtà 7 anni fa non fosse stata intelligenza artificiale, forse il traduttore di Google che già c'era, evidentemente, però è una cosa un po' particolare. Su cose tradotte male, insomma, ce ne sono parecchie in giro, eh.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
1: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arriviamo Genesis. Radio.

0: Nicole, ovviamente sempre nell'alta rotazione di Radio Rock. Ion City, potete votarla sul sito radiorock.it. Mi scrivono se ieri ero presente ai Subsonica a saltare con voi nella platea, con voi ma non con Marco, perché sì, ha detto che era in tribuna, ero da Radical Chic dietro al palco. No, non c'ero perché stavo lavorando da un'altra parte, però voglio dire che Marco,
1: da buon ingegnere,
0: pensate, va a un concerto e cosa si mette a fare? No. A contare le volte che Samuel dice determinate parole.
1: No, no, perché
0: sembra un po' Temptation Island.
1: Ma perché noi prendiamo un po' in giro la cosa di, cioè no, prendiamo un po' in giro, chiaramente, però parliamo spesso della cosa che Samuel de Subsonica spesso dice: sulle mani! Oh,
0: ma
1: le
0: chi
1: mani
0: lo dici? Chi lo prende in giro? Tu?
1: No,
0: Samuel, io non
1: giro.
0: Ti prendo
1: no,
0: in
1: no,
0: giro.
1: No, Samuel, io ti adoro, veramente. Però dici molte volte sulle mani e salta, ma soprattutto sulle mani. Ne parliamo tante volte qua in diretta. E allora
0: Marco le ha contate, attenzione,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, allora ho iniziato a contarle, poi a un certo punto mi sono perso e ho detto vabbè, facciamo un'interpolazione lineare, visto che abbiamo fatto degli studi matematici. Allora,
0: allora per una volta che vai a un concerto, invece di godertelo,
1: fare i calcoli.
0: L'inter, che hai detto, che hai fatto?
1: Sorta di interpolazione lineare.
0: Ma che cos'è?
1: No, cioè che se stabiliamo un trend.
0: Però Marco, dai.
1: Nelle prime canzoni.
0: Io avevo promesso di non prenderti più in giro per un mese.
1: Vabbè, comunque ha detto 28 volte, perché per le prime 6 canzoni sono stato attento, ha detto 28 volte sulle mani nelle prime 6 canzoni. Visto che ne ha fatte 23 di canzoni, statisticamente ha detto più o meno 107 volte sulle mani ieri Samuel.
0: Vabbè, dai. Poi, 107. Poi che altro ha detto?
1: No, salta lo ha detto, non ho calcolato, una quarantina di volte, però di meno, insomma.
0: Senti, ma Strade l'ha fatta?
1: Strade l'ha fatta per penultima, sì.
0: E allora la metto. E io non c'ero. Samuel, non sentire questa trasmissione.
1: No, anche perché insomma anche
0: puoi dire,
1: a
0: puoi
1: Roma
0: dire
1: oggi,
0: sulle mani e salta quante volte vuoi, Samuel.
1: Anche 107.
0: Anche 107.

0: voglio parlarti di una bellissima iniziativa.
1: Vai, parliamone.
0: Che si chiama Snail Mail, cioè posta ordinaria lenta, quindi lumaca. Vabbè.
1: Ok.
0: Che insomma, praticamente c'è un club di persone che ricevono delle delle lettere,
1: sì,
0: via posta, ma a spedirle sono degli artisti, cioè illustratori, fotografi, scrittori, e il loro obiettivo è sorprendere i loro follower costruendo una comunità che esca dai confini del virtuale. Quindi i destinatari si abbonano pagando circa 10-15 euro al mese, è un modo che per molti, insomma, sostiene economicamente un progetto che, di chi produce arte, ma non solo. E quindi rifiutano i contenuti generati dall'intelligenza artificiale, sempre più difficili e difficili da distinguere da quelli realizzati da persone. E sono nate negli Stati Uniti queste iniziative, che ormai stanno prendendo piede anche in Italia. A Bologna c'è ad esempio il Biscotto Snail Mail Club, che va a destinare una parte dei ricavi a rifugi per animali randagi, e include ogni mese stampe dipinte a mano, lettere decorate, ricette copiate da riviste di cucina degli anni 70 e fotografie di pasticceria.
1: Cioè, in pratica io mi abbono a 10-15 euro a questo club,
0: esatto,
1: i miei soldi vanno in beneficenza
0: e ti arrivano
1: e
0: via
1: un
0: posta,
1: artista
0: via
1: mi spedisce via lettera una vignetta, un disegno, una lettera,
0: esatto,
1: un qualcosa.
0: Esatto.
1: Una poesia, se nel caso di uno scrittore. Non è male come cosa, eh.
0: Potremmo farlo anche noi per autosostenerci. Volete ricevere delle mail? Della Snail?
1: Già diventa mail.
0: No, mail no. Vabbè, però. Vabbè, dobbiamo andare alla posta a spedirle.
1: Madonna,
0: eh?
1: No, a fa la fila. Ma no, sei pazza. Anche
0: io,
1: perché
0: io spedirò le mutande usate di Marco al profumo di Cicci Frollo di Marco Muscarà.
1: Anche se posso dire una cosa, la cosa bella di andare alle poste, non so se ti capita, è quando prendi appuntamento, arrivi e arrivi 3 minuti prima di quando sarebbe il tuo turno e la gente ti guarda malissimo
0: quando
1: che stanno in
0: chiamano,
1: fila da tipo 2 ore, ti chiamano,
0: soprattutto
1: vai,
0: i vecchietti,
1: e ti guardano,
0: non capiscono queste
1: e dici,
0: cose.
1: Signori, ho l'appuntamento, è il mio momento, scusatemi, capito?
0: C'è sempre qualche vecchietto che
1: c'è quel po' di soddisfazione.
0: Si mette a baccagliare.
1: Sì, c'è quel po' di soddisfazione in quel momento, devo essere sincero.
0: Ma vogliamo ricordarvi un'iniziativa di questo luglio molto molto figa.
2: Radio Rock Promotion.
1: Parlo di Luglio nel Chiostro 2026, 3 percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma. Tanti eventi dal 17 al 26, spazio al Bravetta Music Fest e le sue sonorità jazz, folk, mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz, Hamid Drake, Room, Javier Girotto, Aires Tango, Moreno, Viglione e Isterrai. E poi ancora dal 21 e 22 Chiostro d'autore, cantautorato, Nuove Voci Italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo, Cristiana Verardo. E poi dal 21 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Insomma, dal 17 al 31 tanti appuntamenti. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio. Tutte le informazioni su luglionelchiostro.it.
0: Naturalmente noi tra poco torneremo a parlare di questo servizio che vi offriremo con Gagarin, quindi non perdete.
1: Allora, non sappiamo ancora il servizio che vi offriamo.
0: Non sappiamo ancora cosa vi spediremo, però è bello.
1: Ma vi chiederemo dei
0: soldi,
1: così a
0: sorpresa.
1: Questo è sicuro.

0: notizie sulla Luna da darti.
1: No,
0: però ho visto una notizia che un tipo, dopo 50 minuti che guardava la Luna delle fragole, si è reso conto che era la parabola del vicino. E questa notizia mi è piaciuta moltissimo.
1: Mi sembra però posso dirti, ora ti dirò una cosa tatianista. No? Ma se lui in quella parabola ha visto comunque la Luna,
0: sì.
1: Ma quella parabola vale comunque meno della Luna? Sì, dici, sì, certo che
0: non lo
1: è
0: so,
1: una parabola.
0: Fai tu.
1: È una parabola, vabbè.
0: Fai tu.
1: Guarda quanto sembra
0: vicina. Non vorrei neanche risponderti.
1: Guarda quanto sembra vicina la Luna stasera. È vicina, sta sul balcone, pensa un po'. Senti, Tati, attenzione, volevo far sapere a tutti gli ascoltatori una notizia della quale sicuramente non si saranno resi conto, radio di servizio. La notizia è che, amici, fa caldo, ma domani e dopodomani farà ancora più caldo, almeno in Italia.
0: Che bella notizia.
1: L'anticiclone africano, hai visto che non gli danno più il nome? Cioè, un tempo c'era Caligola, Nerone, adesso invece non danno più il nome, lo chiamano solo bolla di caldo, anticiclone, eccetera. È passata di moda quella cosa di dare i nomi di cose pericolose appunto agli anticicloni. Comunque farà caldo, temperature che potranno raggiungere in alcune zone d'Italia, in Sardegna 43 gradi, centro sud, Lazio e Toscana 40-41 gradi, al nord si respira di più con soli 38 gradi, però insomma situazione abbastanza chiaramente a rischio per tante cose. Abbiamo parlato anche, no, delle iniziative per proteggere ad esempio i rider in varie città negli orari di pranzo, pericoli per anziani e bambini. Insomma, si sta lavorando moltissimo per questo. Tra l'altro, temperature che hanno, se ti interessa, causato la scomparsa del 90% delle vongole e delle cozze. Mai quindi più, quest'anno spaghetti con le vongole, nemmeno dici se mi faccio uno spaghettino con le vongole per vincere il caldo.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: That'll be fun.
6: Yeah, good.
4: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: LQG.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio.

0: Cesar Junior. Uscirà il 28 di agosto il loro 12° album in studio. Speriamo che questo sarà l'unico singolo in cui Marco riuscirà a fare Zan. Noi oggi non siamo riusciti a pregare le 11:11. Mannaggia. Anzi, facevamo del gossip dietro le quinte. Ma vorrei ringraziare Francesco che ci manda una foto. Sei quel ragazzo che sta, ci hanno fatto 200.000 meme o come si vogliono chiamare,
1: sì.
0: Quello che sta per strada con gli occhiali da sole e che tira su un cartello.
1: Sì,
0: lui in questo cartello, in questo caso, c'è scritto: il tadianismo non è una vera religione. Grazie Francesco per avercelo ricordato.
1: Oh, molto bello, molto bello.
0: Gli adepti stanno aumentando e molti di questi adepti invece si sentono veramente tadianisti, come se fosse una religione. Ma noi vogliamo ricordarvi anche che tra poco, tra più o meno alle 12:30,
1: sì,
0: saremo in compagnia di Giovanna Cucce, che ha scritto un libro che si chiama Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio, di appunto Giovanna Cucce, Nadia Furnari, e che racconta la storia che Marco adesso spiegherà brevemente. Un libro molto molto molto interessante, eh?
1: Un libro assolutamente
0: da non perdere.
1: Interessante da non perdere. Siamo nel periodo dei grandi attentati, quelli di Falcone e Borsellino, e proprio insomma riguardo le vittime, le sei vittime dell'attentato di Borsellino, si parla di una settima vittima, Rita Atria, poi ne parleremo chiaramente con Giovanna quando arriva, però la morte archiviata come suicidio, ma una verità insomma che nasconde delle ombre, è di questa ragazza giovanissima che appunto collaborò, poi non era una collaboratrice di giustizia perché in realtà lei non era implicata direttamente in questioni mafiose, ma era figlia di un appartenente alla mafia e sorella anche di un ragazzo che apparteneva alla mafia. Poi insomma parleremo bene di quello che è stato, però lei insomma fu molto utile per chiaramente far emergere tante delle cose sommerse di quel periodo. E una settimana dopo appunto la morte di Borsellino ci fu il suo suicidio, questione mai completamente chiarita, e ne parleremo più avanti con Giovanna Cucce. Tra l'altro storia particolare, perché la madre di questa ragazza l'ha rinnegata per il suo appunto tradimento, per come lo vedeva lei ad anni del padre e del fratello, e lei che la madre andò a distruggere la lapide con un martello, la lapide della figlia dopo la morte.
0: Questa, quindi insomma, storia,
1: sì, un'immagine molto forte. Ne parleremo chiaramente a partire dalle 12:30.

0: raccontare una cosa che riguarda chi abita a Roma, ma anche chi vuole venire a fare il turista.
1: Oh.
0: Perché, ragazzi miei, ad un prezzo, insomma, come se di una birra, che ti posso dire, potete fare un'esperienza incredibile, perché tornano le terme di Caracalla di notte, quindi io ve lo consiglio. Veramente, i turisti sognano questo da una vita, è un'esperienza totalmente suggestiva, esperienza che penso che se fosse stata in America avremmo parlato di 4K, qua sì. Si parla di il costo di una birra, di uno spritz, che
1: di uno
0: devo
1: spritz.
0: Dire.
1: Okay.
0: Cioè, quindi per gli americani, per sì. favore, 1000 euro l'esperienza.
1: Potrebbe essere così, tra l'altro andate di notte, momento nel quale insomma vi riparate anche dai raggi ultravioletti
0: e cagatevi sotto, perché dai,
1: sì, perché non
0: cioè tu vedi le terme di Caracalla, no, vabbè.
1: No, sì, sì,
0: Le aperture sono 16 luglio, se vi interessa, 23 luglio, 2 agosto, 19 settembre, 26 settembre, 15 ottobre, insomma, dai,
1: no.
0: 19:30.
1: Mi chiedo,
0: alle 11 può stare dentro le terme di Caracalla, cioè non so se rendo.
1: Mi stavo chiedendo se fosse, cioè, questa cosa del farsi la cacca sotto forse un riferimento per qualcosa che avevi letto,
0: no,
1: oppure no, no, perché c'è un'epidemia di dissenteria in
0: no,
1: Stati Uniti,
0: no,
1: enorme.
0: No, era per dire che vedi una cosa del genere, cioè.
1: No, però pensavo che l'avessi detto.
0: Sentiria per cosa?
1: No, 30 stati c'è questa epidemia. Alcuni hanno dichiarato uno stato di allerta con migliaia di persone che hanno preso questo parassita mangiando la verdura cruda. Non si sa bene da dove sia arrivato, però c'è questa sorta di... Il Michigan...
0: No, poverini, non volevo.
1: Michigan veramente, insomma, sta in un momento...
0: Però, scusa, quando vai in America paghi per vedere delle cose ridicole?
1: Sì.
0: Cioè, qua stiamo parlando dei terme di Caracalla.
1: Lo so.
0: Entri lì dentro, sei due ore lì dentro. Quanto dovresti pagare?
1: Non lo so. Stai dicendo l'Italia prima gli italiani, Tatiana, nel far pagare e poi turisti dopo?
0: No, però dico. Visto che quando noi andiamo in America paghiamo così tanto, allora è giusto che anche loro paghino tanto.
1: Esatto, anche perché in proporzione.
0: Anche perché a Roma puoi vedere un sacco di cose gratuite, puoi vedere pure Caravaggio gratis.
1: Eh no, certo. Entri. Anche perché in proporzione, insomma, il costo di attività negli Stati Uniti in proporzione agli stipendi di medi italiani
0: loro
1: è molto
0: hanno un
1: alto.
0: Capitello, fanno una bella recinzione.
1: Ah, guarda,
0: capitello finto.
1: A me capitò quando andai parecchi anni fa in Irlanda, ma tanti anni fa, insomma, sto parlando forse 20 anni fa. Andai in questo, ci imbarcarono in questo pullman per andare nella zona, nemmeno a Galway, ma vicino Galway. Facemmo tipo 2 ore e mezza di pullman, ci portarono in questo posto, questa roba bellissima. C'era un pezzo, ma saranno stati 10 metri. Di acquedotto romano, tutto illuminato con ricostruzione, eccetera.
0: Esatto.
1: Amici, al parco degli acquedotti, noi ci sediamo sopra e ci mangiamo i panini sopra l'acquedotto.
0: E cominciamo a 15 anni, quindi, sul parco sugli acquedotti romani.
1: Se permettete, effettivamente. Ecco.
0: Anche perché poi i soldi che gli diamo li spendono molto male, dobbiamo dire.
1: Abbastanza.
0: Quindi non gliene diamo ancora.
1: Tra poco ti parlo di miele, però, se sei d'accordo.
0: Ma fai come vuoi. È sicuramente più interessante di parlare di America.
1: Sì.

0: prima parliamo di miele.
1: Oh, parliamo di miele perché una ricerca tutta italiana fatta dall'Università degli Studi di Sassari ha dimostrato che per proteggersi, e siamo in periodo insomma in cui è molto importante farlo, Tatiana, no? Mettere la crema protettiva per proteggersi dai raggi ultravioletti del sole, ma anche per proteggerci dallo stress, il miele può essere un meraviglioso alleato, e cioè è, secondo insomma questo esperimento condotto in laboratorio su alcune cellule di pelle umana che sono state trattate con miele mille fiori, sembrerebbe che la pelle non risentisse pochissimo delle problematiche indotte dai raggi ultravioletti. Ora mi chiedo però, si manda al mare spalmati di miele, poi per carità.
0: Ma no, forse faranno degli impacchi durante l'anno.
1: Non lo so, perché dice ti protegge da raggi del sole, però comunque è appiccicoso il miele, andare al mare. Cioè, sulla sabbia, già ti si appiccica la sabbia, no? Diventa una roba terribile.
0: Sì.
1: Poi arrivano gli insetti addosso, no?
0: Sì, no, questo sono d'accordo. Non posso darti torto. Posso solo dire che Anna Akhmatova diceva che il miele selvatico sa di libertà. Interessa?
1: Mi interessa sempre.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
9: E usata? Da 0100.
8: Assistenza e ricambi? Da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
9: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
9: gruppo 0100.it.
10: Il rock migliore 24 ore al giorno.
11: It's on Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: particolarità aderente.
1: Stai ascoltando Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Naturalmente Gagarin vi tiene compagnia fino alle 13 come ogni giorno. Torniamo con Coldplay.
2: Radio Rock.

0: di Radio Rock, potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Dunque, noi abbiamo parlato dei candidati alle Targhe Tenco 2026, ma poi non abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori chi ha vinto queste.
1: Perché l'importante è partecipare, Tatiana.
0: Vabbè, sì, comunque sono state annunciate il 9 luglio, qualche giorno fa, non è che ve l'abbiamo tenuto nascosto per molto tempo. Comunque, tra tutte le insomma gli album che hanno vinto, le canzoni che hanno vinto, abbiamo l'album in dialetto, però io ci avevo un po' puntato, l'album Amori Lucidi, Carmen Consoli.
1: Beh, ci sta. Miglior singolo è Manolde con Quello che deve essere sarà.
0: Miglior album a progetto 80, Buon compleanno Ivan, prodotto da Filippo Graziani. Ma la cosa su cui ci vogliamo assolutamente concentrare è che miglior album in assoluto, con un risultato record anche nella fase di ballottaggio,
1: sì,
0: è stato
1: Caparezza con Orbit,
0: che è sempre un buon motivo per riascoltarlo. Ragazzi, niente, si è aggiudicato anche questa targa, oltre che la targa del nostro cuore.

0: Io sono di Biagio Caparezza, stiamo parlando appunto delle targhe Tenco, ma vogliamo anche parlarvi del fatto che Marco ieri è stato al concerto dei Subsonica.
1: Ma l'abbiamo detto, Tati, tra l'altro fammi dire sul concerto di ieri,
0: no,
1: non ho detto
0: perché
1: una cosa.
0: Poi c'è qualcuno che aveva scritto anche un'altra cosa, se hai contato anche si può saltare, sicuramente lui ha detto si può saltare,
1: si
0: lo
1: può
0: so
1: saltare,
0: ho fatto
1: praticamente
0: tutti i concerti di Subsonica, fa la pausa tra si può e saltare, giusto?
1: Sì, esattamente,
0: l'ha detto. Quante volte?
1: Non l'ho contate, non è che ho contato tutto, Tati, a un certo punto ho anche visto il concerto.
0: Ti sarai anche rilassato.
1: Qualcuno ha anche detto, guarda che abbiamo ballato anche, si ballava anche in tribuna, lo so, perché io volevo stare seduto a vedere il concerto, invece...
0: Comunque ragazzi, evento dell'anno, Marco al concerto dei Subsonica.
1: Sì, è vero. Hanno ripetuto tra l'altro mille volte... giustamente, che è vero che era un concerto insomma in cui hanno parlato di Terre Rare, il disco, l'ultimo disco del quale insomma abbiamo fatto un paio di interviste se non sbaglio con loro appunto riguardo questo album.
0: Sì.
1: Però
0: forse anche tre,
1: tantissime volte li abbiamo sentiti, album veramente molto bello, molto interessante, sonorità particolarissime, ma hanno ricordato anche tante volte che chiaramente dal 96 2026 sono 30 anni di carriera dei Subsonica, era anche un modo per festeggiare
0: livelli.
1: Per festeggiare insieme al pubblico questi 30 anni dal 96, ma sembra passata una vita.
0: Eh sì.
1: Te che facevi
0: io prendo però 96.
1: Io ero, in questo momento ero, mi sei nella vacanza dopo la terza media.
0: No, io non lo posso dire, Marco, perché sai che
1: non eri
0: la mia
1: nata.
0: Età,
1: non eri nata te.
0: Non ero nata. No, però io prendo la palla al balzo per parlare di quel 1996, perché non solo in Italia ma nel mondo c'era un movimento musicale molto molto figo, l'alternative rock, no? Che è stato
1: vero.
0: Uno dei generi che ha dominato la prima metà degli anni 90, e quindi passiamo da diciamo 30 anni di vita per i classici dell'alternative rock, sicuramente nella forma anche più melodica, e in tutto il mondo poi a un certo punto, no, stavano preparando anche il terreno all'esplosione del new metal, che ci piacerà tantissimo, che sarebbe arrivato due anni dopo, e nella selezione però c'è probabilmente anche qualcosa già di new metal o anche di pop punk o anche di grunge, ma insomma... Vogliamo chiedervi quindi al 3899-106-600 di tutti questi stili diversi, qual è la vostra canzone preferita di alternative rock del 1996?
1: Cioè, ci dite anche cosa stavate facendo 30 anni fa, mentre c'era quella musica che usciva, eccetera, cosa accadeva a voi?

0: un sacco di canzoni targate 1996. Tra poco però arriva Champagne Supernova degli Oasis, tra le canzoni insomma più famose di quell'anno.
1: Oh, tu chiaramente, Tatiana, nel 96 non eri ancora nata, ma
0: non posso sapere tante
1: fammi ricordare
0: cose che voi invece.
1: Fammi contestualizzare cosa accadeva per chi era nato. Al cinema quell'anno usciva Scream, per esempio, tra i vari film, ma usciva anche Jerry Maguire, usciva Mission Impossible il primo con Tom Cruise e poi ancora
0: Space guarda,
1: Jam.
0: A me non piace tanto, ma a fare Mission Impossible è veramente
1: bravo. Beh. Ma soprattutto usciva Trainspotting come film nel 1996 e non so se ti ricordi,
0: però da Trainspotting qualcosa
1: sarebbe da mettere tra le cose che accadevano, oltre chiaramente a anno di Olimpiade ad Atlanta nel 1996 per l'appunto. Succedeva che veniva clonata la pecora Dolly il 5 luglio, nasceva il primo animale clonato, ti ricordi, no? Con una serie con una serie di implicazioni.
0: No, vabbè, ma se ne è parlato anche dopo,
1: che ci sarebbero potute essere e poi non ci sono state, però ricordo insomma grandi discussioni. Iniziava Un posto al sole, che incredibilmente è ancora là,
0: è ancora 21... nelle case di tutte le famiglie.
1: Il 21 ottobre.
0: Però è cambiato orario, mi sa.
1: Non lo
0: prima
1: so.
0: Prima alle
1: 8:30,
0: adesso alle 9, no?
1: Vabbè, perché è cambiato un pochino tutti. Damon Hill, se ti interessa, vinceva il suo primo e unico mondiale di Formula 1 e scompariva a settembre Tupac. Rapper statunitense, insomma.
0: Con una storia abbastanza hardcore.
1: Sì, esattamente.
0: Arrivano gli Oasis, fateci sapere al 3899 106 600 ancora dopo il break. Continueremo le vostre canzoni preferite targate 1990.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
10: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: prossima.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo le migliori canzoni del 1996 secondo voi. Intanto torniamo con J.D. Vision per il Back in Time.
2: Radio Rock, Back in Time.

0: Stiamo chiedendo al 3899-106-600 nel 1996 la vostra canzone preferita, ma non dovete scegliere la canzone preferita da voi nel 1996, ma del 1996, anche se non eravate nati, magari avete delle preferenze per quella canzone che usciva 30 anni fa.
1: Buongiorno David, buongiorno Marco. Vabbè, io non vi dico neanche un brano, vi dico proprio tutto un album intero, sì. La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani, che per me è una madonna.
0: Bravo.
1: Quando uscì mi ricordo sempre che la gente mi prendeva per il culo dicendo: no, cos'è sto merda che ascolti, Grignani, poi adesso tutti sono a rivalutarlo.
0: Ma non sono d'accordo, perché
2: Vabbè,
0: di Gianluca Grignani la fabbrica di plastica era stato l'album un po' più alternativo, no?
2: Sì, ebbe un grande successo.
0: Destinazione Paradiso era veramente...
2: Sì, ebbe un grande successo, però è vero, effettivamente, io ricordo nettamente il fatto che all'epoca nessuno si rese conto fino in fondo, o in tanti non si resero conto fino in fondo, di quanto era
0: talentoso
2: rock Gianluca Grignani.
0: Sì,
2: veniva preso in realtà come un pop.
0: Io me ne sono resa conto, tant'è vero che mi ero comprata qualche mese fa il biglietto per andare a vederlo.
2: Sì.
0: E poi il concerto è stato annullato.
2: Mannaggia, ma quanto è rock.
0: Gianluca, mi hai molto deluso. Io volevo venire a cantare tutto il Destinazione Paradiso. E niente.

0: Gianluca Grignani, la fabbrica di plastica, vi stiamo chiedendo brani dal 1996. Qualcuno propone Antichrist Superstar con Marilyn Manson, ovviamente, album anche omonimo che usciva nel 1996. Poi c'era qualcuno che ci diceva: io nel 1996 mi trasferivo a vivere in Spagna, ora dopo 30 anni vi dico che è stata un'ottima scelta.
1: Oh, che bello! Dove?
0: Bezos,
1: dove in Spagna?
0: Paolo, sì, lo so, secondo me è stata un'ottima scelta. Conosco tante persone che si sono trasferite in Spagna e nessuna si è pentita.
1: Ma ci scrivono: Marco, ho trovato la birra per te. La birra, che birra
0: ah,
1: è?
0: Ah, stupenda, stupenda.
1: La signora in giallo,
0: si
1: Jessica
0: chiama Fletcher.
1: Bassa gradazione al limone.
0: Mamma
1: mia.
0: Tua.
1: No, la mia.
0: Con
1: sì,
0: la
1: sì.
0: signora in giallo, col come si chiama?
1: Con l'impermeabile giallo.
0: No, l'impermeabile però col cappuccio. Sembra
1: che
0: più
1: way.
0: Ma no, no, ma guarda, ma la vedi l'immagine?
1: Eh sì, che cos'è? È una specie
0: no, sembra
1: di...
0: sembra più un mantello della morte, però giallo.
1: Non lo so, non lo so, non sono convinto.
0: Vabbè,
1: come
0: sì,
1: cosa.
0: È giusto, quella è proprio la birra di Marco, pure al limone, incredibile.
1: Eh sì, sì, esattamente quello che, di cui ho bisogno.

0: Wilson, dunque sempre rispetto al 1996 c'è una bella richiesta per Don't Speak dei No Doubt.
1: Oh, che bella.
0: Indovina di cosa parla?
1: Di cosa parla?
0: Della fine di una storia d'amore.
1: Vabbè,
0: il dolore di
1: se
0: perdere
1: non ci fosse
0: il proprio
1: l'amore,
0: compagno di vita, ma anche migliore amico.
1: Se non ci fosse l'amore, non ci sarebbero un sacco di canzoni, esattamente.

0: ovviamente. About, torneremo magari in futuro su questo sondaggio. Intanto c'era una richiesta stupenda di Bash con Swole, uno dei brani più belli, e che
1: bravi.
0: Quindi chiude oggi questo sondaggio, anche perché alle ore 12.30 noi saremo in compagnia di Giovanna Cucce, parleremo di questo libro Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio, scritto con Nadia Furnari, quindi non perdete l'intervista.
1: Tra l'altro storia, insomma, che merita di essere raccontata, storia con tanti angoli oscuri che cercheremo nel poco tempo a disposizione di cercare quantomeno di mettere in evidenza insieme a Giovanna tra pochissimo.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
7: Auto Import, a Roma, dal 1950. 57.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
15: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
17: Sei su Radio Rock.
18: Get ready!
17: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno, naturalmente, fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi Giovanna Cucce, presentiamo il libro su Rita Atria. Rimanete con noi, ovviamente.

0: annunciato, diamo il benvenuto a Giovanna Cucè con noi qui per presentare il libro Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio, con anche Nadia Furnari. Benvenuta.
1: Benvenuta.
2: Grazie, grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ci siamo già sentiti alcune volte, è la prima volta che ci vediamo di persona qua in radio e allora partiamo subito con il libro che parte da uno degli eventi più traumatici della recente storia italiana. Io ricordo, forse è uno dei primi ricordi che ho proprio personalmente, avevo 9 anni, 8 anni e ero a casa dei miei nonni a Lavinio in estate in villeggiatura, quando ancora si andava in villeggiatura, e ricordo il momento in cui mia nonna venne a chiamare mio nonno perché gli disse: vieni a vedere la TV perché hanno ucciso Paolo Borsellino. La morte di Borsellino chiaramente è stato uno degli eventi catalizzatori degli ultimi anni dell'attenzione proprio anche giornalistica. A margine però di questa, e forse nemmeno tanto a margine di questo evento, tu racconti una storia che magari in tanti non conoscono o non conoscono dei dettagli. Come hai scelto di raccontare questa storia e se ce la vuoi raccontare rapidamente?
2: Certo, assolutamente. Una storia altrettanto tragica. Noi della strage di Via D'Amelio abbiamo un po' tutti le immagini di quelle auto in fiamme, di quel fumo che si levava proprio da Via D'Amelio. Avevo anch'io 10 anni.
1: Sì.
2: E una settimana dopo, pochi sanno che a Roma, quindi in un'altra città, oltre 800 km di distanza, moriva una ragazza, aveva 17 anni, che aveva deciso di mettere la sua vita nelle mani del giudice Borsellino, raccontandogli tutto quello che sapeva della mafia del suo piccolo paese in provincia di Trapani, Partanna, nella Valle del Belice. Aveva raccontato storie strane che sentiva spesso a casa sua: morti ammazzati, faide. In realtà era mafia quella, era cosa nostra. Tra l'altro, pensate, una delle organizzazioni mafiose più potenti di quell'area, perché nelle mani di una famiglia, Messina Denaro, forse vi dice qualcosa, del patriarca, al tempo era Don Ciccio Messina Denaro, e del figlio Matteo, ancora molto giovane. Ecco, questi racconti lei li aveva incredibilmente memorizzati e raccontati tutti a sua volta, li aveva consegnati al giudice Paolo Borsellino e ad altre donne magistrato che avevano cominciato a scavare in quella mafia, in quel territorio, e a tirare fuori di tutto. A un certo punto lei, nel novembre del 1991, viene portata qui a Roma sotto protezione, una protezione organizzata dall'Alto Commissariato Antimafia, così si chiamava, un ente nato nel 1982, dopo l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, e che comincia ad occuparsi della sua protezione, in realtà tralasciando tantissime cose, tra cui una, secondo me, più di tutte, il fatto che fosse soltanto una minorenne. Aveva soltanto 17 anni e quindi probabilmente aveva bisogno di una protezione maggiore rispetto a tanti altri.
0: Io volevo chiederti qual è, nel corso delle ricerche che hai fatto, la testimonianza o magari l'elemento che ti ha insomma convinta di più a raccontare questa storia, no? Che hai capito che questa storia meritava di essere raccontata, la vicenda della madre che poi va lì e prende a martellate la sua tomba, per me è una un'immagine molto forte, però non so per te qual è stata invece la cosa che ti ha convinto.
2: Devo dire che quello è un po' quella immagine a cui tu fai riferimento, la madre che in uno scatto d'ira rompe la lapide sulla quale era stato inciso il nome di sua figlia, una donna che arrivava da una cultura mafiosa, impregnata di quella cultura, era un po' lo specchio anche di quel territorio e di chi non era riuscita ad emanciparsi da quel territorio. Sapete, a me è dato tanto da riflettere il come sono state gestite e condotte le indagini nell'immediato e poi chiuse frettolosamente appena un anno dopo. Quel fascicolo così piccolo, striminzito, di saranno state neanche 30 pagine, e quello che abbiamo trovato poi dopo, grazie ad una desecretazione che è stata fatta al Ministero dell'Interno proprio sulla sua gestione, ecco, questo ci ha fatto riflettere. A un certo punto ci ha fatto capire che eravamo sulla strada giusta, cioè era lì che dovevamo trovare delle risposte, e le abbiamo trovate, perché abbiamo capito che per 30 anni sono state raccontate delle cose non vere. a partire dal modo in cui si sarebbe suicidata, da quell'appartamento in Viale Amelia.
1: Oh, dopo la novità, se sei d'accordo, torniamo proprio su questa storia che è un po' il fulcro e chiaramente ci racconta tanto anche di un'Italia in cui, insomma, all'epoca queste cose, non dico che fossero all'ordine del giorno, però ogni tanto accadevano. Ne parliamo tra poco.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: Radio.
1: Rolling Stones, se volete votare ovviamente andate sul sito radiorock.it.
2: Allora, stiamo parlando con Giovanna Cucei di questo libro, Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio. Dicevamo, insomma, questione legata chiaramente alla morte di Paolo Borsellino. Lei che aveva, non era a tutti gli effetti una collaboratrice di giustizia, perché comunque lei non aveva, non faceva parte di Cosa Nostra, però ha collaborato in qualche modo, appunto,
3: testimone,
2: esattamente, con le indagini. E dopo la morte di Borsellino, lei che era a Roma in una sorta di casa protetta, si sarebbe, usiamo il condizionale, suicidata, in circostanze però che, da quanto è emerso, insomma, sono abbastanza dubbie.
3: Che non sono mai state chiarite, diciamo così. Quella casa in Viale Amelia, al settimo piano, il 23 di Viale Amelia, le era stata assegnata una settimana prima della sua morte, giusto dopo la strage di Via D'Amelio. Pensate, in quella casa, noi sappiamo per certo che lei ci sia andata qualche giorno prima per pulirla, per poi andarci ad abitare. Sappiamo per certo che la notte prima lei era stata lì, e non è stata mai trovata nessuna impronta in quella casa, e questo lo abbiamo scoperto grazie all'associazione antimafia Rita Atria e al lavoro di ricerca che ha fatto negli archivi non soltanto della Procura di Roma ma anche dei tribunali di Mezza Sicilia.
2: Quindi teoricamente lei avrebbe dovuto dormire e abitare quella casa, anche se per ore, no, magari per giorni, senza entrare
3: senza,
2: in contatto
3: senza
2: con
3: toccare
2: nulla.
3: Non è stato trovato neanche un capello in bagno, sì, per esempio. Una sola impronta, in realtà, per essere precisi, è stata trovata su un lanta destra della finestra, un'impronta palmare. I carabinieri hanno chiesto all'allora magistrato che si occupava delle indagini la comparazione per capire di chi fosse quell'impronta, semplicemente, ma non è mai stata concessa, quindi noi ad oggi non sappiamo di chi fosse. È stato addirittura detto a un certo punto, nel corso di questi 30 anni che sono state trovate le impronte dei piedi sul davanzale, in realtà non c'è traccia nel fascicolo a cui l'associazione antimafia di Atria ha avuto accesso. E per anni ci è stato detto che Rita si era buttata a palombaro, quindi issandosi sul davanzale e poi gettandosi da questa finestra al settimo piano. Bene, noi abbiamo scoperto, anche grazie al lavoro che ho fatto al TG1, un documentario che è stato trasmesso nel 2022, che la tapparella di quella casa al settimo piano era per metà abbassata, quindi lei non avrebbe mai potuto alzarsi sul davanzale per poi gettarsi. Insomma, una serie di dati che, come vi dicevo prima, rendono veramente questa storia incredibile, perché mai nessuno ha indagato realmente.
2: E tante volte arrivano le inchieste successivamente, giornalistiche, a fare il lavoro che avrebbero dovuto fare magari precedentemente, insomma, gli inquirenti o chi si occupava delle indagini. Possiamo parlare di una sorta di abbandono per quanto riguarda appunto questa giovanissima ragazza, perché ricordiamo aveva 17 anni.
3: Sì, aveva soltanto 17 anni, di sicuro un abbandono dello Stato, perché lei a 17 anni aveva messo la sua vita nelle mani dello Stato, aveva raccontato tutto quello che sapeva. In realtà, come è stata protetta? Le carte ci dicono che lei non è stata protetta, che lei non è stata protetta innanzitutto come minorenne, perché aveva soltanto, certo, 17 anni e quindi doveva essere destinataria di una serie di misure che non ha avuto di fatto. Sapete che lei ha frequentato anche per 20 giorni una scuola, il liceo Augusto, il liceo classico, sì, proprio qui a Roma, che tra l'altro è vicino a Viale Amelia. Abbiamo ricostruito tutto questo molto dopo, grazie alla prima edizione e adesso anche alla seconda, che è ricca di nuovi elementi scoperti. E a un certo punto però non poteva esserci traccia di Rita Atria sui registri di classe, questo è chiaro, lo capiamo tutti. Abbiamo trovato un docente di religione a cui dal vecchio preside era stato dato l'incarico di osservarla, di stare attento, poi ovviamente per ragioni di sicurezza non ha potuto più frequentare quella scuola.
1: A proposito di scuola, ti chiedo se avete pensato, se lo farete, insomma, di andare nelle scuole, no, per insegnare anche la storia di Rita ai giovani, una storia comunque di una persona, di una ragazza coraggiosa, no? E del ruolo anche delle istituzioni.
3: L'associazione antimafia di Tatria lo fa da tempo, da tantissimi anni, e continua a farlo. Quello che posso dare io è il mio contributo da giornalista per spiegare che non bisogna mai accontentarsi di quelle presunte verità che ci vengono spacciate per tanto tempo, ma quello che diciamo e quello che mi permetto di dire sempre ai più giovani, ai ragazzi in modo particolare con i quali mi è capitato di parlare, non vi accontentate di quello che vi danno. E non vi stancate soprattutto di porre domande. Noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto, io per quel che riguarda il mio lavoro da cronista, di giornalista, e Nadia per quel che riguarda la sua funzione di attivista che per anni si è occupata di testimoni di giustizia. Adesso noi in uno stato civile, in uno stato di diritto, vorremmo che fossero le istituzioni e soprattutto l'autorità giudiziaria ad occuparsi di questo caso. C'è un fascicolo al momento aperto alla Procura di Roma con uno di quei modelli che in gergo tecnico vuol dire E45, quei fascicoli senza ipotesi di reato né indagati. E speriamo che si traduca in qualcosa.
2: Sì, anche perché negli ultimi anni, insomma, abbiamo visto riaprire anche a livello proprio e per il contributo mediatico dei casi che in realtà erano molto più eclatanti nella loro risoluzione. Quindi in questo caso, che comunque ha delle basi che effettivamente fanno pensare che quantomeno si può andare un pochino più a fondo, speriamo che possa essere anche questo libro un modo per aumentare l'attenzione mediatica, e speriamo di averti aiutato oggi e di aver aiutato soprattutto l'associazione in questo senso. Quindi insomma speriamo che possa essere stata utile. Noi ricordiamo il libro Ritatria, la settima vittima di Via D'Amelio, di Giovanna Cucè, Nadia Furnari, edizioni Mesogea. Lo trovate chiaramente su tutti i principali store digitali, in libreria,
3: sì,
2: insomma andatelo a trovare in librerie indipendenti, dove volete, leggetelo perché ne vale veramente la pena. Ci salutiamo.
1: Sì, ti abbiamo chiesto di scegliere il prossimo brano, hai scelto una siciliana.
3: Sì, Rosa Balistreri, Terra che non senti, che è un po' la metafora di quello che purtroppo abbiamo vissuto per tanto tempo e continuiamo a vivere. Grazie ragazzi, davvero, e grazie a Radio Rock.
2: Grazie mille a Giovanna Cucè.

0: E quindi ci siamo ascoltati anche una bella Rosa Balistrieri che insomma spesso non la ascoltate da queste parti, e quindi vi ringraziamo, ci sono arrivati
1: Grazie.
0: Tanti messaggi.
1: Ci chiedono il titolo del libro, sì. Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio di Giovanna Cucina e Nadia Furnari, edizione Mesogea, quindi insomma lo trovate chiaramente ovunque.
0: Esatto.
1: Andatelo ad acquistare perché è veramente
0: vale la pena. Che va raccontata. In chiusura vi ricordiamo anche che potete oggi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, e naturalmente cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, e soprattutto ascoltare e guardare tra poco Giuliano Leone che vi verrà compagnia. Noi torniamo domani alle ore 10.
1: È stato bello, ciao!
0: Ciao!

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
4: Redi trasporti.
5: Soul Driver.
6: A spasso con Leone.
5: On Radio Rock.
7: Buon pomeriggio, buon lunedì 13 luglio, sono 3 minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è lunedì, c'è la rubrica What's New, le novità di Soul Driver che potete anche commentare al 3899 106 600. Prima di tutto un po' di Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz a Radio Rock con American Woman, che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme per quel che riguarda le novità di Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per Eddie Vedder, Better Believe.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per questo progetto di Eddie Vedder insieme ai Guitars Over Guns, Better Believe, sotto la mia voce, una delle novità più belle di queste ultime settimane, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.13 di lunedì 13 luglio, Tatiana sarebbe impazzita di gioia, a me frega il giusto, quindi niente. Va bene, allora, le novità di Soul Driver, come ben sapete ho passato l'intera settimana chiuso in un ripostiglio senza, con un po' d'acqua, un po' di pane, però tanta musica, musica nuova che debbo necessariamente farvi ascoltare oggi per la rubrica What's New. E voi siete, pensate un po', in nome di quella che definisco, anche contro la sovranità che mi appartiene, una bella democrazia, potete addirittura esprimere il vostro parere al 3899 106 e 600. Partiamo subito con il sesto album dei Monolord, un bel gruppo doom stoner metal che ha dato alle stampe questo Never Ending per la Relapse Records. E come al solito propongono un rock granitico fatto di riffoni, di belle chitarre, con una bella voce anche spettrale. Vi faccio ascoltare Using Hund e voi al 3899 106 600 ditemi cosa ne pensate di questo nuovo album per i Monolord, gruppo, un trio svedese di appunto stoner e doom metal. Vi faccio appunto ascoltare Using Hund, 3899 106 600. Cosa ve ne pare?

0: Cruising Hunt, loro sono in Monolord sotto la mia voce qui al 3899 106 600. C'è chi scrive: canzone molto bella da aggiungere sicuramente alla playlist da ascoltare in macchina. È un po' quello il mio compito qui a Soul Driver durante il lunedì mattina. Gagliardi, Giulianofilo, io te lascerei chiuso lì dentro 7 su 7. Ah, se questi sono i risultati, dici. Poi Sor Giuliano, buongiorno, ma buongiorno a te. Buon pomeriggio, Sir Golden Microphone, e buon inizio settimana. Sento un odore fortissimo di presa in giro. E poi c'è Gigi che mi manda un video con la mia intervista. Grazie, grazie, grazie. Ciao Giuliano, questo brano è discreto. Riguardo alla diretta di stamattina del The Rock Show, se ti può consolare. Ah, vabbè, ok. Paniconi, vabbè, sì, mi ha insultato, ma va bene. Grazie comunque, grazie, grazie. A Maurizio, una bellissima persona, e so che scherza, mi prende bonariamente in giro, ma so che mi vuole un gran bene, quindi gli mando un bacio enorme. Poi ancora, vediamo, 3899 106 600, i vostri messaggi, vai, chi c'è?
1: Ciao Giuliano, ben trovato. Ciao. Non vorrei scomodare i Caius, no. O magari un loro Demon Cleaner, eccetera, però...
0: Sì,
1: poi mi piace.
0: È bella Matrice Stoner, quella.
1: Sì. Di queste chitarre, della musica. Sì, figo, figo.
0: Sì, sì, sì, sì, molto bello, tra l'altro, l'intero album. Poi ancora, buon pomeriggio. Assolutamente no, ho visto le foto col mio amico Drago. Io non le ho viste, sì, l'ho salutato con molto, molto piacere. Grande professionista, grande persona, grande speaker, Andrea il Drago. Sì, no, non le ho viste, anzi, se me le mandi sono anche molto contento. È stato piacevole incontrare tanta gente, tanti addetti ai lavori e quant'altro. Insomma, molto, molto divertente. Vi parlo dei Mary in the Junkyard, che hanno fatto uscire questo Role Model Hermit per la AMF Records, sempre questo indie rock molto efficace. Vi faccio ascoltare, voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate. Vi faccio ascoltare New Muscles, sono i Mary in the Junkyard. A me sono piaciuti.

con New Muscles, tratto da questo Role Model Hermit, che come al solito vi invito all'ascolto dell'intero album, che è molto bello, molto godibile. È fra le novità che mi sono piaciute di più, ce ne sono un bel po' oggi, sono stato tutto il weekend veramente fino a ieri notte fonda, sono stramazzato al suolo proprio in preda alla stanchezza totale, ma ben felice di aver ascoltato musica da proporvi. Ciao Giuliano, anch'io stamattina ho sentito Maurizio che ti insultava pesantemente, sono rimasta sconvolta, ma perché? Non lo so, ma è uno scherzo ragazzi, dai, Maurizio è un grande professionista, stava scherzando ovviamente, cioè, ci prendiamo in giro, e io ho solo da imparare da gente come lui, quindi non, per me è uno dei più forti, dei più bravi, dei più simpatici in assoluto. Uno scherzo? Ma sì, dai. Comunque ci andiamo in pausa con un ex novità.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
11: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break delle 13.30 per questo lunedì 13 luglio con i Korn di Coming Undone.
0: Radio Rock, back in time.

0: Coming in Undone. Loro sono i Korn che anticipano la novità di Radio Rock delle 13.30. Una delle mie preferite di queste settimane. Si tratta del ritorno degli Yard Act con New Beginnings.
1: Brand new music right here.

0: Seconda settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per New Beginnings degli Yard Act. Potete e dovreste continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41, lunedì 13 luglio, Luciano, stavo dicendo, neanche il mio nome mi ricordo. Pensate che lavoro certosino che ho fatto su me stesso in questo weekend. Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi c'è la rubrica What's New, le novità di Soul Driver. Intanto al 3899106600 si palesa anche Nadia, che dice buon pomeriggio, bellerimissime sire, bellerimissimi visi, strafighierissimo, nonché microfondorissimo. Ma la cosa più semplice, la prossima, cioè sì, bello, figo e microfono, no, anche no, insomma. Però grazie a Luigi anche per la foto con Andrea il Drago, ripeto, è stato un piacere rivederlo e riabbracciarlo. Poi ancora, vai, chi c'è? 3899 106 600, veloci.
1: Buongiorno Giulianino Leone.
0: Ciao,
1: sono Giordi.
0: Ciao Giordi.
1: Ci tenevo a farti auguri per Golden Globe Radio Speaker.
0: Grazie. Grazie.
1: Niente, perché l'altra settimana sono un po' impicciato.
0: Vabbè.
1: Ascoltavo tutto.
0: Dove sei? In autostrada?
1: Un messaggio, ci tenevo tutto. Qua.
0: Grazie. Giordi,
1: un abbraccione.
0: Un abbraccio a te.
1: Grazie per questa settimana di acqua e pane. Porta i suoi frutti.
0: Grazie a te. No, è solo il fine settimana. Pane, acqua e un Walkman per ascoltare la musica che vi propongo poi il lunedì. Si parla del nuovo album per Graham Coxon, grandissimo alfiere del Britpop, in forza nei Blur. Disco bellissimo, forse uno dei più belli di questi ultimi giorni, si chiama Castle Park per la Transgressive. È un power pop con venature mod molto molto belle. Britpop ci ha lasciato alcune figure importantissime, che appunto una di queste, Graham Coxon. Veramente grandissimo gusto nella composizione di queste, quante tracce sono? Ve lo dico, se 10 tracce. Vi faccio ascoltare il brano che apre l'intero lavoro, appunto se volete ricercare queste venature mod nella mare magnum del Brit Power che sprigiona dal disco di Graham Coxon. Vi faccio ascoltare Billy Says. 3899 106 600, cosa ne pensate? Disco bellissimo.

Houston con Billy Says, che apre questo disco molto molto bello. Come vi dicevo, vi consiglio l'intero ascolto di tutto Castle Park, forse una delle novità migliori di queste ultime settimane. Vi parlo dell'album perduto dei Battle Surfers, che a distanza di quasi 30 anni ha trovato finalmente la luce, visto che fu concepito e registrato nel 98. Sto parlando di After the Astronaut, e io lo annovero tra le novità perché finalmente ha visto la luce un album di un gruppo che io adoro, disco gruppo eccentrico, strampalato, ma veramente molto molto bello da ascoltare. After the Astronaut è stato concepito e registrato nel 98, poi riregistrato nel 2001 e finalmente adesso nel 2026 è disponibile. Vi faccio ascoltare da questo album, vediamo un po', They Came In, e mi dite subito cosa ne pensate al 3899 106 600. Nel frattempo però devo anche ricordarvi una cosa molto bella, grande novità per Radio Rock, che da oggi potete ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccando sul pulsante rosso dell'interattività potete selezionare Radio Rock TV e guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Battle Surfers.

0: questo è il marchio riconoscibilissimo dei Battle Surfers con questo They Came In, tratto appunto da After the Astronaut, nuovo album, se così si può dire, anche se è stato rielaborato, riconcepito dopo 30 e passa anni quasi, no, 98, quindi quasi 30 anni, con grande felicità da parte del sottoscritto è uscito questo nuovo album, 12 brani per i Battle Surfers di After the Astronaut. Vi consiglio ovviamente l'intero ascolto. Intanto Gigi scrive: bellissima novità, ti ringrazio Gigi, è un abbraccione. Poi ancora Aldo scrive: se puoi, Blind, The Talking Heads, grazie. Allora, sì che posso, ma non oggi, non vedo cosa c'entri con le novità, visto che è un brano credo del 98 anch'esso, quindi Aldo caro, bellissimo, per carità, Talking Heads, però magari ripassiamo mercoledì per gli Hidden Treasure, facciamo così. Oggi ci sono le novità, la rubrica What's New di Soul Driver, poi Marco,
1: che bellezza, 4 giorni di vacanze dove sono andati,
0: bello.
1: E quello con Giuliano Leone, il microfono d'oro, come eri tutto Giuliano, sei bravissimo,
0: grazie.
1: Fai godere i miei timpani,
0: grazie,
1: fagli drizzare come se fossi il Viagra.
0: Ah, ti devo far drizzare i timpani come se fossi addirittura, bello, mi piace. Poi ancora Gigi mi scrive: bravo, grazie davvero.
2: I Battle Surfers sono veramente dei miti, mi ricordavo per una cover di American Woman,
0: la stessa
2: che ha rifatto Lenny Kravitz, solo che quella di Lenny Kravitz l'ha messa nel film di Austin Powers, e loro che ne hanno fatto una versione psichedelica tremenda che avevo nelle mie musicassette
0: in
2: tempi, perché cioè, le facevo ancora fino agli 90. Inizio anni 90 fino agli 80.
0: Vabbè, conta poco, però va bene, sì, assolutamente.
2: Era fighissimo.
0: Sono d'accordissimo, io li ho sempre amati, recuperate se non l'avete mai ascoltato l'intera discografia, gruppo pazzo, a partire dal nome scelto proprio per il Battle Surfers, provate a tradurlo. 3899 106 600, i vostri pareri per quel che riguarda la musica, le novità musicali di Soul Driver. Ce ne andiamo in pausa con un'ex novità.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Just like that!
8: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock News, edizione del pomeriggio.
10: Apriamo oggi con i Devil Driver, che usciti venerdì scorso con il nuovo Strike and Kill, hanno condiviso sul proprio canale YouTube, oltre al singolo, anche il videoclip della title track dell'album. Disponibile via Napalm Records, il disco acquistabile nei formati CD, vinile, gatefold e digitale, e composto da 13 canzoni, ha visto il rientro in formazione, dopo 15 anni, del bassista John Miller, che aveva lasciato la band nel 2011. Proseguiamo con i Nirvana, perché ora nelle librerie, pubblicato da Il Castello, il caso Cobain e il suicidio sospetto, libro scritto da Epish, Porzioni e totalmente incentrato sulla scomparsa nell'aprile del 1994 del compianto cantante chitarrista leader del gruppo. Ispirato alle più recenti indagini realizzate negli Stati Uniti da un team forense indipendente che ha rimesso in discussione alcuni aspetti della versione ufficiale del caso, il volume dedica ampio spazio anche all'infanzia dello stesso musicista, iniziata ad Aberdeen e fortemente segnata dal divorzio dei genitori, passando per l'abuso di sostanze e l'inizio della relazione con Courtney Love. Infine Yeja con un primo estratto, The Traveler, Into the Light, dal nuovo Indigo, in uscita il prossimo 6 novembre per Frontiers Music. 14° lavoro in studio del supergruppo inglese, l'album vanta la partecipazione in qualità di ospiti del batterista dei Dream Theater, Mike Portnoy, e dell'ex, già membro degli Yes, Steve O.
8: Le ricorrenze.
11: Oggi, 13 luglio 1973,
12: i Queen pubblicano nel Regno Unito il loro album di debutto omonimo, Queen.
11: 1974.
12: Eric Clapton conquista la sua prima e unica numero uno negli Stati Uniti con la cover del brano, originale di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff.
11: 1985.
12: Ha luogo contemporaneamente allo stato di Wembley, a Londra e al JFK Stadium di Philadelphia il Live Aid, storico doppio evento organizzato da Bob Geldof e Midgeur a scopo benefico.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
13: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 13 luglio che si apre con Peter Gabriel, Red Rain.
8: Radio Rock, back in time.

0: Red Rain, lui è Peter Gabriel che anticipa la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per gli Who Greyhound.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Rayhan, loro sono gli Who, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:14 di lunedì 13 luglio. La vociaccia che sentite, quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Oggi è lunedì. Ci sono le Hidden Treasure. No, che sto dicendo? Cosa dico? Quello è il mercoledì. Ragazzi, io sono arrivato a fine stagione, altro che microfono d'oro, mi devo andare microfono di cartongesso e nemmeno, anche troppo. Va bene, sentiamo chi c'è al 3899106600, ci sono le novità, la rubrica What's New.
1: Buongiorno, buongiorno. Giuliano Leone.
0: Sono io.
1: Un saluto
0: a te.
1: Sai a chi, giocatore?
0: Mi verrebbe da dire,
1: A London Donovan.
0: London Donovan, chi è?
1: Aiutami tu a spiegare, perché io non mi spiego perché London Donovan non ha imparato italiano e invece di francese.
0: Ah, ho capito, tutto chiaro. E quindi che devo fare?
1: A parte di London Donovan, saluto a tutti chi si ascolta, e Emilio Pappagallo.
0: Che c'entra? Non c'è.
1: In modo londinese.
0: Oh, ciao. In modo londinese, Emilio Pappagallo. Ah, Emilio Pappagallo si dice londinese in una lingua che non ho capito. Buongiorno Giuliano, ti sfido a passare la carbonara degli shampoo, non te ne pentirai. Grazie. Sento un tranello, proprio un tranello incredibile sotto. Poi c'è Alessandra che scrive: ciao Giuliano, bellissimo, ogni lunedì ci sorprendi con queste novità eccezionali, sei il re, ti voglio bene. Signori, allora, ora ditemi se non meritavo il microfono d'oro quest'anno. grazie Alessandra, ti voglio bene anch'io, assolutamente. Va bene, è uscito il nuovo disco per i Pretty Reckless, che voi conoscete bene perché qui a Radio Rock hanno sempre trovato spazio e, come al solito, ci propongono con questo Dear God per la Fearless Record, il solito hard rock senza tanti fronzoli, senza nessun picco, però molto efficace. Un puro mestiere questo disco, che comunque a me è piaciuto. Vi faccio ascoltare Dark Days. Ovviamente tutta la musica si concentra sul timbro molto sensuale e profondo di Taylor Momsen, la frontwoman, che diciamo impreziosisce l'intero album come nei precedenti 5 lavori. Vi faccio ascoltare Dark Days, Pretty Reckless. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate.

Pretty Reckless a Radio Rock con Dark Days, un'altra novità per quel che riguarda la rubrica What's New. Il lunedì insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver, Nadia mi dice che è una bellissima novità, grazie, mi manda cuori, sì, molto bella in effetti. Vabbè, ci sono degli inside joke tra me e gli ascoltatori. Poi ancora grandissima questa novità, chi sono i Pretty Reckless, ve lo ripeto, bel disco, niente di particolarmente innovativo, di straordinariamente sorprendente, però è veramente puro mestiere, hard rock senza fronzoli. Ripeto, la frontwoman veramente una grandissima grandissima voce. Vi parlo dei Velveteen, un nuovo EP, uscito venerdì scorso, e si sentono le influenze anche fin troppo evidenti dei My Bloody Valentine, si sente che sono proprio cresciuti a Pane e Kevin Shields, questi Velveteen. Vi faccio ascoltare, ripeto, quindi siamo dalle parti dello shoegaze più puro, con grandi riff di chitarra. Vi faccio ascoltare da questo EP appunto che si chiama My Dreams Are Changing, il brano Another Somewhere. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate di tutte le novità. Colgo l'occasione anche per dirvi che domani ci sarà di nuovo la sottorubrica Recover, Please Recover Me, quindi se avete delle cover che avete registrato anche in maniera molto casalinga, chitarra e voce, e volete proporle domani, scrivete a giuliano@radiorock.it. Io poi già ne sto selezionando qualcuno, però se volete partecipare a questa specie di contest, poi non si vince niente in realtà, però è una vetrina che magari potrebbe anche essere importante. È un gioco appunto con gli ascoltatori, le vostre cover, se avete un gruppo, se siete solisti, fate come vi pare, scrivete giuliano@radiorock.it e magari il martedì, almeno per quel che riguarda tutta l'estate, potete ascoltare i vostri prodigi qui a Radio Rock. E allora Velveteen, Another Somewhere qui a Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
0: Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.

0: gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Sesso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora, Spasso con Leone, Soul Driver di questo lunedì 13 luglio, che si apre con i James Addiction di Jen Says.
0: Radio.

0: Genses, allora sono i Gens Addiction che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme, l'ultima novità di Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per Rat Boy, Sick of It.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

potete continuare a votare Sick of It di Rat Boy sul nostro sito radiorock.it. Vi basta solo un click a garantire ulteriore longevità anche a Rat Boy. Novità che comunque avevo presentato qualche settimana fa, sempre all'interno della rubrica What's New il lunedì di Soul Driver, e anche oggi un po' di novità che mi sono preso la briga di ascoltare per voi durante il weekend. Neanche ve lo dico in che modo, tanto ormai lo sapete. Comunque vi separano 18 minuti dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, i tre veri microfoni di oro, ossia Valerio, Emanuele e Giampiero, oggi a ranghi completi, quindi si triplicano le risate, i frizzi, i lazzi, le pernacchie, le lingue di Melanie, come cazzo si chiama. Comunque sì, ci si divertirà per ben 3 ore. Nel frattempo vi sorbite il vostro Sire, che vi propone un po' di musica nuova da ascoltare tutti insieme. Intanto al 3899106600 c'è chi scrive: bravi questi, ma il brano come si chiama? Come mi addormento sul raccordo, perché un paio di volte mi si è chiusa la palpebra. A giudicare dall'orario ti riferisci ai Velveteen, ma lo shoegaze è così, amico mio, fa dormire ma dà anche tanta gioia. E comunque, se devi dormire mentre guidi sul raccordo, massimo 5 minuti, devi mantenere la velocità di crociera costante, 5 minuti, perché poi può diventare pericoloso. L'importante è non accelerare né decelerare, restare nella tua corsia e ti fai questa pennica di 5 minuti. Buon pomeriggio Giuliano caro, oggi niente richieste, la mia voglia si è soddisfatta alla grande con i James Addiction, un abbraccio Davide. Lo posso ben capire, sono qui a soddisfare le vostre voglie, caro Davide. Comunque ringrazia il Back in Time, la regia automatica. Invece ringraziate me, se vi va, per questa novità, gli Hard-Fi. Qualcuno di voi se li ricorda, perché fecero uscire un paio di singoloni killer tra il 2005 e il 2007. Sto parlando di Stars of CCTV e Once Upon a Time in the West. Poi c'è stato purtroppo un lento declino, culminato con una pausa, si erano un po' sciolti gli Hard-Fi, e poi nel 2022 sono ritornati. Hanno sfornato questo nuovo disco, Sweating Someone Else Fever, sempre questo indie rock molto bello, molto particolare, niente per cui strapparsi le vesti, però il loro lavoro lo fanno in maniera più che dignitosa. Vi faccio ascoltare da questo appunto Sweating Someone Else Fever, vi faccio ascoltare Ain't Going Out Tonight, con la partecipazione anche di Kirsten Cummings ai cori. Quindi al 3899 106 600, se vi va, nessuno vi obbliga, ditemi cosa ne pensate degli Hard-Fi.

Loro sono gli Hardfi insieme a Kirsten Cummings per questa I'm Going Out Tonight. Penultima novità per quel che riguarda la rubrica What's New, cioè che si vede godibile estiva, direi. Bene, grazie Gigi. E vi parlo però come ultima novità, nonostante siano già usciti tre singoli che sono stati anche nell'alta rotazione, tuttora c'è il terzo singolo Jealous Lover dei Rolling Stones, perché ho avuto la fortuna di ascoltare più e più volte il nuovo album Foreign Tongues, che un po' riprende il discorso intrapreso dal precedente Hackney Diamonds. Devo dire che l'ho trovato veramente un gran bel lavoro. Con la voce di Mick Jagger sempre al top, nonostante abbia superato gli 80 anni da un po', è un bel disco, mi è piaciuto molto, anche più del precedente. Vi faccio ascoltare, anche se questa poteva andare benissimo domani fra le cover, la loro cover appunto di You Know I'm Not Good di Amy Winehouse. Ci sarebbe da ascoltare anche Samovas, non so se forse Samovas, no vabbè, magari ve la faccio sentire per gli Eden Treasure, Samovas cantata da Keith Richards. Nel frattempo Rolling Stones, You Know I'm Not Good.

0: You Know I'm No Good, nella versione dei Rolling Stones, tratto dal loro ultimo album Foreign Tongues, che continuo a ripetere è veramente un gran bel lavoro. In super ritardissimo, ma ciao Joe, ciao a te cara Isa. E poi c'è chi scrive: dai, non è completamente la sua voce, non mi sembra biologicamente possibile, se no veramente Sympathy for the Devil non era scherzoso. Guarda, ne stavo parlando prima della trasmissione proprio con Valerio Cesari sulla possibilità che possa essere stato aiutato dalla tecnologia, però non mi pare, io credo che veramente faccia un grande lavoro sulla sua voce Mick Jagger, e veramente a 80 e passa anni riesce ad avere ancora questa timbrica così imponente, così efficace per il genere blues, che rock blues che portano avanti i Rolling Stones. Veramente grande canzone, grande disco e grande Mick Jagger. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio in ottime mani con i tre più bravi della sfera radiofonica mondiale, e ci diamo appuntamento a domani dalle 13 alle 15 sempre con Soul Driver. Domani c'è la rubrica Cover con la sottorubrica Please Recover Me. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: Enough talk! It's time to rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.

0: lunedì 13 luglio 2026, questa è Antipop. Bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Gianpiero Giulia, al pubblico studio.
1: Buon pomeriggio a te, la Valerio Cesari, buon lunedì. Ciao, cari amici e radioascoltatori, iniziamo la settimana alla grande con il maestro Gianpiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio a all the birds, all'ascolto di Radio Rock. Grazie a Giuliano Leone che ha curato
0: le due ore precedenti,
2: sì. Il fantastico palinsesto di Radio Rock, e sotto con un'altra settimana, una nuova e bellissima settimana, sì. Un po' calda.
0: No, bellissima, sono quelle cose che si dicono, insomma, no?
1: Sì, si dice venerdì, esatto. È una bella
0: per
1: settimana.
0: Per dare l'idea, no, del fatto che a noi vada di stare altri 5 giorni con voi, tra l'altro tutti consecutivi, neanche a D, no? Che uno salta al martedì, torna al venerdì.
1: Ah, io domani non ci sono, quindi.
0: Ah, ecco. Quindi tu allora, sei avvantaggiato.
1: Ve lo dico adesso, sono avvantaggiato, mi porta avanti.
2: Stai male?
1: Potrei stare male al 97%, vediamo un po'.
0: E allora mi sa che ci stai. Mi sa che non ci stai. Allora.
1: Ma c'è quel 3% di possibilità.
2: Vabbè. Che?
1: Che io sia presente, capito?
2: Ma vieni, dai,
1: guarda, vabbè, vediamo, dai,
2: c'è
1: mi sei quasi convincente.
2: C'è il pubblico che richiede già,
1: certo, certo.
0: Ma se poi mettiamo un pezzo lungo.
1: Sì, allora poi vediamo.
0: Uno corto, ma lungo, alla fine ce la capiamo in qualche modo.
1: Organizziamo.
0: Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, sicuramente, iniziando oggi con i Pink Floyd di Breathe. Radio Rock, back in time.

0: Breathe in the air, Pink Floyd.
1: Il sinonimo sì. quotidiano ah. di Leone Giuliano.
2: Ce l'abbiamo anche oggi, Voglio solo farla un po' decantare perché il lunedì mi assurge al sì. bisogno della decantazione. Ci
0: abbiamo anche meno fretta il lunedì,
2: beh,
0: no?
2: Vedi un po'. Allora, per quanto riguarda il sinonimo quotidiano a Leone Giuliano, quest'oggi è irritabile, iroso, iracondo, collerico, stizzoso.
0: Collerico mi piace.
2: Non è più collerico che altro, sì. quindi direi Giuliano è collerico.
0: E non è quella cosa che si mette negli occhi quando ce li hai un po' arrossati.
3: No, quello è il collirico.
2: Non è neanche uno... Sai quando lavori con un'altra persona, no? E dici sì. il mio collerico.
0: Ah, è vero.
3: Collerico.
2: Collerico, ah, sì.
3: Quindi è collerico.
0: Quel famoso giocatore della Roma anni 80, Odoacre collerico, no?
2: Odoacre no.
3: Quindi collirico e collerico.
2: È collerico, è collerico.
3: Ammazza quante cose,
2: Entrambe le
3: cose.
2: Troppe. Basta.
0: Beh, sì. Brand new music right here. Brand new.

0: Josh, gli Editor.
1: Questo programma è offerto da.
0: Sì, da chi?
2: Jan Vertonghen.
3: Jan Vertonghen.
4: Jan Vertonghen.
5: Due volte.
0: Ma questa cosa va adesso, che giustamente è l'inizio delle tre ore, ok?
5: No, perché abbiamo trovato degli investitori. Allora,
6: che sono Bertonghen, tutti calciatori o ex calciatori, praticamente.
5: Sì. Perché quelli magari hanno. Cioè, adesso non so se si può dire.
6: Ma disponibilità economica.
5: Hanno quella possibilità di fare il black.
6: Certo. Allora, tra l'altro. Jan Bert Liv Vertonghen è un ex calciatore belga di ruolo difensore. Con la nazionale belga ha partecipato a 3 mondiali, 2014, 18 e 22, a 3 europei e a una fase finale della UEFA Nations League nel 2021. È un difensore centrale la cui versatilità gli consente però di coprire anche altri ruoli di difesa o del centrocampo, come il terzino sinistro, il terzino destro o il mediano di piede mancino. Inoltre abile nei calci di punizione, data la sua potenza di tiro.
0: Io vorrei un endorsement anche da parte di Vermaelen, perché
6: vabbè,
0: no,
6: perché no, possiamo
0: i calciatori.
5: Se gli va, perché
6: è il maestro Giambiero che ha diversi contatti, esatto.
5: No, ma sono loro proprio che ci contattano
6: tramite l'agenzia di intermediazione
5: di Giuliano,
6: no?
5: Sì,
6: durante il suo periodo al Tottenham è stato soprannominato, pensato un po', Super Jan, parodia del personaggio dei fumetti Superman, proprio Daya Reader, Tottenham fanno mentre
0: in Belgio sanno dire tanto,
6: per via della sua versatilità e delle sue doti difensive.
5: Come si chiama questo Vertonghen?
6: Vertonghen, sai che l'ha pagato, cioè,
5: vabbè, non me lo ricordo, però si poteva fare allora un gioco di parole tra Vertonghen e versatilità.
0: Sì,
5: però
0: magari un po' tosta,
6: magari al Tottenham sto gioco di parole non gli
5: no, a Roma male. Roma fa più ridere, Tottenham no,
6: vabbè, ma deve venire a Roma prima, poi magari possiamo
0: ormai
6: parlare,
5: hanno un pezzo che venga a Roma,
6: appunto,
5: come
6: quindi,
5: turista, no. quando verrà come turista, vieni.
6: Sei nostro ospite,
5: no,
6: vieni.
5: Grazie soprattutto,
0: grazie della musica che ti piace.
6: Quanto
0: diretta
6: ci ha dato?
0: Mi pare 40
5: no.
6: Però scusate,
0: volevo fare un'altra domanda. Allora,
5: lui sta sempre a pezzi soldi,
6: sponsor.
5: Tu sei un venale,
0: dai, poi
5: cazzo,
0: ti mandiamo il file Excel con tutte le cose.
5: Io per le parolacce, ma tu per i soldi.
6: A cosa vuoi pensare in merito ad uno sponsor?
5: Ma si va fuori onda,
0: no, ma come fuori ai gol di Vertonghen, alle sue scivolate,
5: ma
0: queste cose qua, no?
6: Pensiamo a questo,
5: ma no, ma anche che c'è un nome importante che decide.
0: Dai,
6: io metto pensiamo alle sue scivolate,
0: sì, che ci porta pure un po' fuori da sto provincialismo,
6: certo.
0: No? Di noi, degli ascoltatori
6: che ci filano
0: tra l'altro. E no, il maestro voleva lasciare cadere una cosa così, che però è importante.
5: Prego.
0: Ovvero che Vertonghen ha lo stesso procuratore di Giuliano Leone.
6: Ah, sì.
0: Ha detto l'agenzia è quella di Giuliano, quindi
6: Giuliano già, vabbè, ma invece avete letto dei Guardiola, vabbè, diciamo dopo, dai,
0: perché non c'è ancora nulla
5: da dire, niente,
0: vabbè.

0: Jeremy Pearl Jam. Fabio scrive: sogno una puntata di Antipop offerta da Luis Silvio Danuello. Questo Luis Silvio Danuello è un ex calciatore brasiliano di ruolo centrocampista. Pensate, abbandonate le scene calcistiche, che poi non è che il calcio gli abbia dato queste grandi soddisfazioni.
1: Ce lo ricordiamo bene.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Lui collaborò con i propri genitori nella pasticceria di proprietà, investendo poi i proventi della carriera nel settore industriale. Lui ha la destra specializzata nei traversoni e veloce nello scatto, con dati che ne indicavano la copertura dei 100 metri in appena 11 secondi. Mancò di affermarsi durante l'esperienza nel campionato italiano anche per via dello schieramento nel ruolo di punta centrale. Molti misero in dubbio anni dopo che non fosse neanche un calciatore vero e proprio, insomma. Però ecco, poi carriera relativamente breve, conclusasi nel 1989 nel Rio Branco Esporte Club.
1: È ricordato come lo straniero più scarso mai arrivato nel calcio italiano. Attenzione. Io 2-3 credo che più
2: io, perché non conosco il signor Duanello o Duanenjo, dicendo un po' la pronuncia Saudanji, però deve fare veramente schifo se è stato,
0: sai, che gli altri pure scarsi
2: così.
0: Magari hanno reso male in Italia, ma erano dei calciatori, cioè che ne so, Panchev era uno che per carità ha fatto niente cagare all'Inter, però c'avevano storico prima, insomma, no?
2: Se anche a livello europeo, se volendo, c'era
0: sì,
2: anche,
0: che ne so, Caniggia era un giocatore, guarda, scemo,
1: era fortissimo,
2: fortissimo, matto come un cavallo, ma fortissimo,
0: era un calciatore, voglio dire,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: E invece questo, secondo me, forse era più un pasticcere, chissà, che magari non stesse facendo per portarsi
1: con
0: avanti
1: la sua bakery,
0: sì,
1: la sua bakery,
2: che in brasiliano si dice
1: bagheria,
2: bagheria,
0: bagheria,
2: certo.
0: Sì.

0: Dreams, la nuova degli U2. C'è sì, questo sì, mistero da risolvere, no? Sulla pagina Wikipedia di Guardiola.
1: Ma già risolto, nel senso che da qualche
0: già
1: minuto
0: non è più così.
1: E per qualche minuto la pagina Wikipedia di Guardiola ha riportato la panchina della nazionale italiana come prossima avventura di Pep.
2: Però ci sei
1: già rimosso.
2: Ci sei veramente cascato, Emanuele. Ci sei voluto cascare.
1: Io ho letto la notizia. Cioè,
2: no, allora.
1: Non
2: no,
1: è che ci sei
2: allora,
1: cascato.
2: No, ci sei cascato perché ci sei voluto cadere. Non è che ci sei cascato in
1: io
2: quanto
1: ho letto la notizia che ha detto da paura vai no
2: no tu hai detto, all'inizio
0: beh
2: hai detto,
0: stavi un po' stringendo il pugnetto come a dire
2: oh, no, ma lo sai che quasi vieni, quasi il prossimo mondiale partecipiamo
3: sì, sei perché partito, c'è Guardiola detto.
2: Sei partito così poi
3: e tu hai detto tu, ah detto, Wikipedia l'ha detto
2: l'ha detto cioè. Wikipedia beh quasi quasi
0: ah allora, si è dato pure il modulo 3-5-2 sì sì
3: la cosa non è mai successo
0: vabbè
3: io ho semplicemente riportato
0: così è difficile fare trasmissione
3: è molto difficile perché poi
2: noi cosa?
3: Ah, puoi chiudere il microfono così parlate voi due gentilmente.
2: Sì, bravo, bravo, bravo. Oh.
0: Adesso comincia a cadere solo da solo.
2: No, ma è migliorato tanto.
0: A me sta cosa piace perché poi effettivamente fa si autocritica, no?
2: No, no, assolutamente, sì. La persona si dà da fare non tanto magari nella costruzione quanto poi nel
0: la fase di non possesso.
2: Nella fase di non possesso è bravissimo, secondo sì, me, laddove dà un po' il meglio.
0: Beh, allora, buongiorno ragazzi.
2: Prego.
0: A parte che volevo dire a Giuli che secondo sì, me lui è il cantante dei Cara Calma in incognito.
2: Sì, sì. Ma che è quello dietro la casa dei sordi, no?
3: Caragalla.
0: Se lui si era autoescluso adesso chiedeva di rientrare.
2: Prego.
0: Ma in particolare ad Emanuele di stare attento perché Emilio potrebbe mandargli la visita fiscale a casa domani. Mia nonna avrebbe detto forastico, questo invece è in riferimento a Giuliano.
1: No, ho dichiarato che
2: però forastico è un'altra cosa, attenzione.
0: Sì, sì. Sì.
2: Infatti non era quello che volevamo dire.
1: Forse
2: Giuliano,
1: tua nonna avrebbe mal compreso queste, sì, queste le nostre parole, ecco.
0: Beh, sì, forse sì.
2: Sì, sì. Forastico poi vuol dire straniero, no?
1: No, quello no, è forastiero.
0: Quello è forastiero.
2: Ah, allora,
0: forastico è selvaggio,
2: allora,
0: diciamo.
1: Allora, forse la nonna lo intendeva.
2: Allora,
1: in
2: allora,
1: tal cioè, senso,
2: perché,
1: non lo so.
2: Cioè, quel caso avrebbe avuto senso.
0: Certo.
2: Se invece lo intendiamo nell'altra accezione,
0: no,
2: non credo sia questo. Allora.
0: No, no.
4: Questo programma è stato presentato da
5: Jan Vertonghen.
6: Jan Vertonghen.
7: Jan Vertonghen.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: 1,39 euro solo con Aptodis.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Di Ashes, Pineapple Thief. Vabbè, abbiamo chiuso il primo break, la prima mezz'ora, sì. Siamo andati appunto al primo break, dando per buono che Guardiola, almeno al momento, non è ancora allenatore della nazionale italiana.
1: Ma non lo sarà difficilmente.
0: Sicuro?
1: Sì, penso di sì.
0: Ma tu sei come quelli che fanno, no, no, poi in realtà è tutto fatto.
1: Ma io non so niente, non ho le non è notizie, cioè,
0: non è una finta.
1: No, io non ho notizie. Cioè, non conosco nessuno all'interno di Coverciano.
2: Allora, non dare notizie.
1: Io ho letto, ho riportato una notizia trovata online.
2: Sì, sì.
1: Capito?
2: Ma
1: perché tu c'hai contatti?
2: Facile.
1: Tu c'hai contatti?
2: Ma infatti non ne parlo.
1: Dentro
2: non
1: Coverciano, dentro Trigoria, dentro Milanello. C'hai contatti?
2: Ma radio e fa un'altra cosa.
0: Dentro Trigoria, secondo me, tutto sommato ce l'ha, che non è questa la trasmissione.
1: Chi ce l'ha?
0: Il maestro.
1: Maestro, dove ce l'hai?
2: Io ce l'ho dentro la tasca.
1: I contatti.
2: I contatti.
0: Quando si mettono le accende. I contanti.
1: I contanti dentro la tasca.
0: Giambie CT ci scrivono. Beh, sarebbe una gran bella.
2: Cominciamo ad andare in Serie C questi
0: una gran bella storia, secondo me. No? Perché il maestro comunque c'ha la garra. No?
1: L'Italia va in Serie C.
0: È un po' un Gattuso bravo il maestro.
1: Castel di sangro.
2: Il CT dell'Italia la mando in Serie C.
0: Sì. Cioè, la iscrivi al campionato di Serie A.
2: A giocare con la Viterbese.
1: Il Castel di sangro.
2: Italia Viterbese.
0: Poi scende le due categorie. Bello, sì. Bello.

0: Metal Sandman, Metallica. Voi avete il vostro candidato alla guida della nazionale? Cioè uno che secondo voi male non farebbe?
1: Giuliano Leone.
0: Sì, eh?
1: Sì, non è male.
0: Beh, cioè, a parte lui...
2: Dai, ma di uno
0: zero. Ah, io ho capito che tu dici Giuliano.
3: Peppe Guardiola.
0: No, perché lui vuole un altro pugliese.
1: Ma cosa online? Scusa.
0: Antonio Conte che si è fatto. Si è tirato indietro.
2: Sui draghi.
1: Compra un libro sui draghi, non ho capito. Cioè,
2: creature fantastiche. Segreto dei draghi di Torino.
1: A quanto so?
2: 64 euro, mi pare un po' tanto.
1: Ah, è da collezione, immagino. È da collezione.
2: Ma fatta affari tua, vai a guardare il sito delle scommesse online.
1: Io infatti sto piazzando delle scommesse
2: su
1: Francia-Spagna.
2: In questo momento sta sul sito londonbar-settecamini.org
0: perché lui ha la denominazione quella per non pagare tasse.
2: Sta vedendo proprio, lui c'ha questo prete tipo Transfermarkt,
0: sì.
2: Per farti capire, questo grafico sugli incassi del London Bar. E questo momento stanno sotto lo zero. Dopo che nel weekend si sono fatti proprio tanto sopra.
0: Sì.
2: E adesso se la devi prendere con me. E mi sta no,
0: Vabbè, però lunedì è anche normale che le cose vadano meno meglio.
1: Sì, sì.
0: Che
1: però, sai, queste bellissime cose no, che vogliono rifilarci, sai, tipo estate senza vacanza. Come combattere la solitudine estiva? Dopo cerchiamo di far sentire i nostri ascoltatori, ma anche noi stessi, meno poveri di quello
2: ma
1: che siamo.
2: Come facciamo ad aiutarli se siamo più solitari?
1: Appunto,
2: di loro?
1: Perché noi siamo soli e possiamo dire la nostra.
0: Li capiamo bene.
1: Raccontiamo la nostra esperienza. Quello è il senso.
2: Però siamo solitari, ma solidali.
1: Solidali.

0: Smack my bitch up. I Prodigy. Stavo vedendo quelli che sono i nomi papabili per la panchina dell'Italia.
1: Andato in fissa con questa cosa.
0: Sì. Guardiola il sogno, che abbiamo visto che non è vero neanche più secondo Wikipedia.
2: Sì.
0: Oltre a Mancini e a Conte, occhio a Pioli.
1: Mamma mia.
0: Mi sembra un po'. Cioè, insomma, non è sto parterre de roi, ecco.
1: Quindi non ti interessa
0: Conte,
1: cosa fare d'estate quando sei da solo in città, eh? Preferisci affrontare la tematica
0: no,
1: Pioli.
0: Mi interessa, premesso che, ecco, non dobbiamo preoccuparci a breve di chi sarà il nuovo CT dell'Italia.
2: Ma noi non ci dobbiamo preoccupare in assoluto, perché sì, non è che

0: sì, sì.
1: Ghiacciamo noi i soldi.
2: Noi stiamo bene, assolutamente. Però
0: stiamo bene così.
2: Che cosa vogliamo consigliare quindi a chi ci ascolta?
0: No, è bellissimo. No, noi poca roba, perché alla fine noi faremo.
1: Ascoltateci il meno possibile.
0: Sì. Però oggi, sì, oggi sì, veramente sì, male. Anche se poi sarà il maestro Giambiero a dare.
1: Ma maestro Giambiero, ti mette due. A casa.
0: Non ci mette due.
1: No, no, te metto due perché guarda, oggi stai rovinando.
0: Che cosa? Una puntata di merda. Basta,
1: una puntata
0: ma
1: incredibile.
0: Ma smettila.
1: Con degli argomenti un tanto al chilo.
0: Ma
1: tipo,
0: tu stai parlando del nulla cosmico. Ah, te inventi le cose e poi sono io che rovino. Ma che cazzo dici? Ma smettila.
1: Tu ti sei inventato addirittura fuori onda che stai facendo i lavori al London Bar. È una cosa vergognosa.
0: A parte che l'ho detto fuori onda e so pure a fare i miei se sto facendo i lavori,
1: so, però,
0: a London Bar,
1: tutti
0: scusa,
1: sappiano,
0: che cosa?
1: Tutti sappiano che la metà dei soldi che oggi ci dà Vertonghen
0: sono
1: Silvia Emanuele
2: rivoluzionati
1: per rifare
2: la torre del London Bar.
1: Non è la torre, è il Piccadilly Circus, perché lui
0: adesso
1: sopra
0: c'è non solo il,
1: solo mettiamo, il London Bar mettiamo, lui ci ha messo questa piccola
0: Trafalgar, poi tutto mettiamo,
1: hai fatto,
0: no?
1: Capito, cioè sembra di stare, sai, Los Angeles,
2: Camden Town, tutto qua,
1: tutto rifatto, rifatto tutto qua. Io dico, quando tu riprenderai i soldi poi dici
0: adesso c'è la rotonda che diventa Trafalgar Square, capito, poi allarghiamo piano piano, c'è un prato davanti che è Hyde Park.
1: Sì.
0: Sette cammini diventa una piccola Londra,
1: sì,
0: adesso.
2: Sì. Però di Burtina rimane di Burtina.
0: Tipo Town diventa, tipo Town. E guidiamo al contrario. Quindi diventa un po' problematico. Però ce la faremo.

0: Than the Broken Ribs, Jack White, che è uscito anche lui con un nuovo album, ci propongono, oltre che Giambier CT,
1: sì,
0: Tirocchi DT, quindi sì, direttore tecnico un po' al posto di Paolo Maldini.
1: Beh,
0: Pappagallo massaggiatore, Paniconi magazziniere e Giambier CT, appunto. Beh, insomma, però qua mancano un po' delle figure.
1: Tipo chi manca?
0: Il vice allenatore, il team manager, no?
1: Potrebbe essere Marco Muscarà.
0: Ah, ecco. Vice,
1: vice, come vice,
0: vice di Giambier.
1: Vice di Giambier, sì,
2: però,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: io
1: sì,
2: non voglio fare il CT, eh.
1: Ah, allora no, e via. Ma tu che vuoi, che vorresti fare?
2: No, no, io gli fa il tifoso che vado là.
1: Il capo ultra.
2: Che contesto, che dica: ah, ah, siete arrivati.
1: Ma pure, pure se dovesse andare bene, tu contesti?
2: Boh, capiamo adesso. Vediamo un attimo.
0: Adesso vede un attimo come muoversi.
1: Metto Giambiero contestatore, sì, allora.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
13: Fermo,
12: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready to...
15: Tutta un'altra storia.
17: Tour di trasporti.
18: Questo è Antipop.
15: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
19: Rock. Seconda ora della puntata di Antipop di oggi, di questo lunedì 13 luglio 2026, che si apre con i Deep Purple di Space Trucking. Radio Rock.

0: McCartney, stavamo vedendo, no, prima di rientrare dal break, di questa bellissima notizia di un giorno fa, dire il vero, di Pitbull che è entrato nel Guinness dei primati per praticamente la più grande radunata di pelati al mondo.
1: Sì, allora, in realtà il rapper statunitense, così si definisce, conquista il record mondiale a Hyde Park grazie a migliaia di fan con la calotta in lattice praticamente.
0: Sì. Ah, quindi saranno vestiti da pelati.
1: Pelati autentici. Durante la sua esibizione dal vivo come attrazione principale del celebre festival estivo BST Hyde Park a Londra, l'artista ha guidato una folla oceanica nel raggiungimento di un record senza precedenti, cioè il più grande assembramento simultaneo di persone che indossavano una calotta cranica artificiale per imitare la sua pelata. Quindi è la sua iconica pelata, perché lui ha una pelata forse diversa dalle altre, non lo so.
0: Lui è poco pelato, quindi non è che c'è molto da dire.
1: Una dimostrazione di affetto collettiva che ha trasformato l'evento musicale in un fenomeno di costume celebrato in tutto il mondo. Questa è una notizia che fanno bene al cuore, ecco. Non so,
0: beh, sì, però
1: non so che altro dire.
0: Se non sei pelato per davvero, secondo me non è la stessa cosa.
1: Si parla di 22.141 spettatori. Questa è
2: tutti
1: la,
2: pelati.
1: Tutti con la calotta in lattice.
2: Culo.
1: Magari qualcuno anche veramente pelato, non lo so.
0: C'è qualcuno finto pelato e qualcuno pelato per davvero.
1: Quindi tra finti pelato non la sai esaminare, no? Ma tu che c'hai? Sei pelato veramente o per finta? Fammi
0: o
1: vedere.
0: Per moda anche.
1: Fatto sta che questa è la il record. Gli hanno anche consegnato la targa del Guinness dei primati.
0: Beh, sono soddisfazioni.
1: Sì, sì, sì.
0: Dai.

0: Coffee TV, Blair, che poi se c'è una cosa che non ho mai capito, non so se voi invece ne siete a conoscenza, è del perché Pitbull si chiami Pitbull come nome d'arte.
1: Non lo so, forse
0: per via di sta pelata ricorda un Pitbull, non credo.
1: Non lo so, forse perché è figo dire...
2: Passioni, dai, sì. Parliamo di passioni.
0: La passione per i Pitbull.
2: Che ne so, se no è proprio che...
1: Magari perché è figo dire Pitbull, cioè chiamarsi Chihuahua non è bello secondo me.
2: Non lo so, è sicuramente un nome che gli è rimasto impresso, ora va capito.
1: Pitbull o Chihuahua.
2: No, Pitbull, sennò si sarebbe chiamato Chihuahua.
1: No, dico, credo, perché l'associazione, no, con Pitbull, cioè, è figo,
0: Pitbull
1: sei duro, no?
0: Sei cazzuto.
1: Sei, invece sì. Magari ecco, Chihuahua, anche Doberman non è male come...
0: Però non c'è nessuno che si chiami
2: DJ Doberman.
1: DJ Doberman esiste? No, forse è troppo aggressivo. Va bene se fai tipo techno.
2: Aggressivo passivo, attenzione.
1: Se fai techno o se metti metal, non lo so, forse.
2: Se metti metal, forse...
1: Ci può stare. Allora, io metto nel recap che DJ Doberman deve
0: mettere... Mette o metterebbe
1: Metal techno.
0: Metal techno. Okay.

0: Positive Charge, Gaslight Anthem, che poi se uno scegliesse, come ha fatto Pitbull, di chiamarsi così, per esteso sarebbe American Pitbull Terrier,
1: che però...
0: o Pit spazio Bull, quindi...
1: Pitbull ha più senso,
0: sì.
1: American Bull Terrier, insomma, meno.
0: Vabbè, però se uno fosse preciso dovrebbe chiamarsi
1: ma
0: così.
1: È l'idea che rimanda, non è
0: tu
1: che...
0: tu ti chiami Doberman, non Dobby.
1: Che c'entra, no? Però? Cioè,
0: così.
1: Doberman è Doberman, c'è un nome ufficiale del Doberman, non lo so.
0: E pure quello sarà sicuramente abbreviato da qualcos'altro.
1: No, Doberman è Doberman.
0: Ah, vedi?
1: È così, secco.
0: Però è
1: il Doberman,
0: ci sta.
1: È una razza selezionata dall'uomo. Husky, vorresti chiamarti Husky, non lo so.
0: Sì, però anche Husky.
2: Husky è un'altra cosa, ragazzi. Che sta dire? Husky è
0: un po' far
2: è
0: DJ.
2: Quello delle nevi, come
1: Siberian
2: dire?
1: Husky ti chiami, no? Cioè come
2: Siberian è tutto Husky bianco.
0: È per esteso, non ho capito.
1: Siberian Husky.
0: Sì. E pure lì non te potresti chiamare Husky, ma Siberian Husky.
1: Però pure lì è pacioccone l'Husky, cioè non è che
0: no, non mette techno metal.
1: Dico il pacioccone come
2: è passato.
1: No, l'Husky.
2: Pensavo...
1: Non so chi sia passato.
2: Ah, no, perché era passato.
1: Chi è passato?
0: Stavo girato.
2: Era passato.
1: Il pacioccone. Un altro maestro. No, non lo so.
0: Maestro pacioccone.
2: Sì.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Kint.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Sobral, Garaway, Dinosaur Junior.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Sì. Allora, il 13 luglio è una giornata. Aspetta, che me l'ero trovata molto bene, ma non la trovo più. Quindi, diciamo, ecco cosa è accaduto il 13. Il 13 luglio, va, facciamola così oggi molto grigia, perché sennò poi andiamo a dire già tutto quello che è successo. Partiamo dalle pubblicazioni, perché oggi nel 1973 usciva l'album di debutto omonimo dei Queen, hard rock, glam, ambizione smisurata, nasce una leggenda. Adesso io non so se...
0: Beh, vogliamo... Queen poi diventarono molto diversi rispetto a quell'album, che però insomma... una prima bandiera, se
2: però vogliamo, comincia, no? Bene, con Keep Yourself Alive,
0: sì,
2: quindi
0: assolutamente.
2: Tutto sommato,
0: beh, possiamo pure ascoltarcelo a questo punto,
2: beh.
0: No?

0: Champions of Live Queen, ricordando che queste sono appunto le ricorrenze, l'uscita oggi, qualche anno fa, diversi anni fa, del loro primo album omonimo che si chiamava proprio Queen.
1: No, cerchiamo di fare i conti, perché era il 1973, siamo nel 2026, quindi dovrebbero essere 53 anni,
0: sì,
1: se non sbaglio.
0: Esattamente, proprio
1: attenzione,
0: oggi.
1: Attenzione, attenzione, senti, oggi è il 92. Usciva il terzo singolo dei Nirvana tratto da Nevermind, ovvero Lithium, due punti, il grunge diventa inno generazionale. E da là camicie di franella, Seattle,
0: cioè nel senso che smesso le
1: capelli con la riga a mezzo,
0: esatto, non ha mosso niente. Poi Lithium ha creato
2: capelli lunghi,
1: esatto,
2: il grunge,
1: quelle
2: cose un po' così,
1: quella voglia di McDonald's che è tipica del grunge.
2: Ah, il grunge fa
1: venire voglia di McDonald's, incredibile. Beh, io adesso 3899 106 600, venite a dire il contrario.
0: Infatti,
1: cioè, se il grunge non ti fa venire voglia di McDonald's, non so cosa è.
2: Ma però servono dati concreti,
0: cioè,
2: non è quale
0: che sia il fast food, quello è il più famoso, e ogni volta che si va in questi posti è pieno di gente con le camicie di flanella,
2: sì,
0: quindi
2: sì, è vero, è vero, è vero.
0: Eh sì,

0: Lithium, Nirvana.
1: Senti, andiamo avanti con aprendo insomma il faldone degli eventi e delle curiosità, perché oggi nel 1985, pensate, in diretta mondiale su due paesi diversi, perché uno poi a Londra, quell'altro, se non sbaglio,
0: a Filadelfia,
1: in quel di Filadelfia dove hanno inventato il formaggio.
0: Vabbè, certo, quello.
1: No,
2: famosa per il formaggio.
1: Il formaggio, sì. Assolutamente. Insomma, ci fu il Live Aid, quindi attenzione, Bob Geldof, tutto quanto, ma io quello mi voglio soffermare su una cosa, perché poi se è facile parlare a distanza di tutti questi, certo, anni del Live Aid, ma la cosa che ci lascia perplessi è che Phil Collins è riuscito a suonare prima a Londra, sì, e poi a Filadelfia prendendo il Concorde. Sì. Quindi già il fatto che lui abbia preso il Concorde lo rende un personaggio di altri tempi,
0: quasi uno 007.
1: Ma vogliamo dire che non era lui per una volta?
0: Sì, era uno,
1: diciamo che era il sozia, dai.
0: Assomiglia, cioè quello che ha suonato con le Zeppelin non era Phil Collins.
1: Ma
0: quello
1: a te pare che,
0: poi...
1: che nel 1985, capito, il Concorde arrivava, no, faceva.
0: Dai, era uno che gli somigliava. Poi quando ha fatto l'esibizione, quella sua vera e propria, era Phil Collins.
2: E poi c'era un periodo in cui si parlava malissimo dei Concorde,
1: dei Concorde.
2: No?
0: Sì, sì, sì.
1: Non però poi è arrivato Phil Collins,
2: esattamente, e ha messo tutti d'accordo.
1: Tutti a dire, oh, ma lo sai che bravo,
2: ha messo tutti i Concorde.
0: Infatti i Fritkin guidano un altro aereo
2: e non è il Concorde,
0: esatto, quel motivo là.

0: Here Tonight, Phil Collins.
1: Quindi possiamo asserire che Phil Collins ci ha messo il tempo di questa canzone, sì, per arrivare da Londra
0: a Philadelphia.
2: Vabbè,
0: Philadelphia,
2: col Concorde, sì,
1: insieme a Kaori, ricordiamo, no, oggi nel 1956
2: nasce Philadelphia, no?
1: Nasce a Philadelphia Elvis Presley, no, usciva il singolo di Elvis Presley, ovvero il doppio singolo, nulla, nulla di lasciato al caso, però no. Hound Dog, ovvero Don't Be Cruel, insomma il lato A e il lato B. E c'è stato un consulto all'interno dello studio di Antipop,
0: sì, su cosa mettere.
1: Su cosa mettere, abbiamo detto: vabbè, ma Hound Dog è un po' meglio.
2: Allora, io devo dare ragione al maestro Giambiero, sì, perché quando il maestro ha ragione,
0: questa è la notizia che tu
2: mi
0: dia
2: sono
0: ragione.
2: Appena collegato, sto sentendo i Nirvana ed ho una gran voglia di McDonald's adesso. Quindi,
1: ragazzi,
2: maestro, io le chiedo scusa.
1: McDonald's, sì. Tu sei in fissa con il grunge, il McDonald's, col Britpop.
0: Tiene da sé.
1: E tranno altri fattori.
2: Tipo
1: il Burger King.
2: Ah, magari. Quindi ci sono proprio divisi.
0: Sono arrivati.
1: KFC.
2: Ah, vedi. Generi musicali.
1: Esempio, Valerio, che insomma gli piace, diciamo, l'air guitar.
0: Sì.
1: Mettiamola un po' più così, ecco. Lui è quello dei sandwich.
0: Sì,
1: come
0: sì.
1: Si chiamava quello dei sandwich? Non me lo ricordo.
2: Qual è quello dei sandwich?
0: Montaditos.
1: No, non lo so. Quindi quello spagnolo.
0: Quello era
1: buonissimo, ragazzi.
0: Quello dei tapas. No, oppure no. Spizzico, che ne so, per chi sa, ricorda.
2: Mamma mia, spizzico.
0: Quella era la pizza, però.
2: Spizzico, va bene, se ti senti tipo, non so, l'Italian Beat, forse, sì, se mangi spizzico.
0: Forse,
2: cioè,
0: forse sì, forse sì.

L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
3: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
11: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: al salutivo ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi ovviamente fino alle 18. Ci sono anche i Duran Duran con Ordinary World.
0: Radio Rock, back in time.

0: Iron City, il nuovo singolo degli Interpol.
1: Assonanze e dissonanze, uè.
0: Allora, eccoci al nostro appuntamento settimanale dedicato alle canzoni che secondo voi, che scrivete al 3899106600, si somigliano forse un po' troppo. Oggi da una parte abbiamo Ricky Nelson, tale Ricky Nelson con la sua Summertime del 1962, che
2: pare... Ricky Gianco, perché sennò diventa un problema.
0: No,
2: poi.
0: Assolutamente no, che pare aver ispirato in un poco i Deep Purple, che prima abbiamo ascoltato con Space Trucking, ma quelli di Black Knight 1970. Sentiamo entrambi e poi abbiamo il maestro che ci dice la sua.
2: Ma che fa così? Beh.

0: Vabbè, sentiamo il maestro, maestro. Anche se insomma oggi.
1: Beh, comunque i Purple sono veramente dei copioni, dai. Sì. A questo punto
2: radiofonicamente parlando.
1: Radiofonicamente parlando, perché, perché i da bravi, avete inventato un genere. Siete. Avete fatto il live a Tokyo, no?
0: Sì, dai,
1: live, quindi, live in Japan.
2: E quindi loro sushi, cioè di Purple sushi.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, volevo solo dire.
0: Non volevano fare un abbinamento
1: culinario. Che su tante cose sono stati innovatori, purtroppo. Sì. Su,
2: non
1: altre,
2: su questa.
1: Su questa, purtroppo, hanno un po' subito. Sì. Diciamo.
0: C'ha un po' più ragione il, Ricky Nelson.
1: Non lo so, secondo me Ricky Memphis. Ma infatti, può essere Ricky Memphis, sei ispirato a Ricky Nelson.
0: Sì. Io credo che fosse Nelson nel centrale della Roma, che c'è stato solo da gennaio a giugno.
1: O il personaggio dei Simpson.
0: Anche.
1: Tra l'altro, Nelson era danese, era.
0: Vedi, tutto torna in qualche modo, eh.

0: Step dei Matthews Band. Non abbiamo dato il giusto lustro al messaggio di Jonathan di qualche minuto fa. Da piccolo avevo due Husky. Uno era un Husky bello, l'altro era un Husky fezza. Complimenti. Questi sono quelli che ci ascoltano.
1: Però dai, no? Non è male, cioè.
0: No, ma diamogli pure Manforte, appunto.
1: Beh, ho detto
0: no?
1: Non è male, cioè de meglio, c'è pure de peggio.
2: Vabbè, mamma, perché devi lamentare?
1: No, ma è lui che si sta lamentando, mica io.
2: Beh,
1: io
2: pure di un po'
1: ma io non mi sto lamentando.
2: Senti che c'è de meglio, no?
1: Sì, c'è pure de peggio, però ho detto.
2: Vabbè, tipo, quello è perché sei democristiano,
0: sì.
2: La verità
0: fa metà. Una botte. Comunque lo spot col neonato che dice laminectomia lombare è inquietante.
1: Sì, allora, è talmente inquietante, sì, secondo il nostro ascoltatore, che l'ha scritto 8 volte.
2: Ma
0: quello,
2: dove?
0: Quello di Amazon qualcosa, che non lo so che è. No, oppure di un'assicurazione.
1: Ci teneva a ribadire quanto fosse inquietante.
0: Finalmente qualcuno gli ha letto questo messaggio e siamo noi, contenti di averlo fatto.
1: Però non ci portano niente,
0: manco una pizzetta, dai.

0: Not in the Echo, Foo Fighters. Noi siamo arrivati al recap, giusto?
1: Eh beh, anche oggi il recap. Giuliano il prestigiatore lunedì assurge al bisogno di decantare il sinonimo di Giuliano: collerico, collirico e collerigo. Antipop è presentato da Bertungen. Pensiamo alle sue scivolate da Nuenjo e i suoi traversoni: il mistero di Peppe Guardiola e Caracalla, Italia Viterbese. Pitbull entra nel Guinness dei primati, la più grande folla di calvi tra pelati veri e pelati finti. Sette Camini diventerà una piccola Londra. Giambiero contestatore, DJ Doberman dovrebbe mettere tecno o metal. Maestro Paciocconi, ricorrenze, ecco cos'è accaduto il 13 luglio. Era il 1973, il grunge diventa inno generazionale. Metallica già passati, Phil Collins ha messo tutti concord. Il rapporto tra generi musicali e fast food, spizzico di Purple, copioni, lamine. Puntata a voto, maestro? Vabbè, che io volevo da oggi, dai. Oggi zero.
2: Ah, fa così, fa meno uno oggi, guarda.
0: Oggi?
2: No, ho capito, ma
0: nuovo record.
2: No, ho capito.
1: Vabbè, hai detto 5, io ho fatto 0, meno 1.
2: Sì, penso, però
0: perché,
2: penso
0: tu hai, perché tu hai fatto 5, lui voleva da
1: no,
0: 4.
1: No, lui ha fatto 5.
2: No, io ho fatto 5.
0: Ah, però ha fatto 5 al Super Enalotto.
2: Ho visto questa voglia.
0: Oggi.
2: No, però Valerio, perdonami.
0: Sì.
2: Io ho visto una persona dinanzi a me che aveva la voglia di sfottermi, no?
0: Sì, vabbè, come al solito.
1: Questo, la sua mano ha fatto 5, il suo sguardo diceva 0, però va bene.
2: Ah, questa voglia di sfottermi, allora siccome
0: ha punito,
1: Vabbè, ha punito pure a te,
0: no,
1: lei che
0: ti
1: ha preso, sì, vabbè.
2: A me no,
1: a te no. Maestro, lei non, lei quanto ha preso?
2: Io 8, pensa, io 8 ho preso.
1: Ma chi l'ha deciso questo?
2: Io.
1: Io,
2: ma chi lo decide?
1: Non è che puoi dar voto a te stesso.
2: Sì.
0: Ha appena fatto.
2: Ma che vuoi? Cioè, ma perché no?
1: Ah, metto, meno uno.
2: C'è una regola, c'è allora, una regola. Però, dimmi se c'è una regola. Dimmi che regola.
1: Se io scrivo puntata.
2: Dillo! Dillo!
1: Fai parlare. No. È puntata voto
2: uno.
1: Ecco, no, meno uno.
2: Meno uno.
1: A Giambiero 8 dovrei mettere.
2: Sì.
1: Allora, lo scrivo.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Auto Import a Roma dal 1957.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5.

0: con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Luglio nel chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: That'll be fun.
9: Yeah, good.
7: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
11: Questo è Antipop.
7: La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
12: Rock. Arriva tra pochissimo, non indovina chi te le suona, ma un'altra cosa. Sicuramente per ora ascoltiamo i Rammstein con Duast.
13: Radio Rock. Back in time.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Lust, i Rammstein.
1: Va ora in onda, sì. Time Crisis.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: Anche lunedì 13 luglio abbiamo deciso di non giocare a indovina chi te le suona. Si gioca Time Crisis, come dice la cassettiera. Maestro, lei ha qualcosa da aggiungere?
0: Beh, la diretta Nuovi Ride USA Trump. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz e ci faremo i soldi.
4: Ah, ecco, bene, sì. Bene. E però che c'entra quanti papà?
0: Noi stiamo prendendo il controllo dello stretto di Radio Rock.
4: Ah, ok, perfetto.
0: E ci faremo i soldi.
4: Ci faremo i soldi.
0: Sì.
4: Noi, proprio noi.
0: Sì, sì, proprio noi.
4: Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Maestro Giambiero, lei ha un livello di difficoltà, immagino, e un premio anche, no?
5: Allora, il livello di difficoltà è Banca d'Italia su Banca di Sette Camini, perché sì, abbiamo scoperto che London Bar sta ristrutturando.
4: Grazie alla Banca di Sette Camini.
5: La Banca di Sette Camini. Che beforaggia.
4: Sì, sì, sì.
0: Schifo,
4: perché che è schifo?
5: No,
4: cioè,
5: ah, fa schifo.
4: E invece il premio di oggi?
5: Oh, il premio di oggi sono 9 sorrisini Super Sport della Sofficini Findus, assolutamente. Edizione del 1991.
4: Ma come del 9?
0: Sono stati congelati all'epoca, mai.
5: Allora c'è quello del baseball, tiro dell'arco.
4: Ah, ma sei Pupazzetti! No, non me li ricordo.
0: Dove stavi i sofficini da mangiare?
4: Del 91, capito?
5: Mamma mia, chiudi il microfono, fammi finire di una cosa. Vai. Allora, sono baseball, tiro con l'arco, sollevamento pesi, basket, rugby, skate, tennis, pugilato, calcio, e manca quello di sci, l'olimpionico di sci, insomma.
4: Non c'è nella collezione?
5: Manca quello.
4: Però,
5: gli altri 9 ce ne
4: stanno. Vediamo 9, insomma.
0: Voglio dire, meglio che 0, no?
5: Ho comprato i suoi baseball, Vinted a Sette Camini.
4: La banca di Sette Camini, ve lo diamo in omaggio con l'apertura di un mutuo.
0: Certo.
4: È il settimo album della band dell'artista, pubblicato nel 2003, caratterizzato da un sound più accessibile rispetto al death metal dei precedenti lavori, è anche l'ultimo prodotto da Steven Wilson.

0: Dal maestro Giambiero, sì, al maestro Cesari, sì, cosa suona oggi?
1: Oggi il controllo di Ormuz.
0: Mi sembra evidente.
1: Poi il tema del giorno, prima in purezza, sì, e poi all'interno del disco di oggi.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene. Quando torno al mio paese.
0: Ho l'impressione, sì, che un po' tutti gli strumenti suonino così, però è
1: come al mio paese, di, sì, Serena,
3: ah,
1: Brancale.
3: Oh, ma cosa è una polemica oggi? No, no, ogni cosa, ogni cosa.
0: Mi sembra, però magari sbaglio.
3: Poi il maestro, c'è stato per due giorni, mo te ricordi, no, ti ricordi il cazzo?
0: Ho detto magari sbaglio, ho detto.
1: Poi è arrivato.
0: Manca a fa così.
1: Arriva
0: però
1: proprio incattivito al lunedì. Qua Emanuele Forte.
0: Dove va a fare podcast? Dove va?
1: Andrà a fare podcast. Ah, andrà, so, a doglie pare a fare la spesa. Che ne so.
0: Vabbè. Vabbè, invece all'interno gira proprio per lo studio.
1: Vabbè. Adesso non deve fare niente. Sto
0: non
1: momento.
0: Deve fare niente. Ragione, ragione.
1: Dopo sì.
0: Dopo sì. Dopo sì.
1: Allora, all'interno del disco di oggi, invece, il controllo di Ormuz, sì, suona così. Dai, insomma, mi pare che si capisca di quale album stiamo parlando. 3899106600, il gioco, ricordiamo, le Time Crisis, eh?
4: Brand new music right here. Brand.

0: Never Gonna R.I.P., la nuova dei Green Day, io credo urga un recap.
1: Il settimo album della band dell'artista pubblicato nel 2003, caratterizzato da un sound più accessibile rispetto al death metal dei precedenti lavori, e anche l'ultimo prodotto da Steven Wilson.
2: Ultimi indizi, dai.
0: Sì, prima la cassettiera e poi il reverse.
3: Condanna eterna o maledizione. Esprime anche rabbia o frustrazione in esclamazioni comuni, come espressione di disappunto e forte irritazione emotiva personale.
0: L'ha praticamente detto, nonostante questo c'è pure il reverse e noi ve lo facciamo ascoltare.

0: visto il maestro che sembrava aver colto qualcosa.
1: Ah, io ho colto, però non so se vi interessa ve lo dico perché.
0: Certo.
1: Ah, vi interessa. Dice se vi spaccia un parabellum.
0: Ah, vedi?
1: Vabbè, è Pino Wilson, voglio dire.
0: No, perché deve far ridere, non ho capito sta cosa.
1: Ma lui ride perché. Ah. Dai, ma lui lo
2: rido perché dai.
1: Sta boicottando la trasmissione.
0: Sì, ormai da un po'.
1: Però,
0: eh.
1: Ma da tre anni.
2: Però scusate.
1: Sì. Ma da ma prima che arrivassi.
2: Se uno ride, sorride, sì, è una cosa positiva, no?
1: No.
0: Beh, oddio, insomma.
1: Se prendi in giro, no.
2: Ma dove sta
0: se
2: la
0: se uno tenta di fare le cose serie, non è proprio così.
1: Te c'hai questa faccetta da paraculo.
2: Sì, vi spaccia un paraculum, quello volevi dire.
1: Parabellum.
2: Ah, parabellum, ho capito male.

0: Wind of Change, Scorpions. Allora, cari Emanuele e Giampiero, sì. Giampiero ed Emanuele, sì. Che di si voglia, secondo voi, un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, sì, sì.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene. Quando torno al mio paese.
0: Allora, andiamo a sentire a leggere se come dite voi. Secondo me oggi la prima è buona, me la sento così, vediamo.
3: Damnation degli Opeth.
0: Bravissimo. Viva. Bravissimo. Bravissimo.
1: Abbiamo fatto?
0: Roberto, abbiamo fatto, quindi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie,
4: ciao, ciao, ciao.
1: Valerio Cesare, ringrazio te, Giampiero Giuli.
5: Emanuele, ciao Valeria, domani, dai.
0: Vi lasciamo con Mal Rumore, con voi fino alle 21. Ciao.

Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
6: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.

0: colazione della sera.
1: Apriamo oggi con i Devil Driver, che usciti venerdì scorso con il nuovo Strike and Kill hanno condiviso sul proprio canale YouTube, oltre al singolo, anche il videoclip della title track dell'album. Disponibile via Napalm Records, il disco acquistabile nei formati CD, vinile, gatefold e digitale e composto da 13 canzoni ha visto il rientro in formazione dopo 15 anni del bassista John Miller, che aveva lasciato la band nel 2011. Proseguiamo con i Nirvana, perché ora nelle librerie, pubblicato da Il Castello, il caso Cobain e il suicidio sospetto, libro scritto da Epish Porzioni e totalmente incentrato sulla scomparsa nell'aprile del 1994 del compianto cantante chitarrista leader del gruppo. Ispirato alle più recenti indagini realizzate negli Stati Uniti da un team forense indipendente che ha rimesso in discussione alcuni aspetti della versione ufficiale del caso, il volume dedica ampio spazio anche all'infanzia dello stesso musicista, iniziata ad Aberdeen e fortemente segnata dal divorzio dei genitori, passando per l'abuso di sostanze e l'inizio della relazione con Courtney Love. Infine Yeja con un primo estratto, The Traveler, Into the Light, dal nuovo Indigo, in uscita il prossimo 6 novembre per Frontiers Music. 14° lavoro in studio del supergruppo inglese, l'album vanta la partecipazione in qualità di ospiti del batterista dei Dream Theater, Mike Portnoy, e dell'ex, già membro degli Yes, Steve O.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 13 luglio 1973, i Queen pubblicano nel Regno Unito il loro album di debutto omonimo, Queen. 1974. Eric Clapton conquista la sua prima e unica numero uno negli Stati Uniti con la cover del brano, originale di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. 1985. Ha luogo contemporaneamente allo stato di Wembley, a Londra e al JFK Stadium di Philadelphia il Live Aid, storico doppio evento organizzato da Bob Geldof e Midgeur a scopo benefico.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Mal rumore.
3: On Radio Rock.
0: On Radio Rock.
4: 18:08, il momento ideale per iniziare questa nuova settimana di Mal Rumore. Buon lunedì 13 luglio, rockers. Come andiamo, eh? Questa ripartenza esiste o siete già tutti con le pance al sole su qualche spiaggia? Siete a lavoro, che siete in città, al mare, in montagna, vicino a un fiume, Radio Rock è sempre con voi. Quindi ringraziamo intanto i ragazzi di Antipop che vi hanno portato avanti in questo lunedì pomeriggio, che comunque suonava sempre male anche in vacanza. Ed eccoci qui, puntuali per tre nuove fresche fresche ore di Malrumore. Intanto lo sapete, come si dice, you know the drill. Andiamo sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Io invece sono Paolo Agnazzumo, sarò con voi fino alle 21. Un primo salto indietro nel tempo al 1996 in compagnia degli Stone Temple Pilots.

sembrava, no? Sembrava un po' più il diavolo della Tasmania, ma veramente meravigliosa. Dicevo, un luogo fortunato, ma rumore, dove qualunque nostro desiderio diventa porcheria tangibile o quantomeno ascoltabile. Quanta poesia! Kiss me, hurt me, hit me, deep inside, fatto fall in love. Come dice quello lì, quel signore che non commenteremo, poesia in movimento, beh, senti, lasciamo perdere. A proposito di idioti, dov'è Sandro Canori? In questo lunedì ci lascia soli, un giorno così difficile di ripartenza. Ma noi, dopo il combattimento che abbiamo avuto tra le novità, invece andiamo in pace. Hedge every bell, lick every boot, make every appeal.

sentite già meglio con un po' di Propaganda at Peace in un programma che almeno per quanto riguarda la musica in pace non ci sta mai. Buonasera a chi già arriva al 3899 106 600, Luigi, Federico, certo, ma anche Sepp che dice, stavo per dire la stessa cosa, sembrava Taz. Sì, però Sepp, insomma, abbiamo desiderato una versione metal di Up and Down, ci siamo trovati addirittura un mischione Jonathan Davisiano di alta fattura, quindi insomma siamo molto contenti. Salutiamo anche Stefano, che insomma, a proposito di cose amare, dice: ascoltando le ricorrenze devo dire che ero decisamente un pupo quando vidi Live Aid e lo registrai su videocassetta, addirittura, signora Longari. Però pensavo anche, oh, sarò anziano, però che bella infanzia e adolescenza ho trascorso musicalmente parlando, sicuramente ti è andata bene, molto meglio di altre generazioni. Buonasera anche ad Alex che dice: la voce delle ricorrenze è tua. Sì, signori miei, è mia da tanti anni, ci siamo accorti improvvisamente tutti oggi pomeriggio delle ricorrenze attaccate al nostro GR. Buonasera anche ad Andrea che ci chiede la nuova versione di Dehumanize di Bring Me the Horizon, visto che hanno ritirato fuori il loro disco di 20 anni fa, risuonato e riregistrato da capo. Tante le esperienze del genere che stanno facendo alcune delle nostre band preferite, ma ovviamente sì.

sorriso tutti quanti insieme, ripetiamo in coro Scum of the Earth, vostra richiesta musicale molto interessante, bravi bravi bravi, Bring Me the Horizon, vedi un po', 3899 106 e 600, siamo partiti veramente molto carichi. C'è chi chiede invece dei Subsonica per celebrare i 30 anni e il concerto di ieri, insomma, se siete stati a vederli raccontatemi un po' com'è stata questa esperienza, tanti concerti come al solito nella nostra estate, alcuni riusciamo a vivere insieme, alcuni noi ve li raccontiamo da questo lato qui, insomma vedremo come andrà nei prossimi giorni anche, ci sono delle date interessanti, per esempio il buon reverendo dopo che a Ferrara ha fatto addirittura tuonare di rosso il cielo, che cosa incredibile, perché poi lui non era neanche, no? Ovviamente se non sapete di che cosa sto parlando ve lo spiego molto facilmente, durante la data a Ferrara del tour del reverendo il cielo alle spalle del pubblico, quindi visibile dal palco, si è riempito durante la traccia Exit Wound di lampi rossi, una cosa pazzesca. Ovviamente il pubblico se ne è accorto in parte, ma pensa tu, no? Pensa essere Marilyn Manson che sei lì e il cielo ti regala la coreografia perfetta. Una cosa incredibile. Sembra esserci stati anche un paio di intoppi tecnici e incomprensioni tra lui e altri membri della band, ma domani sera vedremo. Vedremo che cosa succederà qui nella capitale, che insomma vorrei dire scontro tra luce e buio potrebbe essere. Intanto noi andiamo al break, loro sono i Prophets of Rage, tranquilli tranquilli anche loro con Unfuck the World, voi restate lì.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
6: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
8: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto
8: tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo

0: scorre leggero questo mal rumore del lunedì appena iniziato. Sono le 18:36 minuti in questo momento. Qui su Radio Rock arriva Alice Cooper, Feed My Frankenstein.
1: Radio

Frankenstein, prima il nostro Alice e poi Design to Lose, Twilight Sad, novità che trovate sul sito radiorock.it che potete votare qualora fosse la vostra preferita. E c'è anche Alex che dice: noi sì, è vero, siamo qui a ridere e scherzare, intanto il buon Alice è in tour in Europa a 78 anni. Poi carina questa cosa che io volevo chiederti di passarlo e tu lo hai fatto da sola, bene, questa è la magia di Marrumore, la magia di Radio Rock. Poi c'è chi dice che secondo me, cioè secondo lui, a questo punto ci sarebbe benissimo una The Perfect World di Marty Friedman con i Man with a Mission. Mi piacerebbe, vediamo se riesco a metterla in coda. Grazie che mi tieni compagnia con questi pezzoni mentre stiro e mi sciolgo. Emanuele, Marrumore anche da sempre accompagnatore ufficiale dei vostri delle vostre faccende casalinghe, non importa se nel weekend o nell'infrasettimanale, tutti prima o poi devono fare qualcosa. Noi rimaniamo ancora un attimo sul tema di essere nati per perdere, e questa volta con i Social Distortion.

0: Social distortion, eh? Più di una scusa abbiamo usato nelle ultime settimane per riascoltare delle cose della loro produzione indietro nel tempo, anche noi nella nostra playlist qui a Malrumore, sempre un cuore palpitante verso il passato. C'è un cuore palpitante anche verso chi mi chiede: ma ci siamo già illuminati in vista di domani? No, abbiamo parlato dei lampi, dei fulmini e dei problemini tecnici per Manson a Ferrara, ma ancora non abbiamo iniziato la fase di preparazione verso domani. Non so, suggerimenti al 3899 106 e 600, e racconti accompagnati a suggerimenti musicali come il nostro amico.
1: Ciao ragazzi, bentrovati, intanto ciao. Buona serata
0: a voi.
1: A proposito di Nati per Perdere,
0: a noi. No.
1: Mi hanno mandato i miei amici di Varese. Io ora sono a Cremona, quindi loro
0: Varesotti,
1: quando succedono queste cose mi si ficcano dietro senza sabbia, come si dice.
0: Eleganza.
1: Hanno fatto una serata live al Rugby Festival.
0: Bello, ci
1: di
0: sono
1: Legnano,
0: stata. Non a questa.
1: E hanno suonato assieme Casino Royale e
0: sì?
1: Aspetta, i Subsonic.
0: Vedi l'età.
1: E hanno
0: vedi
1: suonato Re senza trono, più perdente di quello.
0: Esatto, effettivamente Re senza trono, super perdente. Invece qui torniamo esattamente sul tema, stesso titolo, Born to Lose, ma loro sono i Motorhead.

volontariamente dedicate alle canzoni che parlano del nascere, nascere come perdenti e anche con delle canzoni piuttosto violente in questo inizio di Malrumore. Ma questa sembra violenta, cioè sembra tranquilla, poi invece vedi quando si alza la manopola, che cosa succede? Sono i Therapy, loro non parlano di essere nati troppo presto, troppo loser, ma di essere nati troppo presto. Ce la possiamo fare, forse dovrei calmare i ritmi.

Therapy, question mark, come al solito Giorgio Mastrota approved, la nostra migliore batteria di pentole, acciaio, inox e anche qualcosa di un po' più scadente, ma oh che suono! A proposito di prepararci per domani e a proposito di born in un modo o born dell'altro, questa ora di Marumore si chiude così.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Oh. Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
5: Con la K.
6: Questo è Malrumore. Rock.
8: 19:03 minuti, già volata la prima ora di Malrumore di questo lunedì, ma quanto stiamo bene insieme, quanto vola il tempo. Cambio di passo, cambio di stile, cambio di musica sicuramente. Vediamo se ci facciamo ispirare anche in questo caso dalla Back in Time o dalla novità. Intanto indietro nel tempo ci andiamo con i Libertines.
9: Radio Rock, Back in Time.

Party Couriers con questa Party Lines. Tra le nostre novità, una new entry del finale della scorsa settimana. Loro sono una band chiaramente post-punk, arrivano dall'Irlanda, sono in giro dal 2020 e ci stanno conquistando sempre di più. Pubblicheranno il 25 settembre il loro secondo album in studio, Nobody's Coming to Save You. Se questa Party Line getta delle premesse, siamo tutte e tutti molto contenti di vedere arrivare questo 25 settembre. Come sono contenta io di vedere arrivare i vostri messaggi, tipo soprattutto quello del nostro amico incredibile che sta Giuliano è sulla valle dell'Ariene e sta coltivando lentamente l'orto ascoltando proprio un rumore. Nello specifico il video che ci ha mandato era durante l'esibizione, diciamo così, di Marilyn Manson Born Again, che ci ha portato al break delle 19. Ed eccoci qua, io dopo questa novità ho solo una cosa da chiedervi: dov'è la vostra testa?

Bellissima questa versione di Where's Your Head At? Non Basement Jacks, ma Eurotrip, un vero e proprio trip. Mi permetterete di rimanere in questa atmosfera così drammaticamente tamarra? Perché ho bisogno di fare questa cosa, questa, proprio questa qui.

ricordate quando qualche tempo fa sono venuti a trovarci gli Zebra.Sis per parlare del loro album Shut Down Your System e avevano anticipato grandi cose per quanto riguarda i loro prossimi live, tutto quello che stavano marchingegnando e mettendo insieme? Ecco, ieri sera sono potuta andare a vedere un assaggio in qualche modo di quello che è, che saranno i loro live. Questa era Zebras, traccia numero 5, si trova più o meno a metà di questo disco. La follia, signori, un po' di Cronenberg, un po' di Lynch, un po' di tamarraggine. Quindi occhi puntati su questa formazione che tanto amiamo, e perché secondo me ne potrete vedere delle belle. Invece io di bello poco e niente, continuo in questo filone. Amanti puristi del rock e del metal, ci riprenderemo, tranquilli, non vi fate scoppiare la vena, abbiamo tempo fino alle 21, ma io questo dente, almeno questo, me lo devo cavare. Sono Who With Who e la loro versione di Satisfaction.

sono soddisfatta, devo dire, della mia stessa coattaggine Who Made Who Satisfaction. Ma anche voi salite a bordo questa devianza e arrivate al 3899106600. Alessandro dice: dai, che allora come flip mentale Cinco British ci sta anche Echoes di The Rapture. Beh, si chiama così anche il loro disco del 2003. Sei finito in uno dei miei angoli di musica preferita e quindi ti inserisci a gamba tesa prima di almeno un altro brano della mia selezione. Ma intanto, Echoes.

I'm insane. E quindi come together. Echoes the Rapture. Siamo tutti uniti in questa follia. Un saluto anche a Jonathan. Arriva pure lui a riconoscere la sigla e quindi anche la bellezza sia della sigla che della serie Misfits. Noi continuiamo con gli Sleaford Mods. Questo è Mork and Mindy.

Comfort Mods insieme a Billy Nomades, Mork and Mindy. Adesso noi approfittiamo di queste sonorità un po' più tranquille per andare verso il break. Lo facciamo con i... si chiamano così.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
7: Autoimport, a Roma, dal 1950.
9: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
10: 19:34 minuti, lunedì 13 luglio. Questo è chiaramente Malrumore, Polonia Zoom con voi fino alle 21. E i consueti salti indietro nel tempo ogni mezz'ora circa. Questa volta non è così profondo, solo il 2012 insieme agli Strokes.
9: Radio Rock, back in time.

0: musica meravigliosa, Greyhound, loro sono The Who, H-U, mi raccomando, da non confondere, ma non credo ci sia questo pericolo. Ennesima novità di questa metà strada di Malrumore, perché sì, siamo già a metà strada, non riesco a capire questo lunedì dove sta correndo, forse tanta buona musica ci aiuta a passare meglio i minuti uno dopo l'altro. Questa novità insieme alle altre la trovate sul sito radiorock.it, ma io adesso, Maria, ho paura. Perché ho paura? Perché per qualche strano motivo, lo sapete come funziona l'apertura di Malrumore, no? Io ho delle cose che mi passano in mente nel corso della giornata e niente, poi le uso come sigla, ve le passo qui. Anche oggi ho cantato una canzone del bidet, ma non era quella con cui volevo aprire. Per qualche motivo nel weekend mi è capitato di riascoltarla, volevo aprire con una canzone molto molto diversa, completamente persa nella mia memoria, riaccesa per caso ieri, oggi, chi può saperlo. Comunque, c'è chi ha scritto al 3899 106 600: ballando sto tra i pomodori, oh, mi è venuto in mente Fabri Fibra. Che canzone era? Bugiardo? Oh, era proprio quella con cui volevo aprire la trasmissione. Ma com'è possibile? Ma com'è successa questa cosa?
1: Non avrei creduto a tutto, era tutto finto.
0: Non voglio sentire polemiche, questo è un pezzo

0: panico.
1: Dai, così un assaggino. Cioè, un assaggino, c'è chi dice sei enorme. No, Marco, enorme è questo brano. Allora, qui a Radio Rock noi non abbiamo mai voltato le spalle al buon Fabri Fibra. In realtà siamo stati tra i primi a passare quella canzone orribile, come si chiamava, quella delle lucertole aperte da ragazzino, no? Insomma, ce la ricordiamo tutti. Però questo bugiardo non ha nulla anche qui da invidiare ad alcuni pezzi che trovano l'incontro tra rap e rock che passiamo da queste parti. È un testo incredibile.
0: Fibra.

0: bugiardo.
1: Bellissimo.
2: Muchacho,
1: sto lasciando questa cosa.
2: È il momento más caliente de la vida.
1: Oh yeah. È veramente come una puntata di Marrumore anche questo brano. Vabbè, così abbiamo assaggiato dei pezzettini. Non mi volete, non mi vogliate male per questa piccola digressione, ne avevo bisogno. E poi la casualità che proprio un ascoltatore pensasse alla stessa canzone completamente random, davvero un po' troppo anche per me. Quindi torniamo in territori familiari, lo facciamo bene direi questa volta, lo facciamo con gli In Flames. Ho scelto Cloud Connected. Buon ascolto.

Tuono infernale anche nel cielo degli In Flames, Cloud Connected per noi. Mentre, tornando un attimo al brano di Fibra, c'è chi dice 3899 106 e 600. Io ho detto che è un brano che spinge soprattutto sul finale, ma dice è sarcasmo cringy? Volerti male? Mai, no, ma certo. No, no, spinge, cioè, per me spinge veramente. Quel brano di Fabri Fibra è un super brano. Parliamo di Bugiardo, ha una produzione pazzesca, un lavoro sul testo, mamma mia. Se fosse una canzone dei Limp Bizkit, oltre a non capire probabilmente il testo, ci piacerebbe tantissimo, ci farebbe godere assai. Invece è comunque Fabri Fibra, ma secondo me tra le cose migliori che ha tirato fuori. E poi lo sapete, a me piace qui a Malrumore ogni tanto allenare il vostro ascolto, non perché io ne sappia di più, non perché i miei gusti siano migliori, ma perché bisogna imparare a godere in più direzioni possibili se vogliamo vivere bene in questo maledetto mondo malfatto. E quindi ci si spinge un po' oltre un limite, si torna nella zona di comfort, si apre una finestrella che di solito si tiene chiusa e così via. 3899 106 e 600. Calcola che questa mattina mi sono alzato con Take This Life degli In Flames e stai passando proprio qualcosa di quel periodo, e con Diary of Jane dei Breaking Benjamin. Poi sono passato a qualcosa di più sereno, i Three Days Grace. Very, very, molto bello. Vedi, anch'io tra il non rock, non metal che ascolto ci sono alcuni rapper della prima ora, tipo Frankie Capa e Fibra. Un caso? Non credo. No, Alex, insomma, se si è in grado di mollare un po' le proprie certezze e non sentirsi messi in discussione poi da che cosa, dal nostro proprio giudizio, in dei momenti così, quando ascoltiamo qualcosa di fuori dalle etichette che ci hanno detto essere buone per noi, insomma, si può scoprire sempre qualcosa di bello. Io per esempio oggi mollo una cara vecchia abitudine, cioè ho voglia di sentire la canzone del treno che ti arriva in faccia, ma per una volta non lo facciamo con la solita versione, ma con un'altra versione di Metallica insieme alla San Francisco Symphony. È dal vivo, ma non è quella di S&M. Sentiamo se cambia qualcosa. Mi farà un po' male il cuore. Riuscirà a soddisfarmi lo stesso? Speriamo di sì.

come la versione di SNM1, questa è da M&M's per i Metallica, a pioggia su di loro. SNM 2 2, noi stiamo per andare verso il break con delle sonorità ancora molto forti. Prima però c'è qualche messaggio da recuperare. Marco, perché questo programma musicale ha i cani da guardia ed è molto bello. Buonasera Pao, per chi si è lamentato del pezzo di Fabri Fibra, non sta in chiesa, moschea, sinagoga eccetera, bastava dire non mi piace. Ma no, sono stati anche carini in questo caso, avevano proprio chiesto se spingere come aggettivo era sarcasmo cringy. Adesso mi sono venute le paranoie, ragazze e ragazzi, ma il mio sarcasmo è cringy, cioè io vivo, ma poi cringy. Vabbè, io vivo del mio sarcasmo, navigo tutto attraverso di esso. Come facciamo se mi dite che è cringy? Vabbè, penso che forse lo sono un po' tutto tondo. Non importa, non importa. Tra poco leggo anche gli altri messaggi. Intanto in pausa con il Mastodon.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail, senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una norma transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima, il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere, al costo di un normale biglietto urbano. Fino al 21 luglio la Fondazione Cinema per Roma organizza la 4ª edizione dell'Arena di Corviale, in programma 14 serate a ingresso gratuito, che si svolgeranno a partire dalle 21.30. Info su comune.roma.it.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti. Non è straordinario, è fresco come il pane.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
10: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
12: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
13: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
14: Eccoci qua per l'ultima ora di questo scoppiettante lunedì di Malrumore. 28 minuti in questo istante, sempre Paolonia Zumo con voi. Ed eccoli, dov'erano? Proprio ad aprire, come di consueto quasi, l'ultima ora tornano a trovarci i Creedence Clearwater Revival. Questa volta con Green River. Abbiamo detto, loro sono il nostro lascia passare per il Maynard quotidiano. Dopo questa canzone potremo andare sia di Pussifer con Green Valley, sia di A Perfect Circle con Buying Down the River. Però quella l'abbiamo ascoltata da poco, quindi mi sa che vinceranno i Pussifer. Ma intanto, Green River, e viva i Creedence!
13: Radio Rock, back in time!

New Beginnings, la novità degli Yard Act, sempre molto divertente. Stay Credence, ogni volta ci riportano verso il Maynard, e loro invece con questa novità li costringono sempre a fare questi parallelismi. E quindi ancora una volta vi dico, se vanno bene gli Oasis, se vanno bene delle cose nella nostra regia, perché non potrebbe andare

0: troppo, troppo alto per voi. Servono dei veri e propri intenditori. Ma a proposito di elasticità musicale, proprio quella, 3899-106-600, Gianluca ci raccontava.
1: Allora, io da poco, la scorsa settimana, sono andato a vedere Fantastic Negrito a Cagliari.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Cosa che consiglio a tutti perché sono veramente bravi.
0: Eh sì,
1: veramente bravi. Prima di loro c'erano i Casino Royale.
0: Beh, vedi,
1: molto molto interessante.
0: Sì, noi insomma li conoscevamo da tempo entrambi, anzi recuperate sul sito radiorock.it all'interno dei podcast l'intervista che abbiamo fatto al buon Fantastic Negrito poco tempo fa, quando è passato proprio qui dal vivo nei nostri studios. Tra l'altro ha suonato dal vivo per noi. Che cavolo di emozione! Come mi emoziona sempre tantissimo il brano che vi avevo promesso poc'anzi. Dal fiume verde alla vallata verde, ma sempre di fiumi si parla.

0: passeggiare in una valle verde in compagnia dei Pussifer.
1: Il molto interessante sui Casino Royale mi fa sentire vecchio. Forse mi dà l'idea che l'ascoltatore non sappia.
0: Sì, li ha scoperti probabilmente l'ascoltatore, però insomma.
1: Oddio quanto sono vecchio.
0: Siamo tutti vecchi, dai. Sono stato a Lisbona a vedere gli A Perfect Circle, hanno suonato 50 minuti scarsi, sempre sta fighi, però uffa. Naila, potevi venire a Ferrara. No, forse era all'interno di un festival e quindi la lineup quello permetteva, ma comunque posso testimoniare. Sempre un'esperienza incredibile.

ci stanno bene delle marce nere, visto che stiamo marciando verso il finale di questo primo malrumore della settimana. Sono le 20 e 28 minuti e noi andiamo al break, così, con i Surgery. E chi ancora se li ricorda con tanto amore nero nel cuore, Morituri, ti saluta.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Malrumore. On Radio Rock.
1: 20 e 34 minuti, ultimo spicchio di Malrumore per questo lunedì 13 luglio qui su Radio Rock. Questa fine non poteva che iniziare in questo modo. Uno dei migliori con i Nine Inch Nails.
0: Radio

0: questo finale vi do anche una grande novità per Radio Rock. Da oggi si può ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure potete anche ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per essere connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque voi siate, perché Radio Rock, lo sapete bene, è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Ma che figata!
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

loro sono gli Editors, l'ultima novità per questo nostro malumore del lunedì. Editors che entrano, resistono alle nuove entrate nella nostra classifica, entrano nella loro terza settimana di alta rotazione anche grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it. Noi in questo finale continuiamo così con Gallo Dance, sonorità molto scure per questo crepuscolo, Lebanon Hanover.

questa musica in cuffia, magari pedalando al tramonto. Torniamo da una voce femminile che tanto ci piace in questo periodo, Jenny Beth, singolo di qualche tempo fa, uscito in compagnia di Mike Patton.

lei è Jenny Beth, donne fantastiche. Dove trovarle? A proposito di donne fantastiche, in questi ultimi 10 minuti una chicca. Ve la ricordate la signora, perché comunque di signora si parla, Shania Twain? Sì, proprio questa di questa canzone qua.

0: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
1: Proprio così, super ricaccione sul finale. That don't impress me much, Shania Twain. Una canzone che potremo veramente trovare perfetta nella descrizione di tutto ciò che è Josh Homme. Cioè, Josh Homme poi magari porta a casa il risultato, però è un tamarro, è un coatto, stenta tutto quanto, no? E questo non l'ha fermata, però, da inserirlo nel suo prossimo album Little Miss Twain. È uscito un singolo in anticipazione del tutto, si chiama Faded Blue Jeans ed è fatto proprio con il nostro russo preferito, Josh Homme. Sentiamo un po'.

0: proprio così. Che sorpresina ci ha fatto la buona Shania Twain. Alcuni di voi non lo sapevano, ma proprio così. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato, vale a dire Faded Blue Jeans, anticipa questo disco che uscirà tra 10 giorni, il 24 luglio, tra pochissimo, quindi vedremo. Ci sono già delle altre anticipazioni uscite, cioè Little Miss Twain insieme a Tanya Tucker, e poi in realtà ci sono un paio, forse uno o due altri featuring all'interno di questo album molto ciotto, 15 brani, ma credo che il popolo di Radio Rock, insomma, non ascoltasse qualcosa del genere da un bel po' di tempo. Però pensavo peggio, vi posso dire, avevo visto delle cose, ma pensavo peggio. Questo brano alla fine è molto gradevole. 3899 106 e 600. C'era chi dice: pensavo signora i limoni. No, non erano i limoni, era Shania. Che figa spaziale nelle sue clip. Beh, sempre stata, insomma, molto molto particolare. Ora è arrivato il momento di salutarci, ma ovviamente prima di darci l'appuntamento a domani dobbiamo capire che cosa abbiamo capito.
1: Fatti che non abbiamo appreso in questo episodio di Malrumore. Nulla sul mistero dei bidet, tranne che c'entra pure Fabi Fibra. Nessun aggiornamento dell'allevamento di vacche di Succhiappa. Non si sa dove sia Sandro, forse è chiuso in un enorme refrigeratore. Magari domani apprenderemo qualcosa, ma per ora è tutto avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: È vero, ma rumore che finisce adesso, ma che torna domani, sempre dalle 18 alle 21, su per giù, ci siamo capiti. E adesso arriva quel santo uomo di Matteo Strano che vi porta la notte, e come ve la porta qui su Radio Rock da dopo il break. Bring on the night. Ultimo brano della playlist appena pubblicata, Talking Heads con Born Under Punches. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll!

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto €311.775. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno!
7: Just like that!
8: Radio Rock, tutto il giorno!

0: Radio Rock.
1: La serata di Radio Rock. On Radio
0: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Com'è andato il weekend? Visto che sono le 9 di sera, forse è meglio dire com'è andata la vostra giornata. Noi anche oggi saremo insieme per le nostre consuete 3 ore da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E allora con questo brano inizia la nostra playlist.

0: Come abbastanza spesso ci capita in quest'ultimo periodo, iniziamo la nostra playlist ascoltando qualcosa degli Evanescence, formazione che fra l'altro poco tempo fa girava anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Partiamo da qui per la nostra playlist che come ogni sera sarà lunga 3 ore e come sempre da queste parti ci piace scegliere un po' di musica anche in vostra compagnia. Vi ricordo allora anche a tal proposito i contatti che abbiamo a disposizione, partendo dal 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, proseguendo poi con il sito internet radiorock.it, ed un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Vi ricordo che se vi va anche da lì abbiamo modo di chattare, potete intervenire durante le nostre dirette. A proposito di ottime dirette che sono appena finite, un grande abbraccio a Paolonia che vi aspetta domani per una nuova puntata di Mal Rumore. Intanto voi come state? Come è andata questa caldissima giornata, almeno qui su Roma? Ma insomma, credo di poter dire un po' in generale in tutto il nostro paese. Sono di sicuro giornate dal punto di vista del caldo particolarmente complicate. Non saremo qui però a parlare del meteo, signora mia. E come al solito, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, gli assoluti benvenuti attraverso i contatti appena ne ricordati. Almeno un nuovo disco lo ascolteremo anche noi nel corso dei prossimi minuti. Intanto arriva la novità ufficiale di Radio Rock in rotazione intorno alle ore 21.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Pineapple Thief all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock. Questo brano, devo dire, questo bel brano sta convincendo un po' tutti, sia per quanto riguarda gli speaker della radio, sia credo di poter dire per quanto riguarda voi amici ascoltatori, che tanto lo sapete bene, avete sempre modo di esprimere i vostri giudizi anche sulle canzoni che girano all'interno delle nostre proposte, o magari mandandoci direttamente un messaggio fra Telegram e WhatsApp, o se no accedendo al sito internet radiorock.it. Da lì avete sempre modo di votare la vostra preferita. Un grande abbraccio intanto ad Ale, che leggo attraverso WhatsApp. Saluto con piacere anche Marco, e stasera mi fa un po' più felice del solito ascoltare il suo messaggio vocale. Il nostro amico si sta godendo qualche giorno di vacanza, quindi una bella doccetta visto che è appena tornato a casa, e poi si organizza anche una bella cena il nostro amico, ascoltando un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica qui sui 106 e 6 di Radio Rock. Guarda, proprio contento, come detto, di saperti impegnato in una serata del genere. Goditela proprio di tutto cuore, caro il mio Marco. Per quanto riguarda invece il prossimo brano, direi che non c'è gran bisogno di presentazione.

The Queens of the Stone Age, direi classicone del rock tutto, almeno per quanto riguarda questi ultimi 20-25 anni di musica, perché insomma tanto è passato dall'uscita di questo gran successo dei Queens of the Stone Age. Dovete sapere, probabilmente qualcuno di voi questa cosa già la sa molto bene, che c'è il nostro amico Fede che più o meno ogni volta che va in onda o qualcosa dei Queens al gran completo, o magari anche qualcosa dei vari progetti di Josh Homme, ci manda sempre e comunque questa immaginetta, e stavolta sono io che faccio cucù da attraverso la porta di questa cantina, insomma appunto un po' arrugginita sul suo tetto. Questa qui, fatti dire, caro Fede, è una di quelle cose che mi fa ridere come un cretino ogni volta che ce la invii, quindi mi raccomando, continua così. Inevitabilmente si chiacchiera anche un po' di caldo nei vostri messaggi. Saluto Anto attraverso WhatsApp, saluto e faccio anche i complimenti per il coraggio al nostro amico Andrea, che ci scrive: mezz'ora di musica con Radio Rock e poi le prove con la mia band, anche col caldo non ne ci si ferma. Insomma, davvero un abbraccio a tutti voi cari miei amici. Voglio sperare che insomma abbiate a disposizione un po' di aria condizionata, soprattutto Andrea, te Andrea che sei un batterista, ecco, forse ne hai anche bisogno un po' di più rispetto che ai tuoi colleghi. Comunque davvero bravi, insomma la passione per la musica è una di quelle cose che davvero non si ferma neanche con il caldo. E per continuare, eccolo qui un disco che è uscito giusto qualche giorno fa, il venerdì dell'ultima settimana. Jack White tirava fuori il suo nuovo lavoro, questa qui è intitolata Nobody Knows, e quindi anche per questo il motivo della scelta precedente.

tirato e diretto il nuovo disco di Jack White, direi anche acido il giusto, come facile aspettarsi. La chitarra la fa un po' da padrone, ma sono di sicuro di gran livello anche i musicisti che accompagnano Jack White in questo suo nuovo lavoro da solista. Frozen Charlotte è il titolo del disco, che appunto usciva proprio lo scorso venerdì. Nobody Knows è il titolo della canzone, insomma lo stavo un po' esplorando nel corso del weekend. Io di sicuro mi posso considerare un fan di Jack White e quindi molto contento di aver avuto qualcosa del genere da ascoltare nel corso di questo fine settimana. Saluto intanto anche la nostra Vivi, oggi affaccendata a fare un po' di scherzi ai suoi colleghi di lavoro, direi molto molto bene così. E saluto poi anche Fabio che mi scrive: quando ascoltavo i Canned Heat nella mia vecchia 1 macchina, rigorosamente senza aria condizionata, ecco, mi veniva un po' da ridere, perché se uno fa la traduzione del nome della band capisce anche il perché. Come vuoi tradurre una cosa tipo canne dette in italiano? Calore in scatola, insomma, per essere particolarmente letterali. E in effetti, guarda, come al solito mi dai un'idea, caro il mio Fabio, non so se avremo stasera modo di poterla sviluppare insieme, nel caso ci diamo appuntamento a domani. Ci sono dei nomi di formazione, dei nomi di band che possono suggerire anche un certo tipo di temperatura, e Canned Heat può essere di sicuro un buon punto di partenza per questo tipo di selezione. Neanche a farla apposta, guarda, ti dico che avevo scelto un signore il cui cognome è proprio l'opposto di quello che te ci raccontavi, perché ascoltando una chitarra del genere a me, guarda un po', era venuto in mente Johnny Winter, che ci porta fino alla pausa delle 21:30.

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: E allora a questo punto iniziamo anche la seconda mezz'ora insieme della nostra serata. Lo facciamo in compagnia di un'altra grande band come sono i Judas Priest.
0: Radio Rock, back in time.

0: direi che stasera ascoltiamo uno dei brani anche più divertenti, più scanzonati dei grandi Judas Priest, come questa Living After Midnight. E mi fa molto piacere intanto notare che erano arrivati diversi messaggi per Johnny Winter, che aveva chiuso la mezz'ora di playlist precedente, a proposito di personaggi che è sempre un divertimento ascoltare insieme. E mi verrebbe anche da dire che la prossima novità potrebbe essere anche un buon antipasto per quanto riguarda le prossime due ore di playlist. Intanto ascoltiamo qualcosa dall'ultimo lavoro di Paul McCartney.
1: Brand new music right here. Brand

0: Il nuovo lavoro di Paul McCartney ascoltiamo come Inside anche all'interno delle nostre novità in rotazione, ma come al solito il lunedì intorno a quest'ora. Caro Alex, benvenuto e ben trovato.
1: Eccoci qua in un'altra fresca serata di luglio.
0: Freschissima.
1: Siamo a luglio.
0: Quasi alla metà, dai.
1: Sta facendo le stesse cose di giugno.
0: Esattamente,
1: cioè,
0: è vero.
1: Non cambia più. Sì. Siamo inchiodati qua. Vabbè, comunque, forse un giorno me ne andrò anch'io qualche giorno in vacanza, però...
0: Sei liberissimo, ovviamente.
1: Mentre invece Matteo, ve lo dico tra non, fino a tutto agosto.
0: Qua al chiodo,
1: proprio. Non si schioda. Guarda. Vabbè, me l'ha detto. Per cui, comunque, ogni tanto magari passa.
0: Se riparla forse a
1: fino
0: settembre,
1: a agosto va. Compreso, ma comunque, e quindi in questa serata 13 luglio manco ci sono le partite.
0: È vero, sì, stasera liberi da questo punto di vista.
1: Domani e dopodomani si guardano,
0: beh,
1: perché sono
0: semifinali del mondiale,
1: belle Inghilterra. Francia e Spagna,
0: belle squadre,
1: sono tutte e due
0: interessanti, molto interessanti, quella fra Argentina e Inghilterra, non
1: quella
0: soltanto per motivi calcistici
1: storico,
0: cavolo,
1: piuttosto notevole, però sì. Invece stasera tranquilli,
0: ci possiamo concentrare sulle nostre cose
1: e niente. Voglio dire subito come comincio, perché comincio con Peppino Di Capri.
0: Oh.
1: Peppino Di Capri è stato un rocker, tra l'altro, perché all'inizio della sua carriera faceva delle versioni modernizzate di canzoni napoletane famose, ma appunto tutte in versione un po' più modernizzata, vale a dire dietro la lezione del duo per rhythm and blues americano.
0: Vedi?
1: E scherziamo.
0: Insomma.
1: E poi il suo gruppo si chiamava Peppino Di Capri e i suoi Rockers.
0: Sì, vero, questa me la ricordavo.
1: Per essere precisi, i primi 6 LP di Peppino Di Capri si intitolavano tutti uguale Peppino Di Capri e i suoi Rockers.
0: E vai a mettere ordine.
1: Peter
0: insomma.
1: Gabriel solo 4 dischi ha fatto intitolati Peter Gabriel, invece Peppino Di Capri di più. Ma comunque, le cose molto famose che divennero ballabili erano i pezzi Twist.
0: Sì.
1: Adesso facciamo il professorino che ha scritto la voce rock and roll per la Treccani.
0: Sono tutto orecchie.
1: Il Twist era un ballo, un ballo, era un modo di ballare il rock and roll, fondamentalmente.
0: Ok.
1: Quindi le canzoni con dentro la parola Twist erano delle novelty song. E quindi aveva fatto Chubby Checker, fondamentalmente, ma ha fatto un disco tutto di Twist Sam Cooke, per dire. E poi ci sono state appunto le canzoni in Italia. Peppino Di Capri per un certo periodo è stato uno dei signori del twist.
0: Assolutamente.
1: Let's Twist Again, Saint-Tropez Twist, Ritorno a casa Speedy Gonzales, che bastano e avanzano per farlo importatore di roba americana. Poi vabbè, come è noto, ha fatto la spalla ai Beatles durante la loro unica tournée italiana.
0: Cosa famosissima.
1: Avevano la stessa etichetta discografica in Italia all'inizio.
0: Vedi?
1: Perché la Karish distribuiva la roba della Parlophone, che era l'etichetta tedesca che aveva i dischi della EMI.
0: Giro comunque,
1: e quindi comunque stavano
0: stava lì,
1: cioè

0: Voglio dire, lui è lì. Stato sullo stesso manifesto scritto grande uguale ai Beatles. Oh.
1: Sì, avrete probabilmente in mente anche voi la fotografia, no? Che è passata quelle proprio alla storia, la foto di quel manifesto.
0: Comunque ha fatto anche delle buonissime canzoni, anche in lingua inglese. Una canzone era... è stata in origine di Ben E. King. Ah. Ben E. King era quello di Stand By Me, certo. Ma prima ancora era stato cantante dei Drifters. Insomma, era un bel, sì, tipo che poi a un certo punto ha varcato la soglia dal rhythm and blues al funk a un certo punto. È comunque personaggio notevole, anche perché Stand By Me, sì, chi non la conosce?
1: Proprio una delle 5-10 canzoni forse
0: in
1: più
0: effetti,
1: famose.
0: L'anno dopo Stand By Me, Ben E. King ne fece una quasi uguale. Ah. Se sentite l'inizio, non potete sbagliare. La rifece in italiano. No, non in italiano, in Italia, ma cantata in inglese. Peppino Di Capria, si chiamava Don't Play That Song.

0: Questa qui non l'avevo mai ascoltata, anche nella versione di Peppino Di Capri. Si chiamava Don't Play That Song.
1: E poi la fece anche Aretha Franklin.
0: Ehi, cavolo.
1: La fece anche Aretha Franklin in uno degli album del suo periodo d'oro, Don't Play That Song. Roba seria, quindi.
0: Roba seria,
1: evidentemente.
0: Sì.
1: Non sappiamo quando l'ha fatta Peppino Di Capri, perché, adesso vi dico una cosa, da vecchio professore,
0: sentiamo.
1: Non fidatevi sempre di quello che trovate su Google, perché se uno cerca Don't Play That Song, cantata da Peppino Di Capri, Google ti annuncia che è del 1958.
0: Ok.
1: E che però purtroppo non è possibile, perché Stand By Me era del 61. Questa uscì l'anno dopo, per cui
0: quindi
1: l'originale è uscito nel 62, per cui prima di quel momento è impossibile.
0: Non ci siamo con i conti.
1: Quando l'ha fatta non lo so. Nel 62 di sicuro Celentano aveva fatto Stand By Me con il titolo Pregherò, che è stato enormissimo successo. Però questa appunto era molto simile come pezzo. Poi tutto veniva dai Drifters.
0: Sì, insomma, lo stile era quello lì, con questo incedere, bellissimo.
1: E ne hanno fatte anche altre. Ma noi salutiamo quindi con affetto Peppino Di Capri, soprattutto per la parte più rock della sua carriera, i primissimi anni. E andiamo a parlare di altri cantanti defunti.
0: Okay.
1: Allora, un cantante defunto, ecco, non tutti lo sanno, non tutti sanno di chi si trattava. Un anno fa, esatto, il 13 luglio del 2025, è morto l'inglese Dave Cousins.
0: Okay.
1: Dave Cousins è stato fondamentalmente il leader, cantante e autore di molte delle canzoni del gruppo degli Strobes. Gli Strobes si formarono nella seconda metà degli anni 60, erano un gruppo folk rock. All'inizio fecero delle cose addirittura con la giovane Sandy Denny, futura cantante importante di Fairport Convention, eccetera. Ma poi hanno fatto delle robe un po' diverse. E in certe cose folk rock sembravano a tratti un po' Fairport Convention,
0: insomma,
1: un po' il Jethro Tull della parte più acustica, che in effetti in quel campo facevano benissimo quelle cose.
0: Cavolo,
1: ma una delle canzoni di maggiore successo invece è una specie di inno da stadio, una canzone sindacale che si chiama Part of the Union.

0: come dire, non mi freghi perché io sto nel sindacato.
1: Bello il
0: you
1: testo.
0: Don't get me, I'm a part of the union.
1: Provavo a seguire
0: massimo così
1: in diretta
0: successo
1: il testo.
0: In patria, in Inghilterra. Bello. Andò benissimo in classifica negli anni 70, ma gli Strokes, nati folk rock, ebbero una sbandata pressoché progressive.
1: Oh, yeah.
0: Dave Cousins degli Strokes aveva scoperto Sandy Denny, ma beh, scoprì anche Rick Wakeman,
1: insomma,
0: tastierista che sarebbe stato male, destinato a una fama enorme con gli Yes e poi da solista,
1: certo,
0: che suonò su 2 o 3 dischi. C'è un album dal vivo degli Strokes che si chiama Just a Collection of Antiques and Curios, dove a un certo punto fa una sua cosetta al piano, ma Rick Wakeman che non ci si crede. Lui aveva già suonato, ma faceva il session fino subito prima con David Bowie, con Chris Stevens, con
1: grandi
0: gente
1: nomi
0: di passaggio importante. Qui invece era entrato nel gruppo e quindi un po' doveva avere un po' di spazio.
1: Beh, sì.
0: E allora su questo album dal vivo degli Strokes del 1970 c'era un brano del loro primo album in una versione abbastanza estesa, ma diventa un viaggio progressive incredibile.
1: Bello.
0: Io l'ho risentita da poco e ci sono rimasto, ho detto, oh, che hanno fatto?
1: Che roba è?
0: Questi sono gli Strokes, Where is this dream of your youth?

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on
1: Radio Rock. Stasera riascoltiamo anche qualcosa di Rush grazie alla nostra regia. Questa qui in particolare era Limelight. Radio Rock, back in time.

0: insomma, non male anche questa qui, Limelight, da parte di Rush, che è sempre un grande, grandissimo piacere ascoltare. E giustamente c'è Sergio che su WhatsApp fa anche i complimenti alla ragazza, alla batterista, che adesso suona in compagnia di Rush. Non proprio semplicissimo, no? So, sostituire uno come Neil Peart.
1: Sì, erano un trio abbastanza affiatato, sì, diciamo, sì, decisamente così, come minimo.
0: Questo. Poi guarda, curiosamente sono arrivati due messaggi vocali da parte di due amici che entrambi si chiamano Marco. Il primo ragiona su una cosa sulla quale io non avevo mai ragionato e mi sembra comunque una curiosità interessante. Prego.
2: Buonasera, Peppino Di Capri aveva anche in Super 8 Super 16 dei soundcheck dei Beatles, e penso una delle poche cose dal vivo dei Beatles senza strilli che si sente loro che suonano e cantano e non gli strilli e basta.
0: Che se ci pensi è vera come cosa,
1: vero,
0: no?
1: Perché all'epoca c'erano tutti gli strilli del pubblico che entravano sulle registrazioni, infatti non esiste un live dei Beatles vero, esatto, serio, ascoltabile.
0: Vedi, ci poteva pensare Peppino Di Capri, con il giusto permesso, con i giusti diritti, un album live dei Beatles l'avrebbe potuto far uscire lui. L'altro amico, chiamato Marco, invece ragiona un po' più in generale anche su dei signori che stiamo ascoltando in novità in queste ultime settimane.
3: Domanda per Alex, se può rispondere sui dinosauri.
0: Prego.
3: Ha parlato di un dinosauro grandissimo come Peppino Di Capri. In rotazione a Radio Rock adesso ci sono altri due dinosauri,
0: tipo
3: Rolling Stones e Deep Purple.
0: Ok,
3: Rolling Stones ho sentito metà album, non posso dare un giudizio, però questo nuovo singolo dei Rolling Stones e dei Deep Purple, quanto è bello. Quanto è bello che sti ragazzi dei 70 anni continuano a fare musica, è fatta bene,
0: è vero,
3: sono bello. Io sono emozionato, a me questa cosa mi emoziona tantissimo.
0: Guarda, per quanto mi riguarda di sicuro condivido l'emozione, mi sembra comunque due buoni lavori, cioè insomma si ascoltano di sicuro con gran piacere.
1: Secondo me l'ultimo Rolling Stones è uno dei migliori degli ultimi anni, è più bello questo di Hackney Diamonds,
0: vedi?
1: Almeno io mi sento di dire questa cosa. Comunque non hanno 70 anni e passa, ma 80
0: esatto,
1: e passa. Cioè il più giovane dei Rolling Stones rimasti
0: sarà Ronnie Wood.
1: Ronnie Wood che ne ha 79.
0: Mamma mia. Guarda, c'era Mick Jagger che vedeva la partita Inghilterra-Norvegia, ovviamente immancabile, e pensavo che lui il mondiale vinto dall'Inghilterra nel 66 se l'è vissuto, ed era già una rockstar comunque, affermata. Ed era già Mick Jagger. Sono passati 60 anni e chissà se magari porterà fortuna anche alla sua nazionale. Insomma, sempre bello chiacchierare con voi, e neanche a farlo apposta, non c'è trucco, non c'è inganno. Questa qui, la prossima novità.
4: Brand new music right here.

0: Insomma, anche la nostra regia seguiva evidentemente le chiacchiere che stavamo facendo prima, tanto da proporci proprio questo singolo all'interno del nuovo lavoro dei Rolling Stones. A questo punto, da dove riprende la nostra playlist, caro Alex?
1: Vabbè, dove Rolling Stones uno potrebbe mettere i Beatles, sì, cioè che ci siamo.
0: Perfetto.
1: Però ce ne sono solo due rimasti, allora andiamo un po' indietro nel tempo.
0: Ok.
1: In realtà non ascoltiamo i Beatles, ma i Rattles. Non so se avete mai sentito parlare dei Rattles, che si scrive Rootless.
0: Rootless, ok.
1: Erano un gruppo parodia, ma in realtà un gruppo di omaggio ai Beatles.
0: Vedi?
1: L'avevano messo in piedi uno dei Monty Python e uno dei Bonzo Dog Band, Eric Idle e Neil Innes.
0: Fighissimo.
1: E poi avevano imbarcato Olly Olsol, che era questo bravissimo chitarrista, prima con i Patto, poi con Kevin Ayers.
0: Beh, sono comunque musicisti.
1: Uno dei più bravi chitarristi del mondo livello. A suo tempo. Il più grande mancino dopo Hendrix, secondo alcuni.
0: Insomma, non male.
1: E comunque i Rattles fecero un... delle cose in televisione e un intero film intitolato All You Need Is Cash, che è una parodia dei film dei Beatles con dentro delle canzoni che sono delle parodie, degli omaggi al limite del plagio. E, cioè, normalmente avrebbero dovuto fargli causa, i Beatles avrebbero vinto subito, però loro erano protetti da George Harrison di persona personalmente.
0: Quindi
1: intercedeva per loro presso Lennon e McCartney,
0: dato il permesso.
1: Cioè, no, questi dai,
0: sono amici miei, sono bravi.
1: E poi, allora, i Rattles, per spiegare quanto sono bravi, bisogna sentire qualche pezzo loro.
0: Va bene.
1: Alcune canzoni sono dei quasi plagi di pezzi dei Beatles, altri non esattamente, ma quella che vorrei proporvi è una cosa che secondo me anche John Lennon, se l'avesse ascoltata, forse lo fece all'epoca. Mi senti?
0: Sì,
1: ora mi sento di nuovo anch'io.
0: Siamo tornati.
1: Chiedo perdono, c'è stato un inciso.
0: Figuriamoci, se ogni tanto capita.
1: Questa sembra una canzone dimenticata di Lennon con i Beatles.
0: Vedi?
1: Si chiama Cheese and Onions.

0: Guarda, ammetto Alex che io questo progetto non lo conoscevo e ci sono rimasto perché è super credibile nel senso di omaggiare.
1: Erano bravissimi a fare tutte queste cose e appunto clamoroso. C'è un film che, se non mi ricordo male, si trova anche su YouTube.
0: Ok,
1: interamente,
0: ottimo.
1: Se no qualcuno se l'è scaricato, vabbè, del insomma, genere.
0: Può girare.
1: E i pezzi dei Rattles, però uno dove pesca pesca bene perché sono sconvolgenti.
0: Beh, sì, veramente incredibile.
1: Oltre il limite del plagio, cioè nessuno è così bravo da plagiare in questo modo.
0: Sì, siamo andati oltre.
1: Comunque i Rattles sono il mio consiglio per divertirsi, soprattutto per chi ama i Beatles dell'epoca classica.
0: Ok,
1: che poi
0: sì.
1: C'è solo questa, sono finiti nel 70.
0: Esatto.
1: Mentre invece una band americana che a un certo punto è diventata ipercommerciale, ha smesso di essere interessante, secondo me, è quella dei Chicago.
0: Ok, sì, ci sta.
1: All'inizio Chicago Transit Authority, ed erano una band con i fiati, ma un gruppo rock pazzesco.
0: Sì,
1: fecero
0: certo.
1: Questi primi album doppi,
0: finissime.
1: Uno dal vivo quadruplo. E per me l'ultimo disco interessante era quello del 72, Chicago 5, con la famosa Saturday in the Park.
0: Ah, certo,
1: che
0: sì,
1: fu un grande successo, sì. Un po' dovunque, diceva Saturday in the Park, I think it was the 4th of July. Tant'è vero che ultimamente il 4 luglio è stato un sabato e io
0: vero.
1: Ho ricordato come sempre.
0: Beh,
1: Chicago, che
0: cavolo, grande memoria, bravo.
1: Però qua e là, anche nei dischi successivi, ci sono state ogni tanto delle cose interessanti. E qui c'è gli sbalzi di temperatura.
0: Sì, esatto, stai proprio sotto.
1: 1975 c'è un album che si chiama Chicago 8, era l'ottavo album dei Chicago.
0: Perfetto.
1: E il tastierista e autore di molte canzoni, Robert Plem, scrisse una canzone dedicata a Harry Truman, che era il presidente americano che nel 1945 aveva preso il posto di Franklin Delano Roosevelt.
0: Sì.
1: Fece sì sganciare un paio di atomiche sul Giappone, però erano già organizzati per farlo.
0: Sì.
1: Ma a parte quello, era stato un grande presidente.
0: Sì, beh,
1: lui continuò il New Deal di Roosevelt. E poi, vabbè, non parliamo di politica estera, se no parleremo anche di quando gli Stati Uniti erano l'unico paese con le armi atomiche, ma Truman tenne buoni generali,
0: sì,
1: tipo MacArthur, diceva, ma che vuoi fare? No, decido io,
0: so,
1: e non si fa.
0: Vabbè, che due comunque, basta in avanzo.
1: E dopo le dimissioni di Nixon nel 75, Robert Plem scrisse una canzone dedicata a Harry Truman, di cui sentiva la mancanza.
0: Vedi?
1: La canzone musicalmente è molto graziosa, inizia puro Randy Newman e continua puri Beatles più vaudeville, quelle di certe canzoni di Paul McCartney.
0: Fico.
1: Cioè, molto divertente nel complesso. Chicago, Harry Truman.

0: Insomma, potremmo dire omaggio sia dal punto di vista probabilmente politico che anche musicale fra Randy Newman e i Beatles, questo brano
1: di
0: Chicago.
1: Era una canzone buffa, il che le impedì di diventare troppo politica,
0: okay,
1: in realtà.
0: Sì,
1: però credo che l'inizio fosse dichiaratamente ispirato a Randy Newman perché ci assomigliava troppo.
0: Ah, sì.
1: Randy Newman, uno dei più grandi autori della musica americana, e oltretutto poi le colonne sonore fatte per la Pixar in particolare,
0: sì,
1: non solo la Pixar, però fondamentalmente da Toy Story, Monsters and Company e tutto quanto.
0: Wow.
1: Oltretutto due Oscar alla fine gliel'hanno dati per le canzoni di quei film, anche se non per la più bella di tutte, cioè You Got a Friend in Me non vinse l'Oscar come migliore canzone,
0: vedi?
1: Che avrebbe meritato.
0: Beh,
1: gliel'hanno
0: sì.
1: data per uno successivo, vabbè.
0: Così per rimediare forse.
1: Gli mancava, perché poi lui stava in una famiglia dove erano tutti autori di musica, autori di colonne sonore, aveva degli zii, Alfred Newman, Lionel Newman, che erano, avevano fatto colonne sonore per Hitchcock, tutti i grandi registi di Hollywood.
0: Cavolo.
1: Proprio hanno fatto tantissime. Un cugino che si chiama anche lui Newman, più giovane, fa le colonne sonore oggi.
0: Beh, insomma, affari di famiglia, insomma.
1: Affari di famiglia, assolutamente. La canzone pop più famosa di Newman uscì nel 1977 ed era su un album intitolato Little Criminals. E ci furono delle proteste perché in un'epoca in cui ancora non andava il politicamente corretto, però le persone svantaggiate nella statura, cioè i bassi, si sentirono offesi,
0: chiamati in causa da questo brano.
1: Quelli bassi non hanno motivo di vivere. In realtà poi innanzitutto non era quello che pensava realmente.
0: Certo.
1: Poi pare che fosse una metafora per parlare dei bambini. Però la canzone era divertente e quindi acchiappava in ogni modo e si chiamava Short People.

0: E io qui, Alex, sto leggendo che questa canzone al momento della sua uscita fu addirittura bannata da alcune radio americane, sì, sì, perché presa per letterale.
1: Certo. E in America ci sono delle associazioni per la difesa di tutte le categorie, esatto, esistenti, sì. Non puoi parlare male neanche troppo dei nazisti.
0: No, perché c'è qualcuno che... però qualche... figuriamoci,
1: Hanno anche loro il diritto di vivere.
0: Incredibile.
1: Come quelli bassi, vabbè.
0: Appunto.
1: Short People di Randy Newman, grande canzone degli anni 70, che tanto non assomiglia a nessun'altra cosa del pop di quegli anni, in realtà.
0: Sì, è vero, poi bellissima, bellissima voce, se vi capita, insomma. Andate a recuperare anche il testo del brano, che insomma è inutile sottolineare che sia assolutamente satirico ed ironico. E ci fermiamo giusto per pochissimi secondi di consigli, torniamo subito in diretta.
2: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Che soprattutto il lunedì sera alle 22.30, ecco, sono uno di quei momenti di sicuro importanti nella nostra trasmissione. Siamo arrivati in generale alla metà della nostra fascia serale e siamo anche alla metà esatta della rubrica che fortunatamente condividiamo ogni settimana con Alex Righi. Per iniziare questa seconda parte ascoltiamo anche qualcosa dei Sum 41.

0: Hero Song, il titolo di questo brano dei Sum 41, che personalmente ammetto mi riporta proprio ai primissimi anni del liceo, e devo dire classico scelto dalla nostra regia, che ci sta molto bene anche con la prossima band protagonista di questa novità.
1: New music right here.

0: insomma, prima un classico dei Sum 41 e adesso questa novità dei Green Day. Insomma, due canzoni, due band che di sicuro si possono parlare bene
1: una
0: a vicenda.
1: Una volta erano giovani Green Day, adesso
0: mamma mia,
1: ma vabbè,
0: passato un sacco di tempo
1: vabbè,
0: anche
1: invece
0: per loro.
1: Da queste parti ascoltiamo roba così antica che può suonare addirittura nuova.
0: Certo, se
1: l'ultimo
0: non la conosci.
1: Pezzo che avevamo messo era di Randy Newman.
0: Sì?
1: Randy Newman, attualmente 82 anni, quindi californiano orgoglioso, anche se cresciuto un po' a New Orleans da piccolo, e dicevo autore di molte colonne sonore. In famiglia aveva quasi tutti i musicisti tranne suo padre, che aveva fatto il medico, il dentista,
0: curiosa come cosa, insomma,
1: ma era l'unico della famiglia a non fare il compositore. E comunque lui negli anni 60, nei primi anni 60, cominciò a scrivere canzoni e cercava di scrivere canzoni normali, tra virgolette, però non gli venivano bene.
0: Vedi?
1: A un certo punto, nel 1964, comunque lui negli anni 60, nei primi anni 60, cominciò a scrivere canzoni e cercava di scrivere canzoni normali, tra virgolette. Però non gli venivano bene.
0: Vedi?
1: A un certo punto, nel 1964, scrive una canzone strana, un po' buffa, su un

0: tastierista organista degli Animals.
1: Cavolo,
0: l'organo Vox su The House of the Rising Sun è suo, che già basterebbe per farlo passare alla storia del rock.
1: Avanza mille volte, sì.
0: Poi lui se ne andò dagli Animals e fondò un suo gruppo che si chiamava The Alan Price Set. Com'è, come non è, lui scopre le canzoni di Randy Newman quando non lo conosce nessuno.
1: Beh, curioso,
0: non so
1: anche
0: come abbia fatto,
1: sì,
0: perché
1: veramente.
0: Evidentemente era uno che si informava e diceva, vabbè, come compositore sta proprio una spanna sopra tutti gli altri. E quindi Alan Price si mette a registrare canzoni di Randy Newman sconosciute, di autore sconosciuto, e una in particolare ottenne un notevole successo nel 1967 in Inghilterra. 1967,
1: anno ricco.
0: È l'anno di Sgt. Pepper, del primo Pink Floyd, di Are You Experienced, devo dire altro,
1: no,
0: cioè,
1: per riuscire ad infilare anche questo brano
0: si infilò questo brano.
1: Bravi
0: e
1: loro.
0: Questo è Alan Price, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

0: bella anche con questa accelerata finale proprio sugli ultimissimi secondi di una canzone comunque molto breve,
1: brevissima, sotto i due minuti, deliziosa, 1967, che però se uno ci pensa, appunto, il disco più importante del 67 probabilmente è stato Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Beh, ci possiamo
1: dove
0: stare.
1: Per una volta pure John Lennon ebbe la sua deviazione verso le cose un po' da circo, un po' vaudeville.
0: Sì.
1: Una grande canzone che secondo me si può tranquillamente accostare a questa, che è contemporanea, e infatti Simon Smith, fatta da Alan Price, è contemporanea a Being for the Benefit of Mr. Kite.

0: Almeno un paio di volte i Beatles a questo punto li ascoltiamo per davvero con qualcosa da Sgt. Pepper, visto che fra l'altro giravamo anche nel 1967, anno dire ricchissimo in tema di musica, probabilmente dire una cosa riduttiva.
1: E poi dopo queste cose qua del 1967 sono nati tanti generi nuovi, l'indie non si chiamava ancora indie ma certo, esisteva, le cose alternative, il pop britannico più stravagante. Mm-hmm. Un grande giornalista britannico, Nick Kent, scrisse che le due figure più importanti della musica pop britannica sono state Kevin Ayers e Syd Barrett. Hey. Tutto quello che è venuto dopo viene da loro.
0: Vedi?
1: Forse, insomma, magari ha esagerato, però io gli do ragione.
0: Sì,
1: questo è un
0: fa.
1: Grande Kevin Ayers. Dopo i Soft Machine, nel 1969, il suo album Joy of a Toy conteneva una canzone per dei tempi folli, no, ma insane times.
0: Così malati, dovrebbero
1: sì,
0: dire, forse.
1: Tempi malati. Song for insane times.
2: What is that? Is that too long about that?

know something's got to come to get us off our end.

0: Adesso Alex, mi perdonerai se dico una cosa davvero poco originale, ma che bella questa canzone. Beh, incredibile, veramente rimasto.
1: Una canzone per questi tempi malati del 1969, vada bene.
0: Mamma mia.
1: Vabbè. E comunque abbiamo menzionato Kevin Ayers affiancato a Syd Barrett. Da notare, tutti e due hanno fondato dei gruppi importanti. Vabbè, i Soft Machine, meno successo commerciale, ma gli altri, quelli che sono rimasti nella band a fare cose più serie, gli sono rimasti affezionati. Su questo disco di Kevin Ayers suonavano Robert Wyatt alla batteria, Mike Rutledge l'organo e Hugh Hopper il basso, cioè i Soft Machine rimasti quelli che avrebbero fatto le cose serie per un altro po' di tempo. Come sui dischi di Syd Barrett c'erano i Pink Floyd, il primo disco prodotto da David Gilmour e da Roger Waters, e ci suonavano anche, guarda caso, Robert Wyatt, Hugh Hopper e Mike Rutledge dei Soft Machine. Il secondo album di Syd Barrett, invece, Barrett, uscito lo stesso anno 1970, e i produttori erano David Gilmour e Richard Wright, altro dei Pink Floyd.
0: Si sono dati il cambio.
1: E c'era un contributo, registrò una cosa anche Kevin E. Vabbè, insomma, si conoscevano.
0: Ah, certo,
1: tant'è vero che quando
0: quello.
1: Poi, anni dopo, Robert Wyatt ebbe quel bruttissimo incidente cadendo da una finestra che gli tolse l'uso delle gambe, fecero un concerto di beneficenza per lui, i Soft Machine e i Pink Floyd, che non avevano ancora fatto Dark Side of the Moon, ma erano
0: però,
1: già i Pink Floyd.
0: Certo, un nome molto importante.
1: Si volevano bene fra queste due band. E il secondo album di Syd Barrett si chiamava Barrett, semplicemente, ed è rimasto l'ultima testimonianza di quello che poteva fare. Le sue canzoni, ecco, canzoni britanniche stravaganti, meglio di Kevin Ayers, di Syd Barrett, nessuno è mai riuscito a fare. Questa era in apertura di Barrett, si chiamava Baby Lemonade.

0: che non so se è un termine giusto da associare ad un personaggio come Syd Barrett, ma a modo suo Baby Lemonade è diventata quasi un classico, di sicuro una delle sue rimaste più celebri,
1: perché è troppo caratteristica di lui.
0: Sì.
1: Che cosa potevano diventare i Pink Floyd se lui fosse rimasto, se fosse rimasto in sé, soprattutto, perché non ha solo abbandonato il gruppo, ma anche abbandonato se stesso,
0: un po' il mondo,
1: per
0: tutto.
1: Un po' troppo tempo. Comunque, noi continuiamo a ascoltare con affetto Kevin Ayers, che è campato molto più a lungo, e Syd Barrett.
0: Certo.
1: E allora facciamo il 3 canzoni britanniche stravaganti. Il terzo è meno famoso di loro, Roy Harper.
0: Però
1: ha il vantaggio innanzitutto di essere ancora vivente.
0: Che qui
1: poi
0: male non fa.
1: Roy Harper, diciamo, ha sempre fatto folk rock, ma anche progressive folk e cose strane,
0: sì,
1: pure lui.
0: Buona definizione.
1: E ha avuto un'avventura. Lui è stato uno dei musicisti preferiti dei Led Zeppelin, che gli hanno dedicato un brano sulle Zeppelin 3, Hats Off to Roy Harper.
0: Giù il cappello.
1: E dei Pink Floyd, che gli hanno fatto cantare un pezzo su un loro disco, Have a Cigar, su Wish You Were Here. Questo per dire
0: curriculum
1: di cui ha goduto Roy Harper.
0: Male non è.
1: Il suo disco capolavoro, secondo quasi tutti, è un disco che si chiama Stormcock, con 4 brani molto lunghi, se non mi ricordo male. Da qualche parte compare pure Jimmy Page, tanto per capire la devozione. Questo invece è un disco successivo degli anni 70, che si chiama Bull in a Mingvase, tutto attaccato, e contiene una canzone divisa in due parti. La seconda è lunghissima, ma la prima parte già basta e avanza per capire come poteva fare canzoni inglesi stravaganti Roy Harper. Si chiama One of Those Days in England.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
3: E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
0: Questo è
1: Bring on the Night.
6: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
6: on Radio Rock.
7: Volendo c'è della stravaganza inglese anche nel prossimo brano, di sicuro però in un modo completamente diverso. Apriamo l'ultima ora insieme ai Sex Pistols, The God Save the Queen.
6: Radio.

canticchiare ogni volta che parte questo brano. Io mi ritrovo un po' a canticchiare, possibilmente provando anche ad imitare l'accento dei Sex Pistols, ma quella lì, insomma, operazione per me di sicuro troppo difficile. Anche in questa mezz'ora, per fortuna, avremo ancora un po' di minuti da passare in compagnia di Alex. Subito dopo, la prossima novità, tornano a farsi sentire anche gli Aiken. Il singolo che abbiamo estratto dal loro nuovo lavoro si intitola Delirium. Brand new music right here. Brand new.

0: Delirium, il titolo di questo nuovo singolo degli Aiken. Noi a questo punto abbiamo ancora una ventina di minuti da passare in compagnia di Alex. Da dove ripartiamo allora?
1: Questa volta torniamo indietro al 1976, con un cantante che è morto poche settimane fa e si chiamava David Clayton Thomas, nato in Inghilterra ma canadese, fondamentalmente è sempre stato canadese, britannico-canadese, però il successo l'ha avuto negli Stati Uniti con i Blood, Sweat and Tears. I Blood, Sweat and Tears erano stati creati da Al Kooper, ma erano stati solo uno dei suoi progetti. Infatti Al Kooper fondò il gruppo, fece il primo album, poi se ne andò per altre storie e entrò nel gruppo David Clayton Thomas, che veniva dal Canada dopo una gioventù molto turbolenta e anche spesso sfigata e con qualche arresto, un sacco di cose, padre alcolista, quello
0: un po' di storie.
1: Lì trova il successo perché sul primo disco che ha fatto con i Blood, Sweat and Tears c'era Spinning Wheel, che l'ha fatto diventare una star immediatamente, ed è rimasto in quel gruppo per molti anni. Poi ha fatto un po' di dischi da solista e vabbè. I Blood, Sweat and Tears spesso vengono un po' affiancati ai Chicago perché erano dei gruppi rock numerosi, con sezioni di fiati. Poi facevano, soprattutto agli inizi, musica completamente diversa.
0: Anche
1: se tutti e due avevano una sezione di fiati capace di svariare su cose quasi jazz, ma erano ben diversi. E anche lì, anche i Blood, Sweat and Tears, secondo me, dopo un certo momento sono diventati meno interessanti. Però a volte uno trova delle robe interessanti su dei dischi che aveva tralasciato del tutto. Un album metà anni 70, anzi luglio 76, 50 anni fa esatti, del Blood, Sweat and Tears, si chiamava More Than Ever, e c'era un po' di jazz rock, un po' di blue-eyed soul con il vocione di David Clayton Thomas, ma anche delle cose più particolari. Il brano di apertura era particolare perché è un pezzo un po' jazz rock, un po' funk, ma c'ha anche delle
0: un po' di svisate,
1: delle cose zappiane. Giuro, chi conosce Zappa troverà delle curiose similitudini in questo pezzo che si chiama They.

0: qui Blood, Sweat and Tears Day era il titolo del brano, per ricordare anche il cantante di questa canzone recentemente scomparso,
1: David Clayton Thomas. E sempre nel luglio del 1976 uscì il primo disco della Ian Gillan Band, cioè uno dei più grandi cantanti dell'hard rock sempre,
0: sì.
1: Perché Ian Gillan, molti ricorderanno, cantava con i Deep Purple. Ah già, ma ancora adesso canta con i Deep Purple.
0: Esattamente, esatto.
1: È vero, non era il primo cantante, il primo si chiamava Rod Evans, se non mi ricordo male, però lui entrò con Deep Purple in rock e da quel momento in poi è stato grande successo, ma per una decina di anni se ne andò. Durante quella decina di anni trovò il tempo di fare pure un disco con i Black Sabbath, già che c'era,
0: esatto.
1: per mettersi a posto anche su quel versante. Ma ebbe, soprattutto negli anni 70, dal 76 in poi, una band sua che si chiamava Ian Gillan Band, il cui primo album uscito 50 anni fa si chiamava Child in Time.
0: Vedi proprio che scelta, forse furbetta, mi permetto
1: sì,
0: di dire.
1: Anche perché è un disco diverso da quello che uno si aspetta, molto meno hard rock. Non voleva rifare le stesse cose di Deep Purple, giustamente,
0: chiaro.
1: Poi ha ricominciato a farle, ma in quel momento no. E quindi era quasi un po' jazz rock, delle cose quasi un po' funky. E tra l'altro c'era una cover di Child in Time,
0: vedi?
1: Che adesso, datemi retta, onestamente non ve la consiglio.
0: Non ce la cerchiamo.
1: Child in Time si sente su Deep Purple in rock, o ancora meglio su Made in Japan.
0: E stiamo a posto così.
1: E lì stiamo a posto, perché lì la resa definitiva, e c'era lui poi.
0: No, esatto.
1: Il problema è che doveva fare?
0: Più di così.
1: L'ha cambiata, ma sembra una cover fatta da non si sa chi, tranne il fatto che la voce è quella,
0: proprio la sua,
1: perché ancora all'epoca strillava come
0: cavolo,
1: adesso
0: sì.
1: Non potrebbe più fare, onestamente. Comunque è un disco curioso, ecco, Child in Time della Ian Gillan Band. Per dare un esempio, questo brano si chiama You Make Me Feel So Good.

0: Beh, insomma, la voce, direi anche gli strilli di Ian Gillan si riconoscono anche in un brano del genere.
1: Però su un pezzo funky che è una cosa un po' curiosa, appunto, sarebbe poi tornato all'hard rock per rimanerci.
0: Sì, fino adesso.
1: Fino adesso proprio, letteralmente. Non mi ricordo se è già uscito l'album Splat.
0: Credo di sì. Proprio
1: o
0: per
1: è uscito o sta uscendo, ma comunque ne parlano molto bene. Sembra incredibile che tuttora possano reggere i Deep Purple con la voce di Ian Gillan. Poi c'è Ian Paice alla batteria. E qual è il terzo componente?
0: È rimasto
1: vivente, perché John Lord è morto. Blackmon, Roger Glover c'è di nuovo?
0: Potrebbe essere.
1: Vero?
0: Guarda, sto controllando proprio in questo momento. Ian Paice, no, Roger Glover anche lui
1: è tornato. Vabbè, alcuni che ritornano. Vabbè, però. Allora, se vogliamo ascoltare un pezzo funk di 50 anni fa, estate 1976, allora andiamo da chi ha delle credenziali per fare il funk, anche perché non l'hanno inventato, però sopra i Parliament di George Clinton c'è giusto James Brown e Sly Stone, ma nessun altro. I Parliament, come è noto, erano gruppo cugino dei Funkadelic, dove c'era sempre George Clinton, ma erano più inclini a cose un po' rock, un po' psichedeliche. E poi c'era sempre George Clinton, c'era il più delle volte Bootsy Collins al basso, il grandissimo Bernie Worrell alle tastiere, e poi nei Parliament ogni tanto arrivava Fred Wesley, già del gruppo di James Brown, che faceva gli arrangiamenti, suonava i fiati, vabbè, cose così.
0: Incredibile.
1: Nel 1976, a luglio, quindi 50 anni fa esatti, esce il quinto album dei Parliament, che si chiama The Clones of Dr. Funkenstein. I cloni del Dottor Funkenstein. Adesso non possiamo dilungarci perché avevano comunque tutta una mitologia fantascientifica che non si sa, mentre che ne so, gli Earth, Wind & Fire avevano una mitologia un po' più mistica, antica egizia,
0: esatto.
1: Con le piramidi e le astronavi e tutte. I Parliament lo facevano in maniera un po' più cialtrona,
0: volendo così.
1: Però Strasse, appunto, le credenziali funk erano non indiscutibili, irraggiungibili praticamente. E quindi l'ultimo di oggi, da esattamente 50 anni fa, luglio 76, Clones of Dr. Funkenstein, sono i Parliament e questa clamorosa Do That Stuff.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
2: Fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sei su Radio Rock.
4: Get ready!
0: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock. Bring on the night on
2: Radio Rock. Ringraziamo davvero di tutto cuore Alex per l'incredibile serata che anche oggi ci ha fatto vivere. E noi come al solito invece arriviamo fino a mezzanotte. Per aprire quest'ultima parte ascoltiamo una grande voce femminile.

Avevamo iniziato la nostra serata ascoltando una voce femminile, quest'ultima parte insieme la iniziamo nello stesso modo, cambiando ovviamente un po' il genere di riferimento, passando dagli Evanescence ai Cranberries, in mezzo due ore di musica, anche grazie alla buona Alex Righi, che torno a salutare e a ringraziare. Sempre un piacere essere qui in radio con lui. A questo punto, se vi va, però, torniamo a compilare insieme la playlist per i pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, così come sempre attiva anche la chat sulla nostra Visual Radio. Questa qui intanto ultima novità. Brand new music right here.

qui si intitola Design to Lose, all'interno dell'ultimo lavoro dei Twilight Sad, che avevano tirato fuori al tempo davvero un grande, gran bel disco, e ci sembrava quindi il caso di tornare sopra e tornare ad ascoltare qualcosa con voi anche all'interno delle nostre rotazioni. Questa, così come tutte le altre proposte, è disponibile sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra ne preferita. Fra l'altro, questa band dei Twilight Sad si erano affacciati anche a giugno in Italia per un concerto che in generale è stata un'ottima serata di musica, giornata di musica, visto che si era iniziato particolarmente presto. Loro sul palcoscenico di Firenze più o meno nel pieno pomeriggio, arrivavano poi i Mogwai sul calar della sera per chiudere poi in compagnia dei Cure. C'è di sicuro uno stretto legame di amicizia e anche professionale fra i Twilight Sad e i Cure, e quindi ottima scusa per me, ottimo assist, meglio dire per me, per riascoltare con voi qualcosa di Robert Smith e compagni. Questa qui, fra l'altro, capita di ascoltarla anche abbastanza spesso all'interno dei concerti dei Cure. È un brano, secondo me, davvero magico, che si intitola From the Edge of the Deep Green Sea.

seconda della band, a seconda della canzone, penso che questa cosa qui che sto per dire la possiamo pensare davvero in tanti. Quando una canzone all'interno di un concerto ti colpisce in una maniera particolare e magari molto forte, ecco, diventa poi quasi impossibile riascoltarla senza pensare esattamente all'esibizione dal vivo della band. Io ammetto che ogni volta mi sgolo quando i Cure propongono questo brano, appunto, From the Edge of the Deep Green Sea. E stasera, non so, di sicuro ho rivissuto un po' emozioni del genere ascoltandola con voi qui sui 106.6 di Radio Rock, e particolarmente apprezzata da quello che mi scrivete alle 3899 106 e 600. E allora, per proseguire e davvero più o meno arrivare alla fine della nostra serata insieme, ascoltiamo una band che di sicuro per molti di noi è anche particolarmente legata a Radio Rock. Io però questa in particolare, in generale gli Archive, tanto che non li mando in onda. Fuck You, il titolo.

0: il romanticismo anche sempre un po' disperato di Mr. Robert Smith in quel gran brano, adesso qualcosa di decisamente più crudo, più incisivo anche dal punto di vista dei vari rapporti umani, come questa Fuck You da parte degli Archive, che come detto è un sacco di tempo che non mandavi in onda e che stasera di sicuro mi ha fatto piacere riascoltare con voi fra le tante cose che hanno riempito la nostra playlist nel corso delle ultime tre ore. A proposito, playlist appena pubblicata sul sito internet radiorock.it, gli farà compagnia anche il podcast, così se vi siete persi qualcosa avrete modo di poterlo riascoltare. In attesa poi invece di sentirci domani, come sempre si riparte intorno alle ore 21. Vi lascio intanto in compagnia della selezione di Radio Rock. Godetevi la notte, godetevi la musica.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Siamo in questo momento a Southend-on-Sea, una carinissima città inglese della Gran Bretagna, dove due fratelli, Jack e George Barnett, hanno deciso di fare musica insieme. Lo hanno deciso nel 2006, anno in cui si sono appunto riuniti in questa band chiamata These New Puritans, che pubblicano nel 2025 il loro quinto album in studio intitolato Crooked Wing. Che genere fanno i These New Puritans? Bene, un mix fra post-punk, hard rock, ma anche con inclinazioni neoclassiche, elettroniche, di musica sperimentale. Tra l'altro hanno piacere a coniugare l'utilizzo di strumenti antichi con strumenti moderni, e per la realizzazione di questo nuovo lavoro, appunto il loro quinto disco in studio intitolato Crooked Wing, hanno addirittura fatto un'esperienza, perlomeno Jack ha seguito un circo brasiliano in giro in tour per un periodo, e poi è andato in Grecia dove ha registrato alcuni suoni che fanno parte di questo disco. Quindi avrete capito che si tratta di qualcosa di molto particolare. I These New Puritans dal nuovo album Crooked Wing. Questa è A Season in Hell.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Con la prossima band induriamo decisamente il suono, non me ne vorranno i detrattori del metal. Qui siamo dalle parti di un madcore, metalcore, postarcore, anche con qualche venatura emo. Siamo in Georgia, ad Atlanta, e nel 2016 qui si è formata una band che si chiama The Callous Dowboys. Il nome viene praticamente dalla storpiatura e dall'inversione di sillabe dei mitici Dallas Cowboys, che diventano The Callous Dowboys. E questo è il loro nuovo lavoro, terzo disco in studio, che si intitola I Don't Want To See You In Heaven. E loro sono addirittura sette sul palco, pensate, fanno questa miscela appunto sonora che vi ho appena descritto. Non resta che ascoltarli con Two Headed Tribe.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Band storica, è un duetto fra Tim Gain e Letizia Sager. Sono una band, diciamo così, anglo-francese, formata addirittura nel 1990. Si chiamano Stereo Lab e tornano con un nuovo disco che credo, se non ho contato male, sia tipo il 13° in studio. È un disco molto molto bello. Loro sono di base a Londra, ma lei è francese, lui è inglese, quindi le sonorità, diciamo, mescolano il pop francese anni 60 con una sorta di electro vintage, un post rock, art rock e anche con qualche spruzzatina di crowd rock, quindi c'è un po' di tutto della musica degli Stereo Lab. L'ultimo loro album era di ben 15 anni fa, quindi tornano a sorpresa dopo 15 anni con un nuovo lavoro intitolato Instant Hologram on Metal Films. Loro sono gli Stereo Lab e questa è Aerial Troubles.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ancora una band metal, questo è un periodo particolarmente, come dire, buono, fertile per le band di metalcore, hardcore punk. In questo caso c'è anche qualche piccola così ispirazione hip hop della musica dei Landmarks, che però si scrive con una V al posto della A di Marks, quindi Landmarks però con una V al posto della seconda vocale. Loro sono una band francese di Marsiglia, sono arrivati al loro quarto album che si intitola The Darkest Place I've Ever Been. Vi ho detto già un pochino che musica fanno, non resta che ascoltarli con la loro Sulfur. Loro sono i Landmarks.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Band storica, ragazzi, band leggendaria, oserei addirittura definirli. Pensate che su di loro addirittura nel 2021 è stato fatto un documentario che si intitola The Sparks Brothers, documentario presentato al Festival Sundance e diretto da Edgar Wright. Loro sono due fratelli, ecco perché The Sparks Brothers, e si chiamano gli Sparks, una band mitica. Addirittura con loro realizzarono un disco anche i Franz Ferdinand in anni recenti. Sono un duetto, sono due fratelli, Ron e Russell Mell. Sono ormai alla soglia degli 80 anni, credo che uno ne abbia 79, l'altro 76, e continuano a fare dischi in studio. Il nuovo album si chiama Mad, credo sia, quindi come pazzo col punto esclamativo, credo sia il loro 28esimo album. Sono americani di Pacific Palisades, quindi in California. Hanno fatto colonne sonore, hanno fatto veramente un po' di tutto, e tra l'altro hanno un'immagine molto figa anche sul palco, molto teatrale, molto scenica, un'immagine che coniuga l'ironia di Russell con l'impassibilità di Ron, appunto le due metà degli Sparks. Dal nuovo album Mad ascoltiamo questa Drowned in a Sea of Tears. Loro sono gli Sparks.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock.
4: Turn up loud.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Stai ascoltando
5: Radio Rock.
3: Musica rock allo stato puro.
6: And we know that we're all gonna get it.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

fiume. Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: way.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.